parole del tycoon contro l'Italia. L'occasione sarà la cena dei leader prevista in serata. Si comincerà a parlare di Medio Oriente. Qui la Presidente del Consiglio ribadirà il sostegno italiano coi cacciamine, ma solo dopo un vero cessate il fuoco e il via libera del Parlamento italiano. Quanto all'Ucraina, Giorgia Meloni rilancerà la proposta di un delegato europeo per le trattative, perché si parli con una voce sola e per dare risposta.

0: Non è ancora stato trovato il corpo di Chiara Guerra, il nipote 17enne della professoressa ha confessato di averla accoltellata a morte e di averne gettato il cadavere in un canale.
1: Le coltellate alla zia sferrate al termine di una lite nella legnaia della villa di famiglia giovedì sera. Il corpo caricato su una carriola e trascinato tra le case di Sanstino di Livenza fino al canale Malgher, dove il 17enne lo avrebbe gettato insieme all'arma del delitto e dove le ricerche di Chiara Guerra non hanno ancora dato esito. Ma la confessione fornita dal nipote non ha convinto gli inquirenti, che hanno ascoltato anche i suoi genitori non indagati per capire se sia stato aiutato. All'origine del delitto ci sarebbero profondi dissidi di tra le due famiglie legati alla spartizione della tenuta in cui entrambe vivevano. A sostenerlo è anche questo vicino di casa.
2: Eredità, loro hanno una...
3: RAI, Radio 1 Sport.

c'era tutta la partita. Era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino. Era nel vento che spostava il tuo codino.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. L'accordo con la Repubblica Islamica è ormai concluso. Congratulazioni a tutti. Così l'annuncio di Trump su Truth. Il presidente scrive di aver autorizzato pienamente l'apertura al transito libero dello stretto di Hormuz. L'accordo prevede la cessazione immediata delle operazioni militari anche in Libano, fa sapere il premier pakistano Sharif, che annuncia la firma il 19 giugno. Anche Teheran conferma. Il vice ministro degli esteri iraniano spiega che il protocollo d'intesa raggiunto da Iran e Stati Uniti apre ora la strada a un accordo definitivo entro 60 giorni.
3: La TV di Stato della Repubblica Islamica, che ha detto: abbiamo costretto gli Stati Uniti ad accettare un accordo di pace. Quindi questa la narrazione che arriva dal regime. Poi ci sono state l'agenzia Fars, sempre legata al potere iraniano, che ha sconfessato in parte Donald Trump sulla riapertura di Hormuz, perché ha detto questo accordo prevede che il traffico navale sarà regolato dall'Iran in coordinamento con l'Oman, che si trova appunto proprio dall'altra parte dello stretto. È stato invece il vice ministro degli esteri a parlare dall'agenzia Tasnim, a dire anche che è proprio da questa notte che finirà il blocco navale degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz. Tutto questo arriva in una giornata concitata, segnata da un nuovo raid su Beirut da parte di Israele, che ha fatto vacillare pericolosamente l'intesa, tanto che appunto l'Iran aveva, come del resto anche la settimana scorsa, minacciato missili su Israele da più parti, e poi i missili appunto non sono arrivati. Qualcosa è evidentemente accaduto dietro le quinte. Lo stesso Galibaf, il capo negoziatore, aveva detto poco prima dell'annuncio del Pakistan e di Trump: l'Iran proteggerà il Libano con la diplomazia, un riferimento al fatto che l'accordo di tregua si estende anche al paese dei cedri.
0: Valeria Fraschetti, GR1.
2: E dopo l'accordo raggiunto, i prezzi del petrolio sono in netto calo. Il WTI perde oltre il 4%, 81,36 dollari al barile, mentre il Brent cede il 3,5% a 84,26 dollari. Anche le borse asiatiche hanno aperto tutte con segno positivo. E il G7, che inizia proprio oggi in Francia, discuterà della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz e dell'accordo raggiunto. Al centro degli incontri però anche il conflitto in Ucraina. Confermato il bilaterale Trump e Macron prima dell'apertura ufficiale prevista alle 19. Alla vigilia dell'appuntamento nella vicina Ginevra, 20.000 manifestanti anti G7 hanno protestato contro il vertice in un corteo degenerato poi in scontri con la polizia. E a proposito dell'Ucraina, un massiccio attacco missilistico in corso su Kiev. Media locali parlano di diversi missili intercettati nel cielo, oltre 10 feriti. In fiamme la cattedrale della Dormizione. Le autorità hanno inoltre segnalato attacchi missilistici anche su altre città, Kharkiv nel nord-est del paese, 5 le vittime. E torniamo in Italia. Il femminicidio non esiste, è un caso, le parole di Vannacci alla costituente di Futuro Nazionale, ma tenere banco è anche la vicenda della manifestazione Più Libri Più Liberi, con la condanna della premier Meloni per la scelta di chiedere un patentino antifascista alle case editrici che parteciperanno alla manifestazione.
4: Vogliono censurare chi non la pensa come loro la maggioranza con Giorgia Meloni. La cultura non ha bisogno di patenti, sostiene Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon.
5: Inaccettabile che per entrare in una fiera del libro serva un patentino ideologico. Chi vuole escludere chi la pensa diversamente non difende la cultura ma la censura.
4: Stessa linea per Noi Moderati e Forza Italia. Contro Meloni il PD. La premier non trova tempo per chi perde il posto di lavoro come gli operai dell'Electrolux, però ce l'ha per alimentare polemiche contro l'antifascismo, accusa Elie Schlein, e dai 5 Stelle l'affondo di Giuseppe Conte.
6: Gli italiani aspettano risposte da 4 anni sui salari reali, sulla povertà, 6.000 poveri che sono in povertà assoluta, è un problema sociale o no?
4: Dibattito acceso poi sulle parole di Vannacci e il femminicidio, negare il reato surreale per Fratelli d'Italia. Serve, spiega dalla Lega Giulia Bongiorno, soprattutto nel momento in cui l'aggravante riguarda l'uccidere una donna perché inferiore. Quello di Vannacci, il taglio di un asino per Noi Moderati. Vannacci in molti casi dice quello che dicevano Meloni e Salvini, accusano i Dem. Non stupirebbe se facesse un video sulle accise. Gianluca Ruggiero.

0: nipote 17enne. È stato lui stesso a confessare l'omicidio, raccontando di aver gettato il cadavere in un canale. Gli investigatori ipotizzano alla base del delitto contrasti familiari legati ad interessi economici. Tragedia a Licata, in provincia di
1: Rai, Radio 1 Sport.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente. Io ancora non ce l'ho la pillola del tempo, che se la prendo torno

è il mio primo bacio sulla bocca dello stomaco. A volte sembra che mi sfidi, ma non mi spaventi. Nella vita hai provato più vestiti che sentimenti. Istruzioni di lavaggio per cuori sintetici. Ti prego dimmi che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al cuore.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, accordo Stati Uniti-Iran, venerdì la firma ufficiale dell'intesa in Svizzera, stop alle ostilità e riapertura dello stretto di Hormuz. Trump al New York Times: è chiaro, qualora l'Iran non raggiungesse un accordo nucleare definitivo con gli Stati Uniti, riprenderanno gli attacchi. Non si pagherà alcun pedaggio per attraversare lo stretto di Hormuz, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti. Per i media iraniani l'intesa siglata porterà allo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati per le sanzioni. E nell'accordo siglato tra Teheran e Washington c'è anche il Libano. Ieri Israele ha colpito ancora Beirut, quando l'intesa era ad un passo dalla chiusura. In serata Netanyahu è stato informato da Trump sull'ok raggiunto con l'Iran.
3: Mattina il bombardamento su Beirut, ancora una volta con l'accordo tra Washington e Teheran ad un passo, come una settimana fa. Almeno tra i morti e 15 i feriti, Israele, dopo i raid, si dice pronto per affrontare un attacco di Teheran. Poi il retroscena riportato da media israeliani, secondo il quale l'Iran si sarebbe astenuto dal lanciare missili contro lo Stato ebraico a fronte di non meglio precisate ulteriori concessioni da parte di Trump. Una possibile spiegazione del perché l'Iran, che soltanto una settimana fa aveva dimostrato di far seguire senza esitazione i fatti alle minacce, non solo non abbia attaccato, ma anzi abbia addirittura firmato l'accordo. Trump intanto ha sentito il premier israeliano Netanyahu e lo ha aggiornato sull'intesa con l'Iran, secondo quanto riportano media dello Stato ebraico. Funzionari israeliani si erano detti preoccupati che l'accordo potesse limitare le azioni del loro esercito in Libano e sbalorditi delle critiche pubbliche del presidente americano Netanyahu e alla decisione di colpire obiettivi di Hezbollah a Beirut, definendolo uno schiaffo in faccia al premier. Il quotidiano Haaretz titolava: umiliato da Trump sul fronte iraniano, Netanyahu potrebbe mettere a ferro e fuoco il Medio Oriente. Una previsione un po' meno inquietante, forse, ora che l'accordo è stato siglato. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E sulla questione Iran, dal G7 che aprirà oggi nella cittadina francese di Evian, stop alle sanzioni se Teheran non avrà il nucleare. L'Iran non deve mai acquisire armi nucleari, siamo pronti a collaborare con USA, Iran e Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a tal fine. Questa è la dichiarazione congiunta dei leader di Francia, Italia, Gran Bretagna e Germania, da cui c'è anche la disponibilità alla missione difensiva e allo sminamento dello stretto di Hormuz. Passiamo al fronte russo-ucraino. Nella notte attacchi su entrambi i fronti, raid di Mosca su diverse città, 5 le vittime a Kharkiv, sono tutti soccorritori e altrettanti feriti. Feriti almeno 18, anche a Kiev, nella capitale, dove è stata colpita la cattedrale della Dormizione. 3 le vittime invece a Tula, Russia, per un attacco ucraino. La cronaca: San Stino di Livenza, Venezia, proseguono le ricerche sul corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa giovedì dal nipote 17enne. È stato lui stesso a confessare l'omicidio, raccontando di aver gettato il cadavere in un canale. Gli investigatori ipotizzano alla base del delitto contrasti familiari legati ad interessi economici. Continuano le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
4: È passata una settimana da quando Alicia, 16 anni, e sua sorella Sara, di 12 anni, sono scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena, L'Aquila. Le ricerche si sono concentrate anche nel lago di Barrea, mentre droni e unità cinofile continuano a perlustrare il territorio. Le due minori, stando alle prime ricostruzioni, sarebbero uscite nella notte tra il 6 e il 7 giugno, lasciando i cellulari nella struttura. Le telecamere della zona hanno ripreso il passaggio di alcuni mezzi tra le 2 e le 5 del mattino. Alessia Natali, Associazione Penelope.
5: Hanno dovuto pianificare la loro scomparsa. Due ragazzine sicuramente hanno avuto l'appoggio e il supporto di una persona adulta, di una terza persona.
4: Le due sorelle sono entrate nel circuito delle case famiglia 3 anni fa, dopo una difficile separazione dei genitori, ai quali era stata revocata la responsabilità genitoriale. A fine maggio il Tribunale per i minori di Cassino l'ha restituita solo al padre, che ha denunciato i gestori della struttura per presunta mancanza di controllo. Simona Decina, GR1.
2: Sport calcio ai mondiali americani, finisce 1-0 la gara tra Costa d'Avorio ed Ecuador con un gol al 90esimo di Diallo. È iniziata da circa 3 minuti invece Svezia-Tunisia, ieri Olanda-Giappone è finita 2-2 e

Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra sempre di arrivare al punto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con l'accordo raggiunto tra USA e Iran. Congratulazioni a tutti, scrive Trump su Twitter. Il presidente annuncia la riapertura dello stretto di Hormuz dopo la firma prevista venerdì in Svizzera. L'accordo prevede la cessazione immediata delle operazioni militari anche in Libano, ma il presidente americano avverte che senza un'intesa sul nucleare si riprenderanno gli attacchi. Ma da Teheran il vice ministro degli esteri iraniano spiega che il protocollo d'intesa raggiunto da Iran e Stati Uniti apre ora la strada a un accordo definitivo entro 60 giorni e lo sblocco subito di 12 miliardi di dollari di fondi congelati.
3: La TV di Stato della Repubblica Islamica che ha detto: abbiamo costretto gli Stati Uniti ad accettare un accordo di pace, quindi questa la narrazione che arriva dal regime. Poi ci sono state l'agenzia Fars, sempre legata al potere iraniano, che ha sconfessato in parte Donald Trump sulla riapertura di Hormuz, perché ha detto questo accordo prevede che il traffico navale sarà regolato dall'Iran in coordinamento con l'Oman, che si trova appunto proprio dall'altra parte dello stretto. È stato invece il vice ministro degli esteri a parlare dall'agenzia Tasnim a dire anche che è proprio da questa notte che finirà il blocco navale degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz. Tutto questo arriva in una giornata concitata, segnata da un nuovo raid su Beirut da parte di Israele, che ha fatto vacillare pericolosamente l'intesa, tanto che appunto l'Iran aveva, come del resto anche la settimana scorsa, minacciato missili su Israele da più parti, e poi i missili appunto non sono arrivati. Qualcosa è evidentemente accaduto dietro le quinte. Lo stesso Ghalibaf, il capo negoziatore, aveva detto poco prima dell'annuncio del Pakistan e di Trump: l'Iran proteggerà il Libano con la diplomazia, un riferimento al fatto che l'accordo di tregua si estende anche al paese dei cedri.
0: Valeria Fraschetti, GR1.
2: E dopo l'accordo raggiunto, netto calo del prezzo del petrolio. Sul WTI perde oltre il 4%, 81,36 dollari al barile, mentre sul Brent cede il 3,5%, 84,26. Anche le borse asiatiche aprono tutte con segno positivo. E il G7 che si apre oggi in Francia discuterà della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz e dell'accordo raggiunto. Al centro degli incontri anche il conflitto in Ucraina. Confermato il bilaterale Trump-Macron prima dell'apertura ufficiale prevista alle 19. Alla vigilia dell'appuntamento nella vicina Ginevra, 20.000 manifestanti anti G7 hanno protestato contro il vertice in un corteo degenerato poi in scontri con la polizia. E nella notte raid russi massicci hanno colpito varie città del paese. A Kharkiv 5 vittime, 5 feriti, a Kiev blackout in diverse zone della capitale, 2 morti, oltre 18 i feriti. In fiamme la cattedrale della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 1990 a Tula, 3 morti e 3 feriti. E veniamo e torniamo in Italia con la politica. Un caso, le parole di Vannacci alla costituente di Futuro Nazionale: il femminicidio non esiste. Per Fratelli d'Italia negare il reato è surreale, critica anche le opposizioni. Ma a tenere banco è anche la vicenda della manifestazione più liberi con la condanna della Premier Meloni per la scelta di chiedere un patentino antifascista alle case editrici che parteciperanno alla manifestazione.
4: Vogliono censurare chi non la pensa come loro la maggioranza con Giorgia Meloni. La cultura non ha bisogno di patenti, sostiene Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon.
5: Inaccettabile che per entrare in una fiera del libro serva un patentino ideologico. Chi vuole escludere chi la pensa diversamente non difende la cultura ma la censura.
4: Stessa linea per noi moderati e Forza Italia. Contro Meloni il PD. La Premier non trova tempo per chi perde il posto di lavoro come gli operai dell'Electrolux, però ce l'ha per alimentare polemiche contro l'antifascismo, accusa Elly Schlein, e dai 5 Stelle l'affondo di Giuseppe Conte.
6: Gli italiani aspettano risposte da 4 anni sui salari reali, sulla povertà, 6.000 poveri che sono in povertà assoluta, è un problema sociale o no?
4: Dibattito acceso poi sulle parole di Vannacci e il femminicidio, negare il reato surreale per Fratelli d'Italia. Serve, spiega dalla Lega Giulia Bongiorno, soprattutto nel momento in cui l'aggravante riguarda l'uccidere una donna perché inferiore. Quello di Vannacci, il raio l'abbaglio di un asino per noi moderati. Vannacci, in molti casi, dice quello che dicevano Meloni e Salvini, accusano i Dem. Non stupirebbe se facesse un video sulle accise. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: E continuiamo con la cronaca. Assassino di Livenza, in provincia di Venezia, proseguono le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa giovedì dal nipote 17enne. È stato lui stesso a confessare l'omicidio, raccontando di aver gettato il cadavere in un canale. Gli investigatori ipotizzano alla base del delitto contrasti familiari legali.
7: Radio 1 Sport.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Il piano di pace tra Stati Uniti e Iran, accordo chiuso venerdì, la firma ufficiale dell'intesa in Svizzera, stop alle ostilità e riapertura dello stretto di Hormuz. Trump al New York Times: è chiaro, qualora l'Iran non raggiungesse un accordo nucleare definitivo con gli Stati Uniti, riprenderanno gli attacchi. Per i media iraniani, l'intesa siglata porterà allo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati per le sanzioni alla Casa Bianca, la festa per l'ottantesimo compleanno del presidente. Il corrispondente.
3: Poco prima di arrivare qui sul prato meridionale della Casa Bianca, il presidente Trump annuncia una svolta per la guerra in Medio Oriente. Scrive sui social: l'accordo con la Repubblica Islamica d'Iran è adesso completo, congratulazioni a tutti. E poi prosegue: autorizzo dunque l'apertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz e contemporaneamente autorizzo la rimozione immediata del blocco navale americano sui porti iraniani. Adesso, navi di tutto il mondo, accendete i vostri motori, scrive Trump. Alla fine di una giornata concitata, l'ennesima dal punto di vista diplomatico, dopo le critiche rivolte dall'inquilino della Casa Bianca anche al premier israeliano Netanyahu, perché, ha detto Trump, con il suo attacco su Beirut ha rinviato di alcune ore la finalizzazione di un atteso accordo con la Repubblica Islamica. Accordo che dunque dovrebbe, secondo le anticipazioni, far proseguire il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire l'avvio di negoziati nel dettaglio su alcuni dossier, come per esempio le sanzioni americane all'Iran, ma soprattutto il futuro del nucleare iraniano.
4: New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Passiamo al fronte russo ucraino, dove nella notte si registrano attacchi su entrambi i fronti. Raid di Mosca su diverse città, 5 le vittime a Kharkiv, sono tutti soccorritori, e altrettanti feriti, 4 i morti e oltre 20 feriti a Kiev, dove è stata colpita la cattedrale della Dormizione, andata poi a fuoco. 3 le vittime invece a Tula, Russia, per un attacco ucraino. E sulla questione Iran, dal G7 che si apre oggi nella cittadina francese di Evian, la volontà di dire stop alle sanzioni. Se Teheran non avrà il nucleare, l'Iran non deve mai acquisire armi nucleari. Siamo pronti a collaborare con USA, Iran e Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. A tal fine, questa è la dichiarazione congiunta dei leader di Francia, Italia, Gran Bretagna e Germania, da cui c'è anche la disponibilità alla missione difensiva e allo sminamento dello stretto di Hormuz. Settimana di impegni per la premier Giorgia Meloni, a partire proprio dal G7 in Francia, dove dopo mesi tornerà ad incontrare Donald Trump. In mattinata invece vede la premier giapponese.
5: Giorgia Meloni attesa sul lago Lemano nel pomeriggio. In mattinata riceverà a Villa Panfili la premier giapponese Takaichi per fare il punto sulla cooperazione bilaterale dopo gli accordi siglati nella visita a Tokyo a gennaio, in particolare nel settore dello spazio, e poi l'agenda internazionale in vista appunto del G7 di Evian. La regione francese si blinda, cominciano a chiudere le strade, grande atteso Donald Trump, che la premier italiana rivedrà per la prima volta dopo le tensioni dovute alle parole del tycoon contro l'Italia. L'occasione sarà la cena dei leader prevista in serata. Si comincerà a parlare di Medio Oriente. Qui la Presidente del Consiglio ribadirà il sostegno italiano coi cacciamine, ma solo dopo un vero cessate il fuoco e il via libera del Parlamento italiano. Quanto all'Ucraina, Giorgia Meloni rilancerà la proposta di un delegato europeo per le trattative, perché si parli con una voce sola e per dare risposte efficaci, ha spiegato lei stessa in Parlamento. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: L'annuncio dell'accordo tra Iran e Stati Uniti fa aprire in positivo le prime borse mondiali, più 5 Tokyo, più 5,55 Seoul, apertura positiva anche per le borse cinesi. Cala il prezzo del petrolio intanto tra meno 3 e meno 4 per gli indici WTI e Brent. La cronaca: a San Stino di Livenza, Venezia, proseguono le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa giovedì dal nipote 17enne. È stato lui stesso a confessare l'omicidio, raccontando di aver gettato il cadavere in un canale. Gli investigatori ipotizzano che alla base del delitto contrasti familiari legati ad interessi economici. Continua la ricerca delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa, dal rapimento al sequestro a un allontanamento volontario. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno scandagliato il lago di Barrea, analizzati i telefoni cellulari delle ragazzine, che avrebbero forniti elementi utili alle indagini. Al vaglio degli inquirenti le telecamere della zona. Sport, calcio, i mondiali americani, Svezia-Tunisia in questo momento in corso, siamo sul 3-1 per gli svedesi, mancano 15 minuti alla più recupero alla fine della gara. È finita 1-0 invece tra Costa d'Avorio ed Ecuador, ieri Olanda-Giappone 2-2, Germania contro Curaçao 7-1, più tardi Spagna-Capoverde, Belgio-Egitto, Formula 1, il Gran Premio di Barcellona, vittoria della Ferrari di Hamilton, il primo successo.
0: Radio 1 Sport.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. La guerra in Medio Oriente ad una possibile svolta. L'accordo tra Stati Uniti ed Iran è stato raggiunto. La firma attesa venerdì prossimo in Svizzera. L'annuncio nella notte dal presidente americano. Per tutti i dettagli in studio in diretta con me, Claudia Stamerra.
4: L'accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran è ora completo. La firma del patto prevista per venerdì prossimo in Svizzera. Hormuz sarà riaperto, che il petrolio scorre, scrive Trump sul suo social personale dopo giorni di attese, affermazioni e smentite che avevano alimentato lo scetticismo del mondo. Il governo americano, Trump, giubila per la conclusione di un'intesa che sembrava non sarebbe mai arrivata. Abbiamo umiliato gli Stati Uniti e Israele, ha affermato Tehran. Il protocollo d'intesa apre la strada ad un accordo definitivo entro 60 giorni e al pagamento subito di 12 miliardi di dollari. Dell'accordo farà parte anche il Libano, ma senza accordo sul nucleare, però, ha ribadito poco fa Trump, gli attacchi riprenderanno. Congratulazioni a Washington e Teheran, da Regno Unito, Francia, Germania e Italia, che in una nota congiunta hanno definito essenziale la riapertura urgente di Hormuz e si sono dichiarati pronti a contribuire a garantire la sicurezza della navigazione nello stretto con una missione indipendente.
3: E dopo l'accordo raggiunto, immediato e netto calo del prezzo del petrolio sul WTI, perde oltre il 4% ad 80 dollari al barile, mentre sul Brent cede il 3,9 ad 83-89 dollari. Anche le borse asiatiche aprono tutte in forte rialzo. Shenzhen e Shanghai guadagnano rispettivamente il 2 e l'1,6%, rally di Tokyo che supera il 5%. Non si fermano invece i raid sull'Ucraina. Ieri, nel massiccio attacco russo, diversi palazzi colpiti a Kiev, almeno 4 morti e 18 feriti. In fiamme il tetto della cattedrale dell'Assunzione, parte del complesso del monastero delle Grotte. 140.000 residenti della zona nord sono rimasti senza corrente elettrica. A Kharkiv 5 soccorritori dei servizi di emergenza uccisi da ripetuti bombardamenti aerei mentre cercavano di spegnere gli incendi. E siamo alla politica, con le polemiche dopo la frase di Vannacci: il femminicidio non esiste. A tenere banco anche la scelta della manifestazione Più Libri, Più Liberi, che chiede un patentino antifascista alle case editrici partecipanti. Scelta condannata da Giorgia Meloni. La cancellazione delle idee non di sinistra, afferma la Premier, è un loro vecchio vizio che si chiama censura. Sei libero solo se dici quello che loro pensano.
5: No alla censura per chi esprime idee diverse. La maggioranza è in linea con le parole della Premier. La cultura non ha bisogno di patenti, dice Fratelli d'Italia. Il punto non sono le idee diverse, ribattono le opposizioni. Meloni non trova tempo per chi perde il posto di lavoro come gli operai dell'Electrolux, però di tempo ne ha per alimentare polemiche contro l'antifascismo, accusa dal PD la leader Elly Schlein. Quando è che la Premier si occuperà invece del carovita degli italiani, l'affondo del 5 Stelle Conte? D'accordo invece con Giorgia Meloni, Roberto Vannacci, che parla di censura ad opera della sinistra. Ma è quando dice no al reato di femminicidio, in chiusura della costituente del suo partito Futuro Nazionale, che l'ex generale si mette tutti contro. Parole surreali per Fratelli d'Italia. Quello di Vannacci, il raglio di un asino per noi moderati, e negazionismo patriarcale, accusa il PD. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: Siamo alla cronaca. Proseguono le ricerche del corpo di Chiara Guerra, 53 anni, a San Stino di Livenza, provincia di Venezia. Il nipote, 17enne, ha confessato l'omicidio, riferendo di averla coltellata e di aver gettato il cadavere in un canale. Alla base del delitto, secondo gli investigatori, contrasti sulla gestione del patrimonio familiare. E sono ancora senza esito le ricerche delle due sorelline, 12 e 16 anni, scomparse dalla casa famiglia nel Parco Nazionale d'Abruzzo. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno scandagliato il lago di Barrea, analizzati i telefonini cellulari delle ragazzine, che avrebbero fornito elementi ritenuti utili alle indagini. Ora lo sport, partiamo dal calcio. I mondiali americani si è appena conclusa, Svezia-Tunisia. Ci aggiorna Francesco Repici in studio.
6: Sì, l'ultimo risultato roboante arriva dall'altra parte dell'oceano, da Monterrey, Messico per l'esattezza. La Svezia, come detto, ha battuto per 5-1, risultato finale di pochi minuti fa, la Tunisia. Altri risultati roboanti: la 7-1 inflitto dalla grande Germania alla piccolo Curaçao, e poi il 2-2 tra il Giappone e l'Olanda, due volte avanti gli Orange, due volte raggiunti dai determinatissimi assai organizzati nipponici. La vittoria in zona Cesarini della Costa d'Avorio contro l'Ecuador 1-0. Questi i risultati della giornata al mondiale di calcio, da un mondiale all'altro. Per parlare di Formula 1, dove Lewis Hamilton ha portato per la prima volta la sua rossa sul gradino più alto del podio, e la Gran Premio di Catalunya, ritirati sia Kimi Rossi che Charles Leclerc. Ovviamente grande gioia nel clan Ferrari.
3: Sono le 6:05, noi ci fermiamo qui, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo giornale radio come di consueto alle 7, buon ascolto.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Trump annuncia l'accordo completo con l'Iran. Soddisfazione da Teheran, nell'intesa anche lo stop ai combattimenti in Libano. La firma venerdì. Essenziale la riapertura urgente di Hormuz, nota congiunta di Regno Unito, Francia, Germania e Italia, pronti a una missione di sminamento. Bufera su Vannacci per la frase shock, il femminicidio non esiste. Fratelli d'Italia, parole surreali, il PD negazionismo patriarcale. Intelligenza artificiale nel mondo, 500.000 licenziamenti in 3 anni, forte l'impatto sull'ambiente, consumi elettrici raddoppiati. Formula 1, prima vittoria di Lewis Hamilton con la Ferrari. Dopo 34 gare il cavallino torna a trionfare sul circuito di Montmeló. Buongiorno da Luana Cremasco, c'è dunque l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Ci aggiorna qui in studio Claudia Stamerra.
3: L'accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran è completo, la firma del patto prevista per venerdì prossimo in Svizzera. Hormuz sarà riaperto, che il petrolio scorra, ha scritto Trump sul suo social Truth. E poco prima ad anticipare la conclusione dell'accordo più atteso del globo era stato il premier pakistano Sharif. Dopo più di 4 mesi di guerra tra attese, annunce, smentite che avevano alimentato lo scetticismo mondiale, il presidente americano giubila nel giorno del suo compleanno, proprio quando si temeva una nuova escalation dopo l'attacco israeliano su Beirut. Teheran celebra a modo suo: abbiamo umiliato gli Stati Uniti e Israele, non possono che arrendersi. Il protocollo d'intesa aprirebbe la strada ad un accordo definitivo entro 60 giorni, includerebbe anche un pagamento immediato di 12 miliardi di dollari alla Repubblica Islamica. Sarebbe previsto anche lo stop ai combattimenti in Libano, ma senza accordo sul nucleare, ha ribadito Trump, gli attacchi riprenderanno. Teheran non dovrà mai avere l'arma atomica. Da Israele sono arrivate frasi di circostanza per l'operato del leader della Casa Bianca, ma restano i timori appunto per il programma nucleare iraniano.
2: Un accordo che aspettava tutto il mondo, ci sono state anche altre reazioni da parte dell'Europa.
3: Sì, tra i primi a congratularsi con Washington e Teheran, Regno Unito, Francia, Germania e Italia, che in una nota congiunta hanno definito essenziale la riapertura urgente di Hormuz, dichiarandosi pronti a dare un contributo per garantire la sicurezza della navigazione con una missione di sminamento. Se ne discuterà al vertice G7 che si apre oggi ad Evian in Francia. Sarà presente anche il presidente americano, che terrà un bilaterale con Macron anche sulla situazione in Libano. E durante i lavori Trump domani incontrerà anche il presidente ucraino Zelensky.
2: Non si fermano invece i raid sull'Ucraina. In un massiccio attacco russo, diversi palazzi colpiti a Kiev, almeno 4 morti, 23 feriti. In fiamme il tetto della cattedrale della Dormizione, parte del complesso del monastero delle Grotte. 140.000 residenti della zona nord sono rimasti senza corrente elettrica. A Kharkiv, 5 soccorritori dei servizi di emergenza uccisi da ripetuti bombardamenti aerei mentre cercavano di spegnere gli incendi. Ma tornando all'accordo sull'Iran, i mercati festeggiano l'intesa, crolla il prezzo del petrolio, il WTI è poco sopra gli $80 al barile, il Brent scende sotto quota 85, volano le borse asiatiche, Tokyo guadagna il 5%, lo stesso Seul, in rialzo anche le piazze cinesi. E siamo ora alla politica, con le polemiche dopo la frase di Vannacci, il femminicidio non esiste. Ma tiene banco anche la scelta della manifestazione Più Libri Più Liberi di chiedere un patentino antifascista alle case editrici partecipanti, una scelta condannata da Giorgia Meloni. La cancellazione delle idee non di sinistra, afferma la premier, è un vecchio vizio che si chiama censura. Sei libero solo se dici quello che loro pensano.
4: La cultura non ha bisogno di patenti da Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il sostegno alla tesi della premier c'è ed è compatto. Antonio Tajani.
5: Credo sempre che si debba dare libertà di espressione e di pensiero. Non c'è che uno va a dire: se tu non la pensi come me sei fascista.
4: Il punto non sono le idee diverse, ribattono le opposizioni. Meloni non trova tempo per chi perde il posto di lavoro, però alimenta polemiche contro l'antifascismo, accusa dal PD la leader Elly Schlein. Quand'è che la premier si occuperà invece del carovita degli italiani, l'affondo del 5 Stelle Conte, d'accordo invece con la premier Roberto Vannacci che parla di censura ad opera della sinistra, ma è quando dice no al reato di femminicidio, in chiusura della costituente del suo partito Futuro Nazionale, che l'ex generale si mette tutti contro. Parole surreali per Fratelli d'Italia. Il reato serve, spiega dalla Lega Giulia Bongiorno, nel momento in cui l'aggravante riguarda l'uccidere una donna perché inferiore. Quello di Vannacci è negazionismo patriarcale, accusa il PD, il suo è il mondo all'indietro più che il mondo al contrario. Da Italia Viva, Raffaella Paita.
0: Una domanda per Meloni: può allearsi con un esponente politico capace di simili affermazioni?
4: Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Il reato di femminicidio è previsto dal nostro ordinamento dallo scorso dicembre. Lo commette, lo sentiamo anche delle dichiarazioni di Giulia Bongiorno, chi uccide una donna per motivi di odio o discriminazione, per volontà di possesso o a seguito di un rifiuto. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, nel 2025 i femminicidi sono stati 97, 85 avvenuti in ambito familiare affettivo e spesso preceduti da episodi violenti, come spiega Marina Calloni, docente di filosofia politica a Milano Bicocca, che da anni è impegnata nel contrasto alla violenza di genere. Sentiamola.
1: Per la maggior parte non avvengono per caso, sono annunciati, sono anche in molti casi prevedibili e anche prevenibili, quindi bisogna lavorare molto affinché ci sia prevenzione, perché le donne vadano a denunciare, si rivolgano ai centri antiviolenza.
2: In provincia di Venezia non è ancora stato trovato il corpo di Chiara Guerra, 53enne, insegnante di scuola media, uccisa dal nipote di 17 anni. Il ragazzo è ora in attesa della convalida del fermo. Ha confessato di averla accoltellata a morte e di aver gettato il cadavere in un canale.
6: Il ragazzo ha indicato ai carabinieri il punto esatto in cui avrebbe gettato il corpo della zia e l'arma del delitto. Una confessione un po' confusa la sua, ora al confronto con le testimonianze dei familiari. L'omicidio potrebbe risalire a giovedì pomeriggio, poi la denuncia di scomparsa della donna da parte di una conoscente. Venerdì sera i carabinieri sfondano la porta a casa della donna e trovano tracce di sangue, in parte ripulite, oro e gioielli al loro posto. Subito le indagini nella cerchia familiare. Sabato notte la confessione del nipote.
7: Che famiglia è?
8: Ma non lo so, una...

0: adiacente nella stessa proprietà. Ora l'area è sotto sequestro, gli studenti della donna hanno lasciato pensieri e fiori. Lucia Zorzi, GR1.
1: Continuano le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia in Abruzzo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
2: Sono svanite nel nulla. Alisia, 16 anni, e sua sorella Sara, di 12 anni, sono uscite da una casa famiglia di Civitella Alfedena, L'Aquila, nella notte del fine settimana tra il 6 e il 7 giugno e non sono più tornate. Adesso si cercano delle risposte nei loro cellulari, lasciati nella struttura, e nelle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che hanno ripreso il passaggio di alcune automobili all'alba di domenica 7 giugno. Alessia Natale, Associazione Penelope.
3: Hanno dovuto pianificare la loro scomparsa. Due ragazzine sicuramente hanno avuto l'appoggio e il supporto di una persona adulta, di una terza persona.
2: Le due sorelle sono entrate nel circuito delle case famiglia 3 anni fa, dopo una difficile separazione dei genitori, ai quali era stata revocata la responsabilità genitoriale. A fine maggio il Tribunale per i minori di Cassino l'ha restituita solo al padre, che ha denunciato i gestori della struttura per presunta mancanza di controllo. Simona Decina, GR1.
1: Penultima chiamata per i proprietari di immobili, seconde case, le prime sono esenti, che devono versare l'acconto dell'imposta dell'IMU entro domani. A dicembre poi è previsto il saldo, un esborso che per i contribuenti pesa per quasi 17 miliardi l'anno. I ritardatari possono comunque pagare, ma aggiungendo una somma in più e utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso. Scatta questa mattina il collocamento del BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e con cedole semplificate, pensato per i piccoli risparmiatori.
4: Un rendimento annuo minimo garantito dell'1,6%, a cui si aggiunge la rivalutazione legata all'andamento dei prezzi, oltre a un premio fedeltà dello 0,6% del capitale sottoscritto per chi acquista il titolo nei giorni del collocamento e lo mantiene fino alla scadenza. Il nuovo BTP Italia Sì punta ai risparmiatori individuali e a mantenerli fedeli per tutta la durata dell'emissione. 5 anni. Le cedole, anziché essere calcolate sul capitale rivalutato per l'inflazione, semplicemente aggiungono al tasso minimo l'inflazione calcolata dall'indice NIC. Nel concreto, se l'inflazione fosse del 2%, le cedole semestrali sarebbero dell'1,8. Le sottoscrizioni potrebbero beneficiare anche della recente scadenza a maggio di una BTP Italia da oltre 7 miliardi di euro. Amalia Carosi, GR1.
1: L'impatto dell'intelligenza artificiale su ambiente e occupazione. Più consumi elettrici e un lavoratore su 4 a rischio nei prossimi anni.
5: A soffrire di più sono quelle professioni che includono attività ripetitive e componenti facilmente automatizzabili. Secondo il monitoraggio in tempo reale di AI Layoff, sono 425.000 i posti di lavoro persi negli ultimi 3 anni a livello globale per cause direttamente o indirettamente riconducibili all'intelligenza artificiale, di cui un terzo solo in Europa. È fortissimo anche sul fronte ambientale e l'International Energy Agency prevede che il consumo dei data center raddoppierà entro il 2030, coinvolgendo acqua, suolo e risorse naturali. Furio Truzzi, presidente Consumers Forum, hub indipendente che raggruppa associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi.
6: Per noi il filo rosso è la sostenibilità, innanzitutto sociale, perché dalla stessa intelligenza artificiale possono partire risposte positive per nuove mestieri, nuove professioni, ma soprattutto una sostenibilità ambientale e naturalmente quella pro consumer. Non vogliamo dei cittadini sudditi, ma dei cittadini consapevoli.
5: Mauro Zanda, GR1.
1: Messaggio del Papa per la giornata dei poveri che si celebra a novembre. Il loro grido di giustizia, dice Leone, oggi viene spento con molteplici tecniche sempre più subdole fino a rendere afono ogni sforzo di far udire le proprie richieste. L'ambiente digitale radicalizza il pregiudizio nei loro riguardi, dice ancora il pontefice, accresce la cortina di indifferenza, poi la condanna, l'ingiustizia sociale che, scrive il Papa, sgorga dalla corruzione tracotante, deplorevole e discriminatoria. Siamo al meteo, ancora sole e caldo su tutta Italia. Le previsioni con il capitano dell'aeronautica militare Valerio Cardinali.
7: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Temperature in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche.

0: termiche con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
1: E siamo allo sport. Formula 1, Hamilton trionfa a Barcellona. Per l'inglese è il successo numero 106, ma è il primo con la Ferrari. Ai mondiali di calcio, larghe vittorie di Svezia e Germania.
2: Qualcuno si era detto sicuro che Curaçao avrebbe fermato la Germania, non è successo. La grande truppa teutonica ha avuto la meglio su Curaçao per 7-1. Qualcuno avanzava dei dubbi sulla tenuta degli svedesi e invece gli scandinavi hanno inflitto un sonoro 5-1 alla pur brava Tunisia. Non c'erano dubbi invece per l'Olanda, perché la partita con il Giappone si preannunciava complicata e così effettivamente è stato, 2-2 il risultato finale. Più scalpore ha destato semmai lo scarno risultato e lo scarno scarto con cui invece la Costa d'Avorio si è sbarazzata dell'Ecuador 1-0 in zona Cesarini. Questi i risultati di un mondiale che arrivano dall'altra parte dell'oceano. Ovviamente grande attesa per l'esordio dell'Iran stasera per ovvi motivi. Quello che più importa invece che in un altro mondiale, quello di Formula 1, Hammertime, Lewis Hamilton è tornato a vincere la prima volta con la rossa, non si scorda mai, sul circuito di Montmeló, Gran Premio di Catalunya. Il cavallino è tornato a correre, più veloce di tutti, Francesco Repice, GR1.
1: Sono le 7:14 e tra poco si continua a parlare di motori e anche di calcio, perché come ogni lunedì c'è l'appuntamento con Radio Anch'io Sport, dopo la linea che va ai GR regionali. Ovviamente nella puntata di oggi il successo della Ferrari che mancava dal Messico 2024, ne abbiamo parlato, e il confronto sarà con l'ex pilota di Formula 1 Emanuele Pirro, e poi ovviamente il calcio. Ospite della puntata odierna Andrea Maldera, CT della Nazionale Ucraina e nipote di Aldo che fu terzino di Roma e Milan. Oggi con Filippo Corsini qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. Da Luana Cremasco e dalla redazione del GR1 a tutti voi l'augurio di una felice giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
3: Dai, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Trump annuncia l'accordo con l'Iran, Teheran conferma venerdì la firma in Svizzera, la riapertura di Hormuz. Italia, Francia, Germania e Regno Unito garantiranno la sicurezza nello stretto e esultano i mercati. Giorgia Meloni, il patentino antifascista chiesto dalla Fiera dei Libri, così è censura. Conte e Schlein, la premier si occupi dei problemi degli italiani. Il femminicidio non esiste, è un delitto come tutti gli altri. Bufera su Bannacci, contestato da maggioranza e opposizione. In Abruzzo si cercano le sorelline scomparse, a Venezia il corpo della donna uccisa dal nipote 17enne. Tra scadenze e opportunità, entro domani si deve pagare l'IMU. Da oggi si possono acquistare i nuovi BTP antinflazione. Trionfo Ferrari a Barcellona, Hamilton vince per la prima volta con la rossa e promette non finisce qui. Un comune immortale a San Siro, sold out per Achille Lauro, al concerto anche i ragazzi sopravvissuti al rogo di Cramontana. Mondiali di calcio, la Germania strapazza il Curaçao, pari tra Olanda e Giappone, stasera tocca ai campioni d'Europa della Spagna. Buongiorno da Luana Cremasco. È dunque arrivato l'accordo tra Stati Uniti e Iran nel giorno del compleanno di Donald Trump, dopo l'attacco israeliano a Beirut e i timori di una nuova escalation. La notizia è stata anticipata dal Pakistan in prima fila nella mediazione. 60 giorni di tregua, riapertura dello stretto di Hormuz, negoziati sull'uranio arricchito. Teheran canta vittoria, ma restano i timori israeliani sul punto del nucleare iraniano. La firma prevista venerdì a Ginevra con il vicepresidente Vance, il ministro degli esteri iraniano Araghchi, il capo negoziatore Ghalibaf. Ma partiamo da Washington con il corrispondente.
4: L'accordo con l'Iran è ora completo. L'annuncio di Trump arriva con queste parole via social nel pomeriggio americano. Una nuova svolta per il conflitto in Medio Oriente cominciato lo scorso 28 febbraio. L'intesa preliminare, di cui Washington non ha ancora diffuso il testo, dovrebbe prolungare il cessate il fuoco per 60 giorni e consentire negoziati approfonditi innanzitutto sul nucleare di Teheran. Da subito però Trump dice di attendersi la riapertura senza pedaggi specifica dello stretto di Hormuz, dove prima della guerra transitava circa un quinto del petrolio mondiale, e di autorizzare la rimozione del blocco navale americano attorno ai porti iraniani. Un grande accordo che porterà pace e sicurezza nella regione, lo definisce il presidente, che in un secondo momento sembra spostare a venerdì la riapertura dello stretto, in ragione del processo di rimozione delle mine iraniane, scrive, e poi perché è in quel giorno che si dovrebbe firmare l'intesa in Svizzera. Se dopo i negoziati non si raggiungerà un'intesa definitiva sulla questione nucleare, Trump dice al New York Times che è pronto a riavviare i bombardamenti, ma l'intesa al momento va celebrata, lascia intendere il presidente, come i suoi 80 anni, che in serata festeggia sul prato della Casa Bianca con un discusso e partecipato evento di arti marziali miste. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: L'Iran esulta, abbiamo umiliato Stati Uniti e Israele, non possono che arrendersi, afferma lo Stato Maggiore delle Forze Armate. Proclami di trionfo, ma di fatto ha prevalso il partito del negoziato. Sentiamo la corrispondente.
5: A Teheran vince chi vuole la pace. Lo scontro ai vertici del potere degli Ayatollah vede per il momento sconfitti Pasdaran, che spingevano per sabotare le trattative. La conferma arriva dal Pakistan, il paese mediatore chiave, che con il Qatar si è speso affinché i negoziati non si arenassero. L'Iran conferma. All'orizzonte per Teheran c'è lo sblocco dei fondi congelati all'estero, almeno la prima metà, una fetta da 12 miliardi di dollari, che darebbe ossigeno al regime stremato da quasi 4 mesi di guerra. L'agenzia di stampa Mer diffonde la bozza del memorandum d'intesa in 14 punti che Stati Uniti e Iran si apprestano a firmare venerdì. Lo schema è quello in due fasi annunciato dal ministro degli esteri Araghchi. Prima la firma dell'intesa e poi l'avvio di 60 giorni di colloqui per definire la questione del programma nucleare iraniano. 2 mesi in cui, se dovesse essere raggiunto un accordo finale, verrebbe sbloccata la seconda metà dei beni iraniani. Per Teheran, Washington si impegnerebbe a sospendere le sanzioni sulle esportazioni iraniane di greggio e prodotti petroliferi e a non rafforzare la propria presenza militare in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto, ma non subito. È necessario prima bonificarlo dalle mine disseminate dai Pasdaran. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: L'annuncio dell'accordo è arrivato dopo i timori di una nuova escalation a suon di missili tra Israele e Iran. La corrispondente.
0: Per tutta la sera di ieri e la notte appena trascorsa si è temuto che qualcosa potesse accadere. La minaccia da parte di Teheran era sul tavolo. L'attacco israeliano di ieri a Beirut per colpire un centro di comando di Hezbollah e uccidere dei suoi esponenti ha fatto temere il peggio. Netanyahu e i suoi si sono riuniti per un vertice della sicurezza in un luogo sicuro. Sul tavolo non solo i possibili effetti di quanto accaduto a Beirut, ma anche la bozza di memorandum tra Iran e Stati Uniti siglato nella notte. Nonostante le parole di circostanza sull'apprezzamento per il lavoro svolto da Trump, la preoccupazione israeliana resta. L'obiettivo principale per Israele è la fine del programma nucleare di Teheran, che potrebbe portarlo ad avere l'arma atomica. Ma ora Netanyahu si ritrova non solo criticato dal presidente Trump per aver messo a rischio l'accordo, ma anche criticato all'interno del paese, in particolare dall'opposizione, che lo accusa di non aver raggiunto nella guerra contro l'Iran nessuno degli obiettivi prefissati. E questo pesa sul premier in una campagna elettorale ormai da settimane entrata nel vivo, in previsione delle elezioni in autunno. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Accordo fatto, ma ci sono ancora nodi da sciogliere. Abbiamo chiesto un commento al presidente del comitato scientifico dell'ISPI, Paolo Magri. Sentiamo.
6: Tutti felici e contenti ora? La cautela, pur nella buona notizia, è d'obbligo. È un accordo per trovare l'accordo, 60 giorni per affrontare tutto ciò che ha diviso per anni, lo stop al nucleare iraniano, la fine delle sanzioni USA, lo scongelamento dei fondi, con in più lo stop alla campagna militare di Israele in Libano. Il rischio di boicottaggio dei falchi dei paesi coinvolti non va sottovalutato. E soprattutto cautela sui tempi. Per l'energia non tutto tornerà come prima subito, si faranno i conti sulle capacità produttive distrutte. Ma anche ci vorrà tempo a recuperare fiducia fra i paesi della regione che si scambiano missili da ormai 3 mesi.
3: I mercati festeggiano l'intesa Stati Uniti-Iran, crolla il prezzo del petrolio, il WTI è poco sopra gli $80 al barile, il Brent è sceso sotto quota 85, volano le borse asiatiche, Tokyo guadagna il 5%, lo stesso Seoul, in rialzo anche le piazze cinesi. Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania in una nota congiunta esprimono soddisfazione per l'intesa e annunciano la possibile revoca di alcune sanzioni contro l'Iran e l'impegno a garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz conducendo operazioni di sminamento. Teheran non dovrà mai acquisire armi nucleari, si legge tuttavia nella nota. Giorgia Meloni vedrà in mattinata la premier giapponese Takaichi, poi la partecipazione al G7 in Francia al via oggi dopo mesi incontrerà Donald Trump.
7: Nulla filtra da Palazzo Chigi, ma è chiaro che uno degli appuntamenti più significativi di questo G7

0: Discuterà certo di relazioni bilaterali, ma soprattutto di agenda internazionale. In Francia ci sarà l'occasione di confrontarsi con tutti, assicurano fonti italiane. Per la Presidente del Consiglio resta fondamentale l'unità dell'Occidente ed è dunque con questa visione che Giorgia Meloni siederà al tavolo dei grandi. In Medio Oriente, a Hormuz, ribadirà il sostegno italiano coi cacciamine, ma solo dopo il via libera del Parlamento. Quanto all'Ucraina, rilancerà la proposta di un delegato europeo per le trattative, perché si parli con una voce sola e per dare risposte efficaci, ha spiegato la Premier stessa in Parlamento. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: Si apre dunque il G7, in programma oggi un incontro bilaterale tra il presidente Macron e Donald Trump, domani sessione di lavoro sull'Ucraina appunto con Trump e Zelensky, ma per ora non è previsto un faccia a faccia tra i due. Intanto sul fronte ancora attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, la corrispondente.
2: Già dalla mezzanotte le forze di difesa ucraine erano in preallerta per la possibilità di un massiccio attacco russo a Kiev. Il bilancio più pesante, l'attacco sferrato con droni e missili. Si parla di 27 tra missili balistici e ipersonici. Ci sarebbero almeno 9 morti. I bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri della capitale, causando un incendio che ha danneggiato la cattedrale della Dormizione. Altri attacchi anche a Kharkiv, Dnipro e Sumy. Mentre sul fronte opposto almeno 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini contro la regione russa di Tula, a circa 200 chilometri a sud di Mosca. Attacchi che arrivano poche ore dopo la telefonata sui negoziati tra Zelensky e Trump, dialogo che il leader ucraino ha definito molto positivo. Putin era stato il primo a fare gli auguri di compleanno a Trump. I due leader avrebbero discusso la situazione in Ucraina e una visita imminente a Mosca degli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: Sono le 8:10 minuti e noi siamo alla politica, con il confronto che si anima su due questioni. Da un lato le frasi molto contestate del generale Vannacci sul femminicidio che non esiste, e poi la richiesta alle case editrici che parteciperanno alla Fiera dell'Editoria a Roma di firmare una dichiarazione di antifascismo. Su questo, sul resto, facciamo il punto qui in studio in diretta. Vasco Pirri.
3: Sì, Luana, sul fronte interno Giorgia Meloni condanna la richiesta di un patentino antifascista alle case editrici, lo dicevi, alla manifestazione Più libri, più liberi. La cancellazione delle idee e censura, attacca sui social, sei libero solo se dici quello che pensa la sinistra. Maggioranza in linea con la Premier, la cultura non ha bisogno di patenti. Sentiamo a questo proposito da Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon.
4: Inaccettabile che per entrare in una fiera del libro serva un patentino ideologico. Chi vuole escludere chi la pensa diversamente non difende la cultura ma la censura. La sinistra non si smentisce mai.
3: Le opposizioni, Elly Schlein accusa Giorgia Meloni di non trovare il tempo per chi perde il posto di lavoro, ma di trovarlo per alimentare polemiche contro l'antifascismo. Stessa linea per il leader 5 Stelle, Giuseppe Conte, ascoltiamolo.
5: Sul posticino domenicale della Meloni. Gli italiani aspettano risposte da 4 anni sui salari reali, sulla povertà. È un problema sociale o no? O soltanto un problema di chi muore di fame?
3: Intanto ieri si è chiusa la 2 giorni costituente del nuovo partito di Roberto Vannacci Futuro Nazionale. Il generale ha ribadito il suo cavallo di battaglia alla rimigrazione, ma ha pronunciato una frase sul femminicidio che ha scatenato un'autentica bufera. Sentiamo la frase.
6: Non esiste il femminicidio. Un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità di genere.
3: Immediate le polemiche, per la maggioranza sono parole surreali. Giulia Bongiorno della Lega dice: il reato serve nel momento in cui l'aggravante riguarda l'omicidio di una donna perché è inferiore. Per Maurizio Lupi, noi moderati, Vannacci è come il primo Beppe Grillo, mentre per il PD e le opposizioni ritengono le sue parole negazionismo patriarcale. Sempre ieri Elly Schlein a Bologna ha incontrato Romano Prodi e ha detto: faremo muro contro la riforma elettorale, siamo uniti e pronti a governare. Ma a proposito di femminicidio, dal dicembre scorso il nostro ordinamento prevede il reato specifico e secondo i dati del Ministero dell'Interno nel 2025 i femminicidi sono stati ben 97. Sentiamo.
7: La legge 181 del 2025 punisce l'uccisione di una donna commessa per motivi di odio o discriminazione di genere, per limitarne la libertà o perché la donna rifiuta una relazione. Tutto questo sta a significare, ovunque la si usi, la parola femminicidio.

0: apparve la prima volta in un testo inglese del 1801. L'uso mediatico che ha contribuito a diffonderla risale al 1993, quando a Ciudad Juárez, in Messico, vennero rinvenuti centinaia di cadaveri di donne brutalmente assassinate. Dei 97 femminicidi commessi in Italia l'anno scorso, 85 sono avvenuti in ambito familiare e affettivo, molto spesso con estrema violenza, come spiega Marina Calloni, docente all'Università Bicocca, da anni impegnata nel contrasto alla violenza di genere.
1: Strumenti come coltelli utilizzati quotidianamente diventano armi. Molto spesso c'è un accanimento sul corpo già esangue.
0: E altrettanto spesso i femminicidi sono preceduti da episodi di violenza.
1: Bisogna lavorare molto affinché ci sia prevenzione, perché le donne vadano a denunciare, si rivolgano ai centri antiviolenza.
0: Donatella Gori, GR1.
2: Tra Radio 1 siamo alla cronaca, ancora senza esito nella provincia di Venezia le ricerche del corpo di Chiara Guerra, 53enne, insegnante, uccisa dal nipote 17enne che ora è in attesa della convalida del fermo, ha confessato di averla coltellata a morte e di averne gettato il cadavere in un canale.
3: Un rimprovero da parte della zia, al quale il nipote avrebbe reagito accoltellandola a morte giovedì sera nella legnaia della villa di famiglia. Il corpo, caricato su una carriola e coperto con un telo, l'avrebbe trascinato tra le case di San Stino di Livenza fino a gettarlo insieme al coltello nel canale Malguer, dove continuano a cercarlo. Ma la confessione del 17enne, dopo un lungo interrogatorio, non ha convinto gli inquirenti, che hanno ascoltato anche i suoi genitori non indagati per capire se sia stato aiutato. All'origine del delitto ci sarebbe dissidi familiari legati alla spartizione della tenuta in cui entrambe le famiglie abitavano, a confermarlo e anche questo vicino di casa.
4: Eredità, loro hanno una casa grande comprata ancora da suo papà, che hanno dovuto dividersi.
3: La vittima viveva da sola nella residenza principale, il fratello della donna e padre del 17enne fermato con l'accusa di omicidio in una casa nuova costruita accanto. Al giovane gli inquirenti sono arrivati per una ferita alla mano che si sarebbe procurato durante la colluttazione. Alla professoressa uccisa, il cordoglio dei suoi alunni, di poco più giovani rispetto a chi gli avrebbe tolto la vita. Simone Zazzera, GR1.
2: Nessuna traccia ancora delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse da oltre una settimana da una casa famiglia in Abruzzo. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, le ricerche non si fermano.
5: Proseguono senza sosta le ricerche dei vigili del fuoco nell'area compresa tra Civitella Alfedena e Villetta Barrea. Le squadre a terra sono affiancate da unità cinofile della protezione civile e dei carabinieri. Le ricerche si stanno concentrando nella zona del lago. Di Sare, Alicia, di Giacinto, le due sorelline di 12 e 16 anni scomparse la notte tra sabato e domenica scorsa. Non c'è però fino a questo momento alcuna traccia. Da circa due anni erano ospiti di una comunità educativa. Sabato sera sono uscite con gli accompagnatori della struttura e poi rientrate alle 23:30 circa. Alle 2 di notte Alicia, la più grande, ha chiesto un farmaco per il mal di stomaco. La mattina di domenica le due ragazzine erano sparite. La denuncia sporta ai carabinieri ha fatto partire le indagini. Sono state perquisite le case dei genitori in provincia di Latina, da cui le sorelline erano state separate 7 anni fa. Una sentenza del Tribunale di Cassino dello scorso 28 maggio ha restituito la responsabilità genitoriale al padre Stefano, revocandola definitivamente invece alla madre Valentina. Sotto esame anche la posizione del fidanzato di Alicia, un 18enne egiziano, ospite anch'esso fino a qualche mese fa della comunità educativa. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che l'allontanamento sia stato favorito da qualcuno, se non addirittura che si tratti di un rapimento. Max Franceschelli, GR1.
2: La Ferrari torna alla vittoria dopo due anni, 34 Gran Premi di digiuno. Per Lewis Hamilton è il successo numero 106, ma è il primo con la rossa.
6: Quando vedi un ragazzo di 41 anni che corre da 19 anni in Formula 1, che ha vinto 7 mondiali, che esce dalla macchina con gli occhi lucidi, che dopo aver risultato si accoscia quasi a non voler credere a quello che è appena successo, beh, è lì che capisci che hai assistito a qualcosa non solo di speciale ma anche di storico. La prima di Sir Lewis Hamilton con la Ferrari arriva a Barcellona 30 anni dopo la prima, il rosso di un altro monumento, Michael Schumacher, che arriva con una prova sì favorita da una virtual safety car al momento giusto, ma dominante. Vince Hamilton davanti a Russell e Norris, e se gli chiedi a Lewis se questo successo può cambiare gli equilibri per il mondiale? Credo che questo sia solo l'inizio. Certo, Mercedes ha un pacchetto fenomenale, sta facendo un lavoro fantastico. Servirà dare il massimo, tutti quanti nel team, per stare davanti a Mercedes e farlo con continuità. Ma dobbiamo crederci, l'impossibile non esiste. Un passo alla volta. Leader resta Antonelli con 41 punti di vantaggio su Hamilton e 50 su Russell. Ieri Kimi si è ritirato per un guasto quando era secondo, incassando un 1-0 pesantissimo.
7: Sinceramente mi sento un po' vuoto dentro al momento. È un peccato perché andavamo veramente forte oggi. Le corse sono così e l'importante è ritornare più forti.
6: Stessa sorte per Leclerc, anche lui KO per un guasto quando era sesto.
8: Deluso, è stato un weekend molto complicato.
6: Mommelo, Manuel Codignoni, GR1.
2: Domani 16 giugno, ultimo giorno per pagare la conto IMU. Oltre questa data scatterà la mora. E quest'anno parecchi comuni hanno introdotto novità.
0: Tra aumenti e sconti, il gettito atteso per le casse dei comuni quest'anno potrebbe aumentare dal 2 al 5%. In totale sono attesi circa 17 miliardi di IMU. Una voce importante per il bilancio di città piccole, medie e grandi, con Roma sul podio con 1 miliardo e 200 mila euro di incasso, Milano 940 milioni, Torino 270. La spesa per le famiglie italiane in media, secondo la UIL, sarà di 979 euro, ma quest'anno oltre la metà dei comuni, 4.433 su 7.900 totali, ha comunicato variazioni. Novità soprattutto per chi ha una seconda casa spitta o utilizzata saltuariamente, rilevabile attraverso i consumi delle bollette. In questo caso alcuni comuni hanno dimezzato l'imposta. Sconti anche per gli immobili inagibili, con la possibilità di ampliare i requisiti per rientrare in questa categoria. Bisognerà invece aspettare qualche mese per la sperimentazione, non partita in tempo, sulle modalità di pagamento nuove. 2.000 comuni avranno il bollettino prepagato come per la Tari. Amalia Carosi, GR1.
2: E oggi scatta il collocamento del BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e con cedole semplificate, destinato ai piccoli risparmiatori. Ha una durata di 5 anni, offre un rendimento reale annuo minimo garantito dell'1,6%, al quale si aggiunge l'aggancio semestrale all'andamento dei prezzi, oltre a un premio fedeltà dello 0,6% del capitale sottoscritto per chi mantiene il titolo per tutta la sua durata. L'impatto dell'intelligenza artificiale su ambiente e occupazione. Quasi 500.000 di persone già licenziate nel mondo. Un lavoratore su quattro nei prossimi 4 anni è a rischio, mentre i consumi elettrici raddoppieranno. Sentiamo Furio Truzzi, presidente di Consumers Forum, hub indipendente che raggruppa associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi.
9: Per noi il filo rosso è la sostenibilità, innanzitutto sociale, perché dalla stessa intelligenza artificiale possono partire risposte positive per nuove mestieri, nuove professioni, ma soprattutto una sostenibilità ambientale e naturalmente quella pro consumer. Non vogliamo dei cittadini sudditi, ma dei cittadini consapevoli.
2: E chi non ha lavoro, chi è povero, è anche soffocato dall'invisibilità sociale e dall'indifferenza digitale. Arriva il messaggio del Papa per la Giornata Mondiale dei Poveri, che si celebra il 15 novembre. Il grido di giustizia dei poveri oggi viene spento con molteplici tecniche sempre più subdole, scrive Leone XIV, che ha poi condannato l'ingiustizia sociale, che, scrive, sgorga dalla corruzione tracotante alla quale la comunità cristiana non può restare insensibile. Italia regina indiscussa delle nozze di lusso. Tanti VIP internazionali scelgono il nostro paese per sposarsi, tra dimore storiche e panorami. In una delle mete preferite, il lago di Como, scoppia la polemica perché una coppia americana ha pagato 50.000 euro per festeggiare con i fuochi d'artificio in deroga al regolamento comunale.
10: Affacciata sul promontorio di Lenno, sul lago di Como, Villa del Balbianello è una dimora settecentesca, celebre per i suoi giardini scenografici e per essere stata set di film come Star Wars e Casino Royale. Dal 1988 appartiene al FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, che apre quotidianamente al pubblico le sue porte. Una villa che fa parte di un contesto più ampio, ad alta intensità turistica, che, viste le richieste crescenti, da qualche anno è soggetto a limitazioni stringenti o divieto sull'uso dei fuochi d'artificio. Ma questa volta la necessità impellente di fronteggiare la costosa manutenzione del parco pubblico antistante, di proprietà comunale, ha spinto il sindaco del piccolo comune di Tramezzina a fare un'eccezione. E allora, d'accordo col FAI, ha deciso di accettare l'offerta di 50.000 euro da parte di una coppia americana che a luglio vorrebbe celebrare le nozze con annesso spettacolo pirotecnico proprio presso la preziosa dimora. Ma l'evento privato, che voleva illuminare il lago, ha finito inevitabilmente per accendere le polemiche, ravvivando un dissidio annoso e forse irrisolvibile tra esclusività e bene comune, potere d'acquisto e interesse collettivo. Mauro Zanda, GR1.
2: La musica e il concerto dei Cure ha chiuso la rassegna Firenze Rocks. Oltre 40.000 persone hanno raggiunto la Visarno Arena nel Parco delle Cascine per la storica band britannica. La nostra inviata.
11: Che i Cure fossero in gran forma lo avevamo intuito già al Primavera Sound di Barcellona, ma la band di Robert Smith nel concerto di chiusura del Firenze Rocks si è superata. 2 ore e 30 di concerto senza pause, un'esibizione perfetta tra nostalgia, romanticismo e sonorità post-punk. 50 anni di carriera alle spalle e un'alchimia sul palco ancora tangibile. Robert Smith ha danzato e sorriso con il rossetto sbavato e gli occhi vivaci bistrati di nero. Ha intonato una scaletta che ha ripercorso i momenti più significativi della loro storia musicale, da Alone a Pictures of You, passando per Burn, Love Song, A Forest. Una piccola pausa che lui ha annunciato così. E ancora.
12: Purtroppo non so ancora parlare italiano.
11: Prima dei Bis, numerosi e forse i brani più attesi, Lullaby, Friday I'm in Love, Boys Don't Cry. La degna conclusione per un live immenso, semplicemente la cura. Firenze, Marcella Sullo, GR1.
2: Prima di chiudere, abbiamo il commento della Premier Giorgia Meloni sull'accordo tra Stati Uniti e Iran.
13: Sì, è arrivato poco fa la dichiarazione del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella notte dice: abbiamo espresso insieme a Francia, Germania e Regno Unito il nostro apprezzamento per la pace siglata tra Stati Uniti e Iran. Un grazie sentito va a tutti i mediatori, dice la Premier, in particolare a Qatar e Pakistan che hanno reso possibile questa impresa. È un'occasione da cogliere al volo. Dice sempre la Premier, stiamo leggendo, siamo pronti a una presenza navale con l'ok del Parlamento.
2: Grazie a Vasco Perri, continueremo a tenervi aggiornati, ma prima di chiudere ancora musica, perché dopo lo Stadio Olimpico di Roma il nuovo viaggio live di Achille Lauro approda a Milano con il debutto sold out a San Siro.
14: E se è l'ultima volta andrei oltre ogni colonna che divide.
2: Uno show di intrattenimento, musica e moda, la sfilata, le canzoni, un intreccio delle sue creazioni. Tra il pubblico, un posto speciale per i ragazzi sopravvissuti alla strage di Crans Montana. Il cantautore romano li aveva invitati personalmente a marzo durante una visita a sorpresa all'ospedale Niguarda. Un legame profondo cominciato sul palco di Sanremo quando aveva loro dedicato Perdutamente. La canzone è diventata simbolo della tragedia e della speranza. Sono le 8:25 minuti e tra poco c'è l'ultima parte di Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
15: Ciao Luana, buongiorno a tutti. Dopo esserci occupati della Ferrari nella prima parte, adesso spazio al Mondiale, lo faremo con Andrea Maldera, l'attuale CT dell'Ucraina, ma soprattutto parleremo anche tanto di Milan, visto che proviene dalle giovanili rossonere, e del Milan che deve ancora trovare il suo nuovo allenatore. Tutto questo tra poco.
2: E restate allora al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Eratiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi regia Massimo Chiadroni e Massimo Vasciaveo, Luana Cremasco al microfono. Dalla redazione del GR1 una felice giornata. La linea va ora alla pagina sportiva.
16: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
17: Grazie amore, ma gli anni passano.
16: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
17: Poi ci sono i 70, gli 80.
16: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
18: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
19: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
20: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
1: perché non accendi il climatizzatore?
21: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
22: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
23: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
24: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
25: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
26: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
27: GR1 Sport.
28: Buona giornata da Francesco Repice. Nel corso del giornale, anche nella prima parte di Radio Anch'io, come avrete sentito anche dalla voce di Filippo Polsini poc'anzi, abbiamo parlato della Formula 1, della vittoria di Lewis Hamilton, la prima con la rossa, la prima alla guida della Ferrari, il Gran Premio di Catalunya, circuito di Montmeló. Ora ovviamente ci occupiamo di calcio, del calcio mondiale, quello che si sta disputando dall'altra parte dell'oceano. L'ultimo risultato è roboante con la Svezia che ha battuto la Tunisia per 5-1, ma di risultati roboanti ce ne sono stati anche in precedenza, a partire da quello della Germania contro Curaçao.
29: Partita a due facce, quella del debutto mondiale del megastadio di Dallas. Primo tempo scialbo, bloccato con due fiammate. Una all'inizio, Malen para.
30: Rai Radio 1 Sport.

volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai il senso profondo di questa vita. Difficile per ogni uomo non restare sempre bambino,

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo, sempre in primo piano l'annuncio dell'accordo Stati Uniti-Iran. Venerdì la firma, in Svizzera la riapertura di Hormuz, in studio c'è Claudia Stamerra.
3: Il presidente Trump esulta sul suo social, l'accordo con l'Iran è completo, la firma prevista per venerdì prossimo in Svizzera, Hormuz sarà riaperto, che il petrolio scorra, l'intesa è arrivata in porto dopo mesi di guerra, dichiarazioni smentite, mercantili e petroliere bloccate nello stretto sul Golfo Persico, e proprio quando si teneva un'altra escalation dopo l'attacco israeliano contro Beirut. Per Teheran è una vittoria iraniana. Abbiamo umiliato gli Stati Uniti e Israele, non possono che arrendersi. Il patto dovrebbe aprire la strada ad un accordo definitivo entro 60 giorni, includerebbe anche un pagamento immediato di 12 miliardi di dollari a Teheran. Previsto anche lo stop ai combattimenti in Libano, ma senza il sì alla clausola sul nucleare ci saranno ancora attacchi, ha detto ancora Trump. Israele però punta i piedi, fonti media riferiscono che Netanyahu avrebbe chiarito a Trump di non sentirsi vincolato dall'intesa e che le forze di difesa dello Stato ebraico manterranno le loro attuali posizioni in Libano contro Hezbollah. Posizione ribadita dal ministro della difesa dello Stato ebraico: ci opponiamo a qualunque ritiro dal Libano. E poco fa ancora bombardamenti israeliani sul sud del paese dei Cedri.
2: E poco fa anche il commento di Giorgia Meloni. La premier ringrazia i mediatori e parla di occasione di pace che va colta e aggiunge: l'Italia sostiene il processo diplomatico verso un accordo complessivo. Siamo pronti, insieme agli altri partner, fermo restando la necessaria autorizzazione parlamentare, a contribuire ad una presenza navale internazionale per accompagnare la piena riapertura dello stretto di Hormuz. La Presidente del Consiglio infine auspica la cessazione delle ostilità anche in Libano, dove l'Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese. Immediate le reazioni dei mercati, che in Europa sono all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Milano, Luigina Venturelli.
4: Sì, in questi mesi di conflitti i mercati avevano sempre reagito positivamente alle promesse di accordo, a maggior ragione festeggiano oggi che l'intesa tra Stati Uniti ed Iran è stata raggiunta. Milano apre in salita dell'1,3% come Parigi, ancora meglio fa Francoforte, più 1,7%. Il primo effetto però è stato sul prezzo del petrolio, che crolla del 4,5% in vista della riapertura di Hormuz. Il Brent europeo è scambiato a $83.50 al barile, un calo dell'11,5% rispetto ad una settimana fa, e altrettanto fa il WTI del Texas sotto gli $81. Bene anche le borse asiatiche, in particolare Tokyo e Seoul, salite entrambe del 5%, mentre sono più contenuti i guadagni delle borse cinesi. Shanghai fa l'1,3%, in verde anche i future di Wall Street.
2: Massiccio attacco russo sull'Ucraina, diversi palazzi colpiti a Kiev, almeno 4 morti e 18 feriti, in fiamme il tetto della cattedrale della Dormizione, parte del complesso del monastero delle Grotte. 140.000 residenti della zona nord sono rimasti senza corrente elettrica. A Kharkiv, 5 soccorritori dei servizi di emergenza uccisi da ripetuti raid aerei mentre contrastavano gli incendi, e sono almeno 3 le vittime a Tula, 200 km a sud di Mosca, in un attacco di droni ucraini. In Italia, Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, non è stato ancora ritrovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, insegnante, uccisa giovedì dal nipote di 17 anni, che ha confessato l'omicidio raccontando di aver gettato il cadavere in un canale. Il movente del delitto sarebbe legato ad interessi economici che avrebbero provocato forti contrasti familiari. Ancora nessuna traccia delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
5: È passata una settimana da quando Alisi, a 16 anni, e sua sorella Sara, di 12 anni, sono scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena, L'Aquila. Le ricerche si sono concentrate anche nel lago di Barrea, mentre droni e unità cinofile continuano a perlustrare il territorio. Le due minori, stando alle prime ricostruzioni, sarebbero uscite nella notte tra il 6 e il 7 giugno, lasciando i cellulari nella struttura. Le telecamere della zona hanno ripreso il passaggio di alcuni mezzi tra le 2 e le 5 del mattino. Alessia Natali, Associazione Penelope.
6: Hanno dovuto pianificare la loro scomparsa. Due ragazzine sicuramente hanno avuto l'appoggio e il supporto di una persona adulta, di una terza persona.
5: Le due sorelle sono entrate nel circuito delle case famiglia 3 anni fa, dopo una difficile separazione dei genitori, ai quali era stato stata revocata la responsabilità genitoriale. A fine maggio il Tribunale per i minori di Cassino l'ha restituita solo al padre, che ha denunciato i gestori della struttura per presunta mancanza di controllo. Simona Decina, GR1.
2: Mondiali di calcio alle 18, il debutto della Spagna contro Capo Verde ad Atlanta. Seattle alle 21, Belgio, Egitto. Gare da seguire in tutto il mondiale minuto per minuto sulla nostra rete. Nella notte alle 3, un altro esordio al centro dell'attenzione e delle misure di sicurezza. Quello della nazionale iraniana arrivata a Los Angeles da Tijuana in Messico, sede del loro ritiro, per giocare contro la Nuova Zelanda. Rai Radio 1 alle 9.05 minuti. Ora c'è Radio 1 Musica, prossimo GR1 come sempre alle 10.
0: Rai Radio 1 Sport.

Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Sarà firmata venerdì a Ginevra, in Svizzera, l'intesa tra Stati Uniti e Iran. L'annuncio, arrivato sui social dal presidente americano, prevede 60 giorni di tregua, la riapertura dello stretto di Hormuz e negoziati sull'uranio arricchito. Teheran canta vittoria e festeggia con proclami di trionfo. Resta il nodo del nucleare iraniano. Teheran, ha chiarito Trump, non dovrà mai avere l'arma atomica. E anche la questione Libano, proprio poco prima dell'annuncio dell'intesa, si era temuta un'ulteriore escalation a seguito dell'attacco israeliano a Beirut. Israele ribadisce: non ci ritireremo dal Libano. Queste, secondo alcune fonti, le parole del premier Netanyahu al presidente Trump in una telefonata, posizione confermata dalle dichiarazioni di diversi esponenti del governo di Tel Aviv. Il ministro della difesa Katz ha affermato che l'esercito rimarrà nelle zone di sicurezza di Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato per proteggere il confine e le comunità israeliane dagli elementi jihadisti. L'accordo di Trump non ci vincola, scrive sui social il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Israele non è un soggetto statunitense. E in mattinata sull'accordo l'intervento della premier Giorgia Meloni. Ci aggiorna in diretta Federica Ionta.
4: L'accordo è un'opportunità di pace che va colta. Apprezzamento per il memorandum di intesa da Palazzo Chigi, ringraziamento a tutti i mediatori, in particolare Qatar e Pakistan, che hanno reso possibile questa intesa, è scritto in una nota, e auspicio che le ostilità cessino anche in Libano. Così Giorgia Meloni questa notte in un documento condiviso a quattro con Francia, Germania e Regno Unito, e lo dicevi poco fa in una nota di Palazzo Chigi, ha ribadito che l'Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese e garantito l'impegno a Hormuz con le navi cacciamine già offerte in passato, all'unica condizione ora rimasta dopo il cessate il fuoco, e cioè l'autorizzazione parlamentare. Ribadito anche il no all'arma nucleare in Iran. Fra mezz'ora qui a Evian parte il G7 con gli arrivi. Il primo sarà il presidente del Brasile, Giorgia Meloni, sarà qui nel pomeriggio dopo aver ricevuto questa mattina a Villa Panfili la prima ministra del Giappone Takaichi. Domani sarà qui anche Zelensky. Rispetto alla situazione in Ucraina, la presidente del Consiglio ha lanciato l'idea di un delegato europeo che faccia parlare gli alleati del vecchio continente con una voce sola, proposta che potrebbe essere portata avanti proprio qui al tavolo di Evian. Poi ci saranno dei bilaterali, nulla è ancora fissato in agenda, ma chiaramente quello più atteso, se ci fosse, con Donald Trump. Da Evian con Massimiliano Savino, linea allo studio.
3: L'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran ha portato a un immediato calo dei prezzi dei future petroliferi. Le quotazioni sul WTI, il mercato texano, si attestano a $80 al barile, cedendo il 5,7%. Quelle sui contratti sul Brent cedono attualmente il 5% e si fermano a $82,9. Stop ai social media per i minori di 16 anni in Gran Bretagna. Lo annuncia il premier Starmer durante una conferenza stampa a Downing Street. Il provvedimento, volto a proteggere i bambini dai pericoli online e a evitare l'accesso illimitato alle piattaforme a chi compie proprio 16 anni, segue un divieto simile introdotto lo scorso anno dall'Australia, primo paese al mondo ad adottare questa misura. Torniamo in Italia. Blitz antimafia a Palermo, eseguiti 13 provvedimenti cautelari, carcere per 8 persone, domiciliari per altre 5. Colpite due famiglie mafiose che fanno parte del mandamento di Resuttana. 45 in totale gli indagati, tra le accuse associazione mafiosa, favoreggiamento personale, bancarotta fraudolenta, riciclaggio, esercizio abusivo di attività di scommesse. Ancora sole e caldo su tutta Italia, le previsioni del capitano dell'aeronautica militare Valerio Cardinali.
5: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Temperature in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche, con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
3: La musica dopo lo Stadio Olimpico di Roma, il nuovo viaggio live di Achille Lauro approda a Milano con il debutto sold out a San Siro.
6: E se è l'ultima volta andrei oltre ogni colonna.
3: Uno show di intrattenimento, musica e moda. La sfilata, le canzoni, un intreccio delle sue creazioni. Tra il pubblico un posto speciale per i ragazzi sopravvissuti alla strage di Crans Montana. Il cantautore romano li aveva invitati personalmente a marzo durante una visita a sorpresa all'ospedale Niguarda. Un legame profondo cominciato sul palco di
0: Rai Radio 1 Sport.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai, sai. Walk on

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Medio Oriente, l'intesa tra Stati Uniti e Iran, la firma venerdì in Svizzera, ma Israele punta i piedi e Teheran puntualizza. In diretta in studio Claudia Stamerra.
4: Gli Stati Uniti sono responsabili dell'attuazione del futuro accordo con l'Iran. Gli attacchi di Israele contro il Libano devono cessare, così il ministro degli esteri iraniano. Poche ore dopo il memorandum di intesa tra Washington e Teheran, Israele ha ripreso i bombardamenti sul Libano meridionale con droni e missili. Secondo i media, Netanyahu avrebbe chiarito di non sentirsi vincolato dall'intesa e che Israele manterrà le sue posizioni nel paese, mentre l'agenzia britannica per il commercio marittimo ha segnalato incidenti al largo dello Yemen nei pressi del Golfo di Aden. L'accordo sul memorandum d'intesa è arrivato dopo mesi di guerra, dichiarazioni smentite e la crisi di Hormuz. Il presidente Trump ha esultato sul suo social. La firma prevista per venerdì in Svizzera, Hormuz sarà riaperto, ha detto. Per Teheran è una vittoria iraniana. Il patto, il cui testo deve essere ancora pubblicato, dovrebbe aprire la strada ad un accordo definitivo entro 60 giorni. E il memorandum è stato accolto con favore dalla Presidente della Commissione Europea. Deve consentire l'immediata riapertura dello stretto, ha affermato von der Leyen, mentre Regno Unito, Francia, Germania e Italia si sono detti pronti a dare un contributo per garantire la sicurezza di Hormuz.
3: Giorgia Meloni in una nota auspica la cessazione delle ostilità anche in Libano, dove l'Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese. La Premier parla di occasione di pace che va colta e aggiunge: l'Italia è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo. Siamo pronti insieme agli altri partner e, fermo restando la necessaria autorizzazione parlamentare, a contribuire a una presenza navale internazionale per accompagnare la piena riapertura dello stretto di Hormuz. E su questo poco fa le parole del ministro Tajani da Lussemburgo, dove è in corso il Consiglio europeo affari esteri. Si parlerà proprio dell'intesa Stati Uniti-Iran. E sentiamo Tajani a proposito dell'impegno italiano per Hormuz.
5: Noi abbiamo già inviato due dragamine che sono di fatto aggregate alla missione Aspides. Siamo pronti a fare la nostra parte. Noi saremo protagonisti per la libertà di navigazione.
3: L'attacco al monastero di Kiev è un atto di barbarie, così il presidente ucraino Zelensky, dopo il raid russo su Kiev che ha centrato il complesso del monastero delle grotte, provocando l'incendio del tetto della cattedrale della Dormizione. Colpiti anche diversi palazzi nella capitale, si contano al momento 5 morti e 29 feriti. 140.000 residenti della zona nord sono rimasti senza corrente elettrica. A Kharkiv, uccisi da ripetuti raid aerei. Partito il collocamento del BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e con cedole semplificate destinato ai piccoli risparmiatori. Raccolto 1 miliardo dopo la prima ora. Ha una durata di 5 anni, offre un rendimento reale annuo minimo garantito dell'1,6%, cui si aggiunge l'aggancio semestrale all'andamento dei prezzi, oltre a un premio fedeltà dello 0,6%. Commercio estero in crescita su base annua, le esportazioni italiane nel mese di aprile, più 8,8% in valore rispetto allo stesso mese del 2025, è quanto riferisce l'Istat. Al contrario, il dato mensile si stima una riduzione di oltre il 2%, un calo, precisa l'istituto, che riguarda sia le aree dell'Unione Europea sia quelle extra UE. Lo sport: a Barcellona le Ferrari sul gradino più alto del podio dopo quasi due anni di attesa. Gli occhi lucidi per il pianto di Hamilton dopo la vittoria numero 106, che però la prima con la rossa. Grande festa dunque nonostante il ritiro di Leclerc. L'analisi sul successo dell'inglese, dell'ex pilota di Formula 1 Emanuele Pirro, ospite di Radio Anch'io Sport.
6: Una persona di spessore non piange per niente, no? Questo ti fa capire quanto sacrificio, quanta voglia, quanta frustrazione c'era, e queste lacrime significano quanta soddisfazione hai avuto e di conseguenza quanta motivazione lui e tutta la squadra, e io credo e spero anche Charles Leclerc, perché quando tu sei in difficoltà il duello tra i compagni di squadra passa in secondo piano rispetto alla necessità di migliorare.
3: Mondiale di calcio alle 18, il debutto della Spagna contro Capo Verde ad Atlanta, a Seattle alle 21, Belgio-Egitto. Gare da seguire in tutto il mondiale minuto per minuto sulla nostra rete. Nella notte alle 3 un altro esordio al centro dell'attenzione e delle misure di sicurezza, quello della nazionale iraniana, arrivata a Los Angeles da Tijuana, sede del loro ritiro, per giocare contro la Nuova Zelanda. 24 ore sul suolo statunitense, poi la nazionale ripartirà per il Messico. Sono le 11:05, prossimo.
1: RAI Radio 1 Sport.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Accordo Stati Uniti-Iran, venerdì prevista la firma nel memorandum, la riapertura di Hormuz e la fine delle ostilità in Libano. Esulta Trump, Teheran, Washington e Tel Aviv umiliati. Israele, non ci ritiriamo. Soddisfazione della comunità internazionale, Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia insieme per sminare lo stretto. La Premier Meloni, pace, occasione da cogliere, pronti a fare la nostra parte dopo l'ok del Parlamento. Borse alle stelle, Milano da record, prezzo del petrolio in picchiata, poco sopra gli $80 al barile. Attacco russo su Kiev, colpita la cattedrale, almeno 5 morti, Zelensky, atto di barbarie. Mosca, è stato un patriot americano in dotazione all'Ucraina. Caso Orlandi, il fotografo romano Marco Accetti di nuovo è indagato per la scomparsa della quindicenne, si riapre la pista di una rete di pedofili. Telemarketing selvaggio, dal 19 giugno arriva la stretta, contratti telefonici solo se c'è l'ok preventivo e stop alle chiamate commerciali senza consenso. Ricordando la storica reunion dei Police, 40 anni fa il concerto evento per raccogliere fondi a sostegno di Amnesty International. Calcio mondiale a 48 squadre, cresce la polemica. Dopo la valanga di reti subita da Curaçao, oggi anche Capoverde rischia la disfatta contro la Spagna. L'ex difensore della nazionale, Fulvio Collovati, non ha dubbi. Allargare sì, ma le squadre competitive. Buongiorno da Francesca Giannini. L'annuncio dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran in apertura. Washington e Teheran tornano al tavolo del dialogo dopo anni di contrapposizione. Un'intesa che guarda alla stabilità della regione e che ora dovrà essere tradotta nei prossimi passi diplomatici. La firma prevista venerdì a Ginevra con il vicepresidente Vance, il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore Ghalibaf. Sia Washington che Teheran rivendicano il risultato come una propria vittoria. Tutti gli aggiornamenti con Valeria Fraschetti, che mi ha raggiunto in studio.
4: Sì, ebbene sì, sono dopo settimane di annunci e smentite, l'intesa c'è, anche se il testo ancora non è stato reso pubblico e la Svizzera non avrebbe ancora ricevuto la richiesta per ospitare la cerimonia della firma. Firma che comunque sarà preceduta in Qatar da un incontro indiretto preliminare fra delegazione iraniana e americana. Di fatto il protocollo d'intesa prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e lo stop ai combattimenti anche in Libano per 60 giorni, finestra di tempo entro la quale si negozierà un accordo definitivo che affronterà la questione chiave, il nucleare iraniano e poi la fine delle sanzioni. Senza accordo sull'atomica gli attacchi riprenderanno, ha precisato Donald Trump, che ieri ha festeggiato i suoi 80 anni rivendicando il traguardo diplomatico. Hormuz sarà riaperto, che il petrolio scorra, il suo messaggio di esultanza sui social.
3: Sì Valeria, ma anche l'Iran canta vittoria.
4: Sì, è così. Da Teheran rivendicano d'aver umiliato Stati Uniti e Israele, affermano anche che la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz sarà gestita da loro assieme all'Oman. Di fatto, comunque, a Teheran ha prevalso la linea del dialogo. Sentiamo la corrispondente da Istanbul.
5: A Teheran per il momento vince chi vuole la pace. Lo scontro ai vertici del potere degli Ayatollah vede sconfitti i Pasdaran, che spingevano per sabotare le trattative. Ma le forze armate iraniane non abbassano la guardia. Dicono di avere umiliato il nemico e mantengono il dito sul grilletto per contrastare, dicono i Pasdaran, qualsiasi cospirazione contro la Repubblica Islamica. All'orizzonte per Teheran c'è lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero, almeno la prima metà, circa 12 miliardi di dollari, che darebbe ossigeno al regime stremato da quasi 4 mesi di guerra. L'agenzia di stampa MER diffonde la bozza del memorandum d'intesa in 14 punti. Lo schema è quello in due fasi, annunciato dal ministro degli esteri Araghchi. Prima la firma dell'intesa e poi l'avvio di 60 giorni di colloqui per definire la questione del programma nucleare iraniano. Washington si impegnerebbe a sospendere le sanzioni sulle esportazioni iraniane di greggio e i prodotti petroliferi. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto, ma non subito, e per l'agenzia FAR, vicina ai Pasdaran, i pedaggi a Hormuz saranno sospesi durante 2 mesi di colloqui sul nucleare, ma non cancellati. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: Chi non esulta affatto invece, Valeria, è Israele.
4: È proprio così, Francesca. Tel Aviv punta i piedi e fa sapere che non si ritirerà dal Libano. Sentiamo in collegamento la corrispondente da Gerusalemme.
0: Beh, qui in Israele c'è insofferenza, insoddisfazione, nonostante le parole di circostanza di un paio di giorni fa, quando ormai l'accordo sembrava imminente. A dare la posizione del governo israeliano questa mattina è stato ancora una volta il ministro della difesa Katz, che ha detto le forze israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, ma anche in Siria e Gaza, fino a quando la minaccia, in particolare in Libano, di Hezbollah non verrà del tutto sventata. Parole ancora più dure invece sono state usate dal ministro della sicurezza interna Ben-Gvir, che ha detto l'accordo di Trump non vincola Israele, non siamo subordinati agli Stati Uniti, siamo un paese indipendente e sovrano. Se Hezbollah continuerà a lanciare droni e razzi, noi risponderemo. E poi c'è anche la posizione di tutto il fronte dell'opposizione, che attacca Netanyahu dicendo nessuno degli obiettivi che erano stati prefissati prima con l'inizio della guerra è stato raggiunto. Intanto qui sono state sollevate tutte le restrizioni che erano state imposte ieri sera, perché si temeva una risposta iraniana al bombardamento nella periferia sud di Beirut, e bombardamento che invece non c'è stato, proprio perché l'accordo è stato poi siglato. E da Tel Aviv restituisco la linea allo studio.
3: Grazie dunque a Maria Gianniti. Adesso bisognerà capire che scenari si aprono dopo questa intesa.
4: Eh sì, per capirlo meglio abbiamo collegato con noi l'ambasciatore Stefano Stefanini, già rappresentante italiano alla NATO. Buongiorno.
6: Buongiorno.
4: E allora, ambasciatore, benché i termini dell'accordo siano ancora in parte avvolti dalla nebbia, sia Washington che Teheran rivendicano sostanzialmente come propria la partita diplomatica. Chi ha vinto, a suo avviso?
6: Ma bisogna tornare un attimo a com'era la situazione prima dell'inizio della guerra. Lo stretto di Hormuz era apertissimo alla navigazione, e adesso Donald Trump si attribuisce il merito di averlo riaperto, essendo stato chiuso per una guerra da lui provocata. L'Iran al tempo stesso intanto garantisce per 60 giorni libertà di navigazione, poi rivendica il diritto di prendere un pedaggio. Quindi mi sembra che da questo punto di vista il vantaggio sia sicuramente dell'Iran.
4: Ecco, ambasciatore, un'altra domanda. Tanta esultanza, ma siamo solo alla prima fase di un accordo. Quali sono le insidie di questo processo, a suo avviso?
6: Allora, intanto l'insidia principale è che si perpetui veramente una situazione in cui l'Iran può controllare delle acque internazionali, perché sarebbe un precedente terribile per qualsiasi stretto. La seconda incognita è cosa farà Israele in Libano, perché gli israeliani hanno appena dichiarato che hanno intenzione di rimanere a Gaza, in Libano e in Siria.
4: Sì, e poi incombono anche le elezioni in Israele, che sicuramente avranno un peso nelle scelte del governo di Tel Aviv. Grazie mille, ambasciatore.
6: Buona giornata.
3: Ora, la notizia dell'accordo naturalmente ha avuto effetti immediati sui mercati, che registrano un andamento più che positivo. Giù le quotazioni di petrolio e gas. Ci aggiorna in studio Francesca Capannolo.
7: Eh sì, in effetti l'effetto più evidente dell'intesa è il crollo delle quotazioni delle materie prime energetiche. Il petrolio è in calo, il Brent europeo è scambiato a $83 al barile, mentre i futures sul WTI si attestano intorno agli $80. Giù anche il gas quotato ad Amsterdam a €44 al megawattora, meno 6%. Le borse europee proseguono in territorio positivo, ma rientrano dai massimi dell'apertura e a metà giornata segnano rialzi più contenuti. Milano, dopo aver toccato un nuovo record, è in progresso dello 0,8%, Parigi avanza dell'1%, Francoforte a più 1,3%. Quello che sembra prevalere è un clima di cauto ottimismo. Gli investitori restano fiduciosi, ma non escludono colpi di scena. Sul fronte obbligazionario lo spread è in calo a 71 punti base, scendono anche i rendimenti dei titoli di Stato con il decennale italiano al 3,66%. I mercati valutano che con un eventuale calo dell'inflazione le banche centrali potrebbero evitare di inasprire la politica monetaria. Infine, sul versante valutario, il dollaro si indebolisce sulle principali valute, con l'euro che sale a 1,16 sul biglietto verde.
3: Grazie. Dunque, noi torniamo agli scenari internazionali, alle crisi internazionali che saranno al centro di un importante appuntamento in Francia.
4: Sì, volevo aggiungere anche che il memorandum è stato accolto con favore da numerosi paesi, Cina, Arabia Saudita e poi anche dall'Unione Europea, e intanto dal Regno Unito, Francia, Germania, Italia è arrivato un comunicato congiunto, si sono detti pronti a dare un contributo per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz con una missione di sminamento, e il tema appunto sarà al centro tra i temi al centro del G7 che si apre questa sera ad Evian in Francia, presente anche la Premier Meloni, e proprio nella cittadina sulle Alpi francesi si trova la nostra inviata Federica Ionta. Federica.
8: Sì, l'Italia è pronta a contribuire a una presenza navale internazionale per riaccompagnare, lo dicevi, la piena riapertura dello Stretto di Hormuz con i cacciamine e dopo l'autorizzazione parlamentare alla linea indicata da Giorgia Meloni, già ribadita dalla Premier nella nota notturna che hai citato, in cui si individua appunto la ripresa della navigazione come priorità. Un'occasione di pace che va colta, così la Presidente del Consiglio ha interpretato il memorandum di intesa, rinnovando l'auspicio che sia un punto di partenza per una vera pace in tutta la regione. Dunque lo sguardo va in Libano, dove l'Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità

0: internazionale sentiamo un passaggio di Giorgia Meloni.
1: Soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione, una sintonia confermata anche dall'adesione del Giappone al comunicato congiunto.
0: Nel bilaterale si è discusso anche di Ucraina, degli ultimi attacchi di Mosca, condanna le azioni russe che non si fermano, ha detto la Premier, di fronte a simboli millenari della cristianità e dell'UNESCO. Qui a Evian Giorgia Meloni è attesa poco prima delle 18 con Massimiliano Savino, ti restituisco la linea a Roma.
2: Federica, e dicevamo dell'impegno italiano per una missione di sminamento nelle acque di Hormuz, ne ha parlato il ministro Tajani, intervenuto a margine del Consiglio Esteri a Lussemburgo, sentiamo.
3: Noi abbiamo già inviato due dragamine che sono di fatto aggregate alla missione Aspides, siamo pronti a fare la nostra parte, noi saremo protagonisti per la libertà di navigazione.
4: Il ministro Tajani è intervenuto anche sulla guerra in Ucraina, dopo, lo sentivamo, il pesante attacco russo nella notte scorsa in cui è stato colpito anche uno dei simboli del patrimonio culturale ucraino, la cattedrale di Kiev. È incredibilmente grave, ha detto Tajani, e dimostra che Mosca non vuole la pace con l'Ucraina. In diretta la corrispondente.
5: Sì, qui si parla di 480 droni e 28 missili, anche missili ipersonici Zircon. Il ministro della difesa russo stamattina pubblicava l'elenco degli obiettivi colpiti, tutti obiettivi militari. I russi negano di aver preso di mira la cattedrale, patrimonio dell'UNESCO, e accusano invece gli occidentali di consegnare a Kiev armi scadute. A Mosca si dice che il danno potrebbe essere stato provocato dal malfunzionamento di un missile americano Patriot. Ieri Putin ha parlato a lungo con Trump di Ucraina, poco fa il ministro degli esteri Lavrov diceva: gli europei sostengono che la Russia stia perdendo, lanciano ultimatum e vorrebbero che Putin accettasse, ma non è così, per noi vale l'accordo di pace discusso con Trump in Alaska. E qui a Mosca si parla più che della guerra, delle sue ricadute. Per evitare la penuria di carburante, adesso alcune raffinerie sono state autorizzate a vendere per il mercato interno come Euro 5 una benzina che invece è Euro 3, e i russi sono preoccupati perché il rischio è che l'Euro 3, che ha molto più zolfo, danneggi le macchine più moderne. È tutto da Mosca, a voi.
4: Grazie dunque a Caterina D'Oglio. Siamo al dibattito politico. A far discutere sono ancora le frasi di Roberto Vannacci sul femminicidio e la vicenda del patentino antifascista chiesto dagli organizzatori della fiera Più Libri Più Liberi alle case editrici partecipanti e contestato come censura dalla Premier Meloni.
6: Mussolini ha firmato il testo fondamentale della nostra giustizia, lo ricorda Carlo Nordio parlando di paradosso. Chi non vuole cambiare il codice Rocco pretende attestazioni di antifascismo. Inaccettabile, commenta Fratelli d'Italia, chiedere patentini. Marta Schifone.
7: Per la sinistra tutte le idee sono ammesse purché siano le loro. Altro che libertà di pensiero, qui siamo alla pura censura.
6: Il garante della Costituzione antifascista, aggiunge la Lega, il Presidente della Repubblica, non quello di un'esposizione libraria. Altre per Forza Italia le posizioni inaccettabili, quelle di Vannacci sul femminicidio. Futuro nazionale per gli azzurri è il cavallo di Troia della sinistra. Con il suo filo putinismo il generale è un problema di sicurezza nazionale, commenta Carlo Calenda, che oggi a Milano lancia il suo terzo polo europeista. Contro Vannacci anche Verdi Sinistra, che però accusa il governo di strizzare l'occhio al neofascismo. Angelo Bonelli si rivolge a Nordio.
8: Quel codice penale è stato modificato dalla Repubblica Italiana, dalla lotta antifascista, con le sentenze della Corte Costituzionale.
6: L'antifascismo non è un patentino, commenta il PD, ma il fondamento della nostra democrazia. Lucio Bondi, GR1.
4: Radio 1, alle 13:15 ci occupiamo del caso Orlandi. Ad oltre 40 anni dalla scomparsa di Emanuela torna sotto i riflettori la figura di Marco Accetti. Il fotografo romano è di nuovo sotto inchiesta, come anticipato dal quotidiano La Repubblica. Poco tempo fa è stato sentito dalla commissione parlamentare Orlandi Gregori, sulle sue dichiarazioni sono state secretate.
9: Torna l'ipotesi di una rete operativa sul territorio della capitale negli anni Ottanta per adescare adolescenti. Da qui partirebbe l'inchiesta della Procura di Roma sul ruolo di Marco Accetti nella scomparsa di Emanuela Orlandi il 23 giugno 1983 e di Mirella Gregori, sparita un mese prima. Estrema cautela dagli investigatori. Telefonista, rapitore, criminale, depistatore. Il fotografo romano, oggi settantenne, è di nuovo indagato. Dove c'è un fatto di cronaca nera, c'è la sua ombra. Parla, sparla, denuncia e si autodenuncia. Fabio Rossi, ex carabiniere ed autore di un libro su Mirella Gregori.
10: La cosa un po' mi sorprende perché la commissione parlamentare d'inchiesta si

0: è espressa dicendo che si esclude l'ipotesi della tratta delle bianche.
1: Gli investigatori vogliono capire se ci sia un'unica regia dietro la morte di Emanuela e Mirella, ma anche di Katie Scher, la studentessa romana uccisa a Grottaferrata il 21 gennaio 1984, e del piccolo José, trovato senza vita a 20 chilometri da casa il 23 dicembre 1983. Ad investirlo fu proprio Marco Accetti. Potrebbe non essere stato un incidente. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Ancora nessuna traccia delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Le ricerche proseguono tra le zone boschive e il lago di Barrea.
3: Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno ripreso i fari di un'auto che nella notte tra il 6 e il 7 giugno erano puntati in direzione della comunità. Su questo filmato ora si concentrano gli inquirenti. Secondo chi indaga, qualcuno avrebbe aiutato le due sorelle di 12 e 16 anni a lasciare la casa famiglia di Civitella Alfedena, dove si trovavano da 2 anni dopo una difficile separazione dei genitori, ai quali era stata revocata la responsabilità genitoriale. A fine maggio il Tribunale per i minori di Cassino l'ha restituita solo al padre. La Procura di Sulmona ha aperto un'indagine per sottrazione di minori contro ignoti e un ulteriore fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura. Intanto non si fermano le ricerche su tutto il territorio. I carabinieri hanno ispezionato la comunità e posto sotto sequestro la stanza delle due sorelle. Bocche cucite ancora su quanto trovato dall'analisi dei telefonini delle due minori lasciati nella struttura. Ascoltato più volte anche il fidanzato della sedicenne, un giovane di 18 anni di origine egiziana conosciuto all'interno della casa protetta. Tutte le ipotesi restano aperte, dall'allontanamento volontario al sequestro al rapimento. Eleonora Fioretti, GR1.
2: L'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete di 60 anni trovato morto nel suo appartamento a Milano. Ancora nessuna traccia dell'assassino. Sotto analisi telecamere e app di incontri non si esclude infatti l'ipotesi della rapina durante un incontro sessuale. L'uomo è stato colpito alla testa con un corpo contundente. Oggi l'autopsia. L'ATM, l'azienda del trasporto pubblico di Milano, ha avviato un'indagine interna su una chat in cui alcuni dipendenti si scambiavano immagini delle parti intime delle donne a bordo riprese dalle telecamere dei mezzi. Foto accompagnate da commenti sessisti e frasi oscene. Il caso è stato segnalato da una passeggera attraverso i social network. L'azienda ha denunciato una reazione durissima e ha annunciato che sarà fatta piena luce su quanto accaduto. Nuove limitazioni per il telemarketing. Dal 19 giugno entrano in vigore regole più restrittive per i contatti telefonici e misure per arginare le chiamate moleste.
4: Telemarketing per gli italiani vuol dire 4 milioni di chiamate al giorno, spesso insidiose. Da venerdì, per i contratti telefonici per energia e telecomunicazioni, servirà una doppia autorizzazione, come spiega Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi.
5: Affinché il contratto concluso a mezzo telefono sia valido ed efficace, sarà necessario che il consumatore abbia prestato preventivamente il consenso al contratto a distanza e il consenso ad essere contattato per tali finalità.
4: Altra novità, il numero identificativo delle chiamate.
5: Il consumatore vedrà un numero chiamante diverso da tutti gli altri perché ha esclusivamente 3 cifre e questo permetterà di rendere conoscibile la telefonata commerciale.
4: Fine delle chiamate moleste?
5: Gli operatori di telemarketing responsabili rispetteranno sicuramente queste regole, ma purtroppo tantissimi operatori telefonano illegalmente e questo fenomeno è molto difficile da arginare.
4: Donatella Gori, GR1.
2: Si intitola Piaf col punto esclamativo, il nuovo album di Cristina Zavalloni registrato dal vivo all'Auditorium Parco della Musica di Roma e dedicato a Edith Piaf. La cantante bolognese interpreta i brani immortali dell'icona della chanson francese dalla voce graffiata e dalla vita difficile. L'intervista.
6: Cristina Zavalloni, perché un omaggio a Edith Piaf? C'è un legame particolare con questa grande artista?
7: Sono ricordi che affondano nella mia infanzia, in lunghi viaggi in macchina con mio papà, non so come, magari una musicassetta comprata all'autogrill. Mi ha fatto conoscere questo repertorio. Io ricordo vividamente che cantavo a squarciagola queste canzoni.
6: Lei ha scelto 12 canzoni, qual è stato il criterio?
7: Le più strafamose, perché volevo che l'ascoltatore ritrovasse le canzoni più celebri. una volta risolto lo zoccolo duro, diciamo dalla Vion Rose a Inna L'Amour, quelle proprio stracelebri, sono andata su quelle che più mi stuzzicano.
6: Però lei ci ha messo molto del suo, ha proprio interpretato questo repertorio.
7: Il mio atteggiamento è sempre lo stesso, cercare, fare mio il repertorio che devo interpretare. Poi in questo caso mi sono proprio scritta gli arrangiamenti su misura, divertendomi da matti, perché sapevo che li avrei eseguiti con il mio sestetto di jazz, che è come un parco giochi, perché posso fare qualsiasi cosa e loro sono stupendi.
6: Claudia Faenz, GR1.
2: 40 anni fa, due anni dopo il loro scioglimento, i Police tornarono ad esibirsi su un palco.
8: This is the Police reunion on stage. Let's go.
2: Era il 15 giugno del 1986 al Giant Stadium nel New Jersey si tenne un concerto per raccogliere fondi a sostegno di Amnesty International con gli U2, Lou Reed e Peter Gabriel. Il momento più atteso era per la band di Sting, Summers e Copland. Vederli di nuovo insieme per suonare i loro successi, tra i quali quello che stiamo ascoltando, riaccese le speranze del pubblico. Tuttavia, le tensioni tra i componenti della band impedirono la reunion. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Massimo Chiadroni e Daniele Di Noia. Restate con noi, ora c'è la pagina sportiva. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.
9: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG10A.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
12: Grazie amore, ma gli anni passano.
11: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
12: Poi ci sono i 70, gli 80.
11: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
13: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da UniEuro. Batte forte, sempre.
14: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
15: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
14: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
15: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
14: Chieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
15: Terme dell'Emilia Romagna.
14: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
16: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
17: GR1 Sport.
18: Ore 13 e 24 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Sono ben 48 le squadre che si contendono la Coppa del Mondo di Calcio, così a volte lo squilibrio diventa perfino eccessivo. Ieri il 7-1 della Germania contro Curaçao, oggi Capoverde rischia a sua volta la demolizione contro la Spagna. Al di là dei demeriti azzurri, fuori per la terza edizione consecutiva, è la formula a non convincere.
19: Mondiale a 48 squadre, sì o no? Risponde Fulvio Collovati.
20: No, è stata una scelta sbagliata, una scelta assurda. La formula è sbagliata, per cui Infantino ci rifletta. Nulla contro Curaçao, però diamo la possibilità alle squadre più competitive di avere più posti, di allargare lì. È lì che devi allargare, ma non allargare a dei continenti che sono oltretutto piccoli, sono nuovi sotto certi aspetti e conoscono poco il calcio. Abbiamo visto le difficoltà del Curaçao 7 gol, ma ne poteva prendere 15.
19: Giusto allargare ancora oltre le 48 squadre il prossimo mondiale?
20: Se tu vuoi allargare e dare più possibilità a squadre europee, può essere un discorso così, ma va agli altri continenti che non hanno concezione, non hanno storia, non hanno storia di quello che è il calcio, no, assolutamente no. Tu puoi portare tutte queste novità, tipo il Curaçao, poi dopo però alla fine Spagna, Francia, Germania, Brasile, sono sempre quelle che poi alla fine arrivano nelle prime quattro.
19: Cristiano Piccinelli, GR1.
18: Riepilogo tra notte e alba. Costa d'Avorio batte Ecuador 1-0. Svezia batte Tunisia 5-1. E oggi Spagna e Capoverde in campo alle 18. Poi Belgio-Egitto alle 21. Arabia Saudita-Uruguay alle 24. E nella notte italiana quindi alle 3 toccherà l'Iran scendere in campo contro la Nuova Zelanda con 1000 interrogativi al seguito.
0: Mezz'ora di volo da Tijuana in Messico, dove la nazionale guidata da Amir Galané è stata di fatto costretta a stabilire il proprio quartier generale, a Los Angeles, dove finalmente il pallone potrà rotolare, senza però cancellare mesi di tensioni, accuse incrociate, minacce di boicottaggio, solo visti temporanei, permessi lampo, il tempo di giocare, poi si ritornerà fuori dal territorio statunitense, a meno che l'evoluzione dello scenario geopolitico di queste ultime ore non porti a un cambio di rotta. Per noi è dura doverci spostare ogni volta dal Messico. Avrebbero dovuto garantirci un'atmosfera migliore. Il calcio potrebbe unire le persone, ha detto Galenei, affiancato in conferenza stampa dall'ex Inter Mehdi Taremi. Come se non bastasse, a complicare il tutto, nella megalopoli californiana vive la più ampia comunità della cosiddetta diaspora iraniana, i dissidenti che dopo la rivoluzione islamica hanno via via abbandonato il paese. Di qui l'anatema dei vertici della federazione. Sulle tribune vogliamo vedere solo la bandiera ufficiale. Insomma, una partita nella partita che rischia di oscurare ciò che accadrà in campo. Dalla scollaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone, GR1.
18: Intanto in Formula 1 la Ferrari ritorna dalla Catalogna con un pieno di sorrisi e con una domanda fondamentale.
21: Fu vera gloria, si domandava Manzoni nel celeberrimo 5 maggio parlando della traiettoria umana di Napoleone Bonaparte. È vera gloria, si domanda all'indomani del trionfo catalano il ferrarista più avveduto. Motivi per essere fiduciosi ce ne sono, perché il Montmeló è riconosciuto come università tecnica della Formula 1. Se vai forte qui lo fai ovunque, perché il ritmo che aveva Hamilton era superiore anche a quello delle Mercedes, che si sono oltretutto riscoperte fragili, e perché lo stesso baronetto Sir Lewis sembra avere le idee chiare. Sabato aveva detto: sono certo che vinceremo delle gare. E dopo la corsa, da prima dice, è solo l'inizio. Poi aggiunge: è ancora molto presto, è giusto godersi il momento, ma è ancora lunga e bisognerà restare concentrati, un passo alla volta, ma sono qui per questo. L'aspetto tecnico racconta di un pacchetto d'aggiornamenti che ha messo le ali alla rossa. Lo riconosce anche Leclerc, seppure nel suo weekend più difficile, KO per un guasto.
22: La squadra sta spingendo come dei matti per portare dei pezzi, funzionano molto bene, quindi complimenti a loro.
21: Gli aggiornamenti faranno la differenza per tutti. Mercedes resta favorita perché Antonelli, ieri ritirato, ha ancora 41 punti di vantaggio sul ferrarista. Il duello generazionale intriga. Kimi potrebbe benissimo essere figlio di Lewis. Per chiudere ancora con Manzoni, fu vera gloria? Ai posteri, l'ardua sentenza. Barcellona, Manuel Codignoni, GR1.
18: E ora la linea passa al ritorno estivo del Mangiadischi. Buon ascolto!
23: Radio 1, un mondo da sentire.
24: Meteoradio. In serata l'alta pressione garantirà ampie schiarite e cieli sereni su gran parte del paese, ma con residui addensamenti e piovaschi lungo la dorsale appenninica in via di attenuazione. Domani, martedì 16.
25: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 14.
1: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800-22-6524. Info su AIL.it.
2: Il mangiadischi.
3: Ah, ma quindi pure quest'anno c'è il mangiadischi?
4: Ma pure quest'anno c'è la voce di Max Dello che dice il mangiadischi.
5: Ma non sarà sempre la mia, ci sono tanti amici cantanti e cantantesse che hanno fatto lo speakerino per il mangiadischi.
4: Quindi c'è un indizio.
5: Cambieremo ogni giorno.
3: Lo spiccetto.
5: Lo spiccetto.
3: Si può dire.
5: Non lo so, ma lo diciamo.
3: Allora, la canzone di Max Gazzè dal nuovo disco, L'ornamento delle cose secondarie, scritta insieme a Max Dello, arrangiata insieme a Max Dedo, sta stimolando la curiosità dei nostri ascoltatori.
4: Sì. Che scrivono?
3: Ricordiamo ancora una volta 335-699-2949. Adesso ce la prendiamo un po' comoda e
4: con della flemma, sì.
3: Fabio da Milano chiede: oltre all'uso degli strumenti analogici, il nuovo disco di Gazzè è stato registrato in uno studio digitale o analogico?
5: Abbiamo registrato su un nastro, quindi in analogico, come si faceva una volta.
3: Sì.
5: Abbiamo cercato di curare tutta la procedura dall'inizio fino alla fine per cercare un suono ben preciso, il suono che voleva Max.
3: Certo.
5: Max è un nerd incredibile, sa esattamente il risultato finale del sound che vuole.
4: Ok. Immagino come sarà poi l'allestimento quando lo porterete in giro in autunno, da
5: ottobre in poi.
4: Ricordiamo che starete in ogni città per più date, perché bisogna ascoltarlo con calma.
5: Tre giorni a città.
3: Quindi bisogna andare a tutti e tre i concerti in ogni città.
4: Io già ho preso Roma a
3: tutti
4: dicembre.
3: E tre.
4: Sì.
3: Ah, ho capito.
5: Addirittura.
4: Sì.
3: Attenti, state attenti.
5: Incredibile,
3: ragazzi.
5: Marcella.
4: Sì.
3: Esordio strepitoso, dice Nancy.
5: Ah, ciao Nancy.
3: E poi dice: riassunto di un tutto, del verso che chiude Amo, meraviglioso universo racchiuso in poche parole, vera religiosità. C'è sicuramente della spiritualità, no?
5: C'è della spiritualità, sì, assolutamente.
3: Poi salutiamo Gino che ci scrive dalla Tunisia, ci saluta tutti, saluta
4: ciao,
3: anche
4: Gino.
3: Il grande maestro Bernardini.
4: Sì.
3: Bentornati sul vostro stage. Non è necessario augurarvi un buon successo perché siete già all'apice, quindi possiamo solo...
4: Io mi lancio allora.
3: Possiamo scendere.
5: Mi lancerei a mare a Tunisi adesso, per esempio.
3: Siamo liberi di fare disastri, insomma. Appena ascoltato Ivan Graziani ho capito che eravate tornati, che gioia.
6: Rai Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Sempre in apertura agli esteri, l'accordo fra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra in Medio Oriente. Sia Washington che Teheran rivendicano una vittoria diplomatica, ma c'è ancora da attendere per la firma formale dell'intesa.
4: L'accordo è stato annunciato dai mediatori pakistani con parole trionfali. Il premier Sharif ha parlato di passo storico, ma nell'immediato si prevedono ancora colloqui, definiti preparatori, a Doha, in Qatar, prima della firma dell'intesa che dovrebbe avvenire venerdì a Ginevra. Ma il Times of Israel sostiene che la Svizzera non abbia ancora ricevuto la richiesta formale per la firma del memorandum, che permette innanzitutto di riaprire Hormuz, al cui sminamento potrebbero partecipare vari paesi europei. Ma sui dettagli dell'accordo non c'è chiarezza. Washington si aspetta che il passaggio dello stretto avvenga senza pedaggi, precisa il vicepresidente degli Stati Uniti Vance, mentre Teheran dice che le tariffe saranno sospese solo per i primi 60 giorni. Forse non a caso la stessa cornice temporale in cui si negozierà un accordo definitivo sul nucleare. Altri nodi, le riparazioni richieste dalla Repubblica Islamica e lo sblocco dei beni congelati iraniani, ma soprattutto il fronte libanese. Compreso nel cessate il fuoco, insistono i mediatori e gli ayatollah, ma le forze armate israeliane ribadiscono che non si ritireranno dal paese dei cedri, dalla Siria e da Gaza. Davide Maggiore, GR1.
3: Soddisfazione della comunità internazionale per il via libera al memorandum. L'accordo fra Stati Uniti e Iran e le altre crisi internazionali, a cominciare dall'Ucraina dopo l'attacco russo a Kiev, dove è stata colpita la cattedrale, sarà sul tavolo del G7 che si apre questa sera a Evian in Francia. G7 al quale partecipa anche la premier Giorgia Meloni, l'inviata.
5: L'Italia è pronta a contribuire a una presenza navale internazionale per riaccompagnare la piena riapertura dello stretto di Hormuz con i cacciamine dopo la necessaria autorizzazione parlamentare. È la linea di Giorgia Meloni che definisce il memorandum di intesa un'occasione di pace che va accolta e rinnova l'auspicio che sia un punto di partenza per una vera pace in tutta la regione. Dunque lo sguardo va in Libano, dove l'Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese, le parole della premier. Il dossier al centro della bilaterale con la prima ministra giapponese Takaichi, occasione per tornare sui rapporti fra Roma e Tokyo, definiti eccellenti, e sulla grande intesa politica e personale con Sanae Takaichi, così dice Giorgia Meloni.
6: Soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione, una sintonia confermata anche dall'adesione del Giappone al comunicato congiunto.
5: Nella bilaterale anche l'Ucraina. La premier condanna le azioni russe che non si fermano, afferma, di fronte a simboli millenari della cristianità e dell'UNESCO. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: L'ATM, l'azienda del trasporto pubblico di Milano, ha avviato un'indagine interna su una chat in cui alcuni dipendenti si scambiavano immagini delle parti intime delle donne a bordo riprese dalle telecamere dei mezzi. Le foto erano accompagnate da commenti sessisti e frasi oscene. L'azienda, si legge in una nota, si è attivata per fare piena luce sull'episodio. Agiremo in ogni sede rispetto a qualsiasi irregolarità commessa. Scoperta a Prato una banca illegale capace di muovere fra gli 80 e 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito tre associazioni criminali, una per riciclare i soldi della droga, una per il traffico internazionale di stupefacenti, la terza per l'immigrazione clandestina di cinesi. Ne facevano uso clan italiani, cinesi e albanesi, disposte 41 misure cautelari e sequestrati 60 milioni di euro. È partita dai social la richiesta di molti giovanissimi dell'area di Napoli. Allora sentiamo di cosa si tratta.
7: Vogliamo solo questo spazio per giocare, non chiediamo niente, chiediamo solo un campetto da calcio.
8: È partito tutto con un tam-tam sui social. Gruppi di ragazzini, in particolare a Napoli e dintorni, con una richiesta semplice: sistemate i nostri campetti di calcio fatiscenti. Il creator Salvatore Paternoster, che si batte per la legalità con la sua associazione Giovani Promesse, è diventato un collettore di queste richieste.
9: Tra Sette Palazzi e 8G a Scampia, che sono due rioni molto vicini, ci sono
0: sette campetti abbandonati. Io ne ho contati veramente tantissimi e basterebbe veramente poco per ristrutturarli.
8: Alcuni sul territorio hanno cominciato ad auto-organizzarsi.
0: Ci sono stati ragazzi del Rione Sanità, di San Giovanni Acheduccio, che hanno fatto una colletta coinvolgendo i loro genitori per comprare scupe, palette. Tra l'altro andando incontro a delle situazioni di pericolo, perché ci sono dei luoghi così abbandonati dove hanno trovato qualsiasi tipo di rifiuto.
8: Può essere sufficiente anche soltanto un campetto nuovo per immaginare un futuro diverso.
0: Dobbiamo coltivare questi giovani talenti che chiedono solo alla fine luoghi in cui...
2: RAI Radio 1 Sport.

pelle il timore di restare soli. Non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: Ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Francesca Giannini. In apertura l'intesa tra Stati Uniti e Iran, prevista venerdì la firma a Ginevra. Trump intanto annuncia che navi cariche di petrolio cominciano a muoversi a Hormuz, ma gli armatori frenano. La ripresa della navigazione non sarà immediata e Teheran annuncia che i pedaggi sono sospesi solo per 60 giorni. Esultano dunque Stati Uniti e Teheran, mentre Israele avverte: l'accordo per noi non è vincolante, non ci ritireremo. Francia e Gran Bretagna intanto sono pronte a prendere la testa di una missione a Hormuz, annuncia il presidente Macron da Evian, dove si tiene il G7, al quale partecipa anche la premier Meloni, che ha dichiarato la disponibilità di Roma a partecipare alla missione dopo la necessaria autorizzazione del Parlamento. E al G7 di Evian in Francia parla la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, e a proposito dell'Iran dice: non può esserci una pace duratura finché il Libano resta in fiamme. Chiediamo dunque un cessate il fuoco autentico e, prosegue von der Leyen, il pieno rispetto della sovranità del Libano. Il vertice partirà questa sera con la cena dei leader di Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Italia, Giappone e Germania. Il presidente ucraino Zelensky ha fatto sapere di aver proposto a Putin un incontro a margine del summit in Francia, invito al quale il capo del Cremlino non ha risposto. Zelensky aveva definito un atto di barbarie l'attacco russo su Kiev, dove nella notte è stata colpita anche la cattedrale. Per Mosca l'edificio è stato centrato da un Patriot obsoleto di produzione americana in dotazione alle forze di Kiev. E per sapere come stanno reagendo i mercati finanziari alla notizia dell'accordo Stati Uniti-Iran, ci colleghiamo con Milano. La linea va a Chiara Rancati.
4: Sì, possiamo dire che è stata una reazione a due facce. Quella dei mercati festeggiano in qualche modo quelli delle materie prime, con i prezzi che scendono molto fortemente, meno 5% per il petrolio, con il Brent che passa addirittura sotto gli $83 al barile, meno 8,7% per il prezzo del gas naturale. Alla borsa di Amsterdam, ormai poco sopra i 42,5 euro al megawattora. Molto più cauti invece i mercati azionari, avevano aperto la mattinata in netto rialzo, in questo momento stanno un po' ritracciando. Forse le incertezze proprio sulla durata di questo accordo rallentano i mercati. Milano più 0,45%, più 1,10% per Francoforte, negativa addirittura meno 0,45% la borsa di Londra, su cui però hanno un grande peso i titoli minerari che non beneficiano dal calo del prezzo del petrolio. Positivo l'avvio invece di Wall Street, corre soprattutto il Nasdaq che sfiora il più 2,5%, c'è di nuovo un'ondata di entusiasmo sull'high tech dopo la grande quotazione di SpaceX venerdì scorso e dopo l'ottima giornata dei titoli tecnologici questa mattina in Asia. Chiudiamo con uno sguardo ai titoli di Stato, perché è partito questa mattina il collocamento del primo BTP Italia SI, indicizzato all'inflazione. Già nella prima giornata, in questo momento siamo oltre i 2,5 miliardi di euro di domande. Lina, voi.
3: La cronaca ora: migranti, 48 persone provenienti da Somalia, Sudan, Liberia e Gambia sono arrivate a Lampedusa dopo essere state soccorse in mare da navi di ONG. Erano a bordo di due barconi partiti dalla Libia. Dopo lo sbarco sono stati trasferiti nel centro di accoglienza dell'isola, dove le presenze sono salite a 225, 130 delle quali sono attese, di questi migranti sono attesi in serata a Porto Empedocle. L'ATM, l'azienda del trasporto pubblico di Milano, ha avviato un'indagine interna su una chat sessista. Agiremo in ogni sede rispetto a qualsiasi irregolarità commessa, ha spiegato la società.
5: A far emergere il caso è stata l'attivista influencer Carlotta Vagnoli. Nella sua newsletter racconta della testimonianza di una passeggera del tram 15 di Milano. La donna era seduta accanto a un autista in pausa, riconoscibile dalla divisa. Si è accorta presto che l'uomo stava scambiando messaggi in una chat tra colleghi dell'azienda, chat chiamata Staff Ticinese, ma le immagini non riguardavano guasti o situazioni di pericolo, bensì fotogrammi di gambe, volti e corpi di donne inconsapevoli consapevoli, accompagnati da frasi oscene e commenti sessisti, immagini che, secondo la ricostruzione, erano state prese per giunta dal circuito di videosorveglianza dei mezzi, che servirebbe piuttosto a garantire la sicurezza dei passeggeri. Appena venuta a conoscenza del fatto, l'ATM si è attivata in poche ore. Vogliamo fare piena luce sull'episodio, viene scritto in un comunicato, per tutelare i clienti e le migliaia di dipendenti corretti che lavorano ogni giorno al servizio della città. Sui social e non solo, si registra stupore e indignazione per questo grave episodio. Federico Mello, GR1.
3: Scoppia la polemica sull'utilizzo del brano Futura di Lucio Dalla durante l'assemblea costituente di Futura Nazionale, partito fondato dall'ex generale Vannacci.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. L'accordo fra Stati Uniti e Iran, sia Washington che Teheran, rivendicano una vittoria diplomatica. La firma è prevista per venerdì in Svizzera. Il presidente Trump intanto è atterrato a Evian per il G7 a guida francese, il primo bilaterale con il padrone di casa, Macron.
4: Il testo ancora non è pubblico, ma l'accordo con l'Iran sarà comunque al centro del bilaterale fra Donald Trump ed Emmanuel Macron. Il presidente francese, i leader di Italia, Gran Bretagna e Germania hanno firmato una nota congiunta in cui si dicono pronti ad una missione di sminamento per contribuire alla sicurezza di Hormuz. Questo in vista della riapertura dello stretto prevista dal memorandum fra Iran e Stati Uniti, che verrà firmato venerdì in Svizzera. Intesa che prevede lo stop a tutte le ostilità anche in Libano per 60 giorni, lasso di tempo in cui si terranno i negoziati per un accordo definitivo sulla questione nucleare, ma anche su sanzioni e sul destino di Hormuz. 60 giorni in cui i pedaggi navali saranno sospesi, concede Tehran. Ma l'America si aspetta che il passaggio resti libero anche in futuro, fa sapere il vicepresidente Vance. Hormuz non è il solo tema su cui ancora non c'è chiarezza. Altro nodo, il Libano. L'accordo non potrà essere sostenibile senza garanzie per l'integrità territoriale del paese dei cedri, avverte il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bagoi, ma Israele ha già ribadito che non ritirerà le sue truppe. Valeria Fraschetti, GR1.
3: In Siria, due le vittime in un attacco suicida ad una struttura del Ministero dell'Interno nella città di Raqqa, già roccaforte del sedicente Stato Islamico, a dare la notizia ai media statali di Damasco. Una notizia dell'ultima ora: Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni, e quanto si apprende dal tavolo in corso al Ministero delle Imprese, l'azienda ha dato la disponibilità a valutare misure condivise. L'azienda del trasporto pubblico di Milano ha avviato un'indagine interna su una chat sessista. Le mie indicazioni ad ATM, ha dichiarato il sindaco Sala, sono di essere incisivi e duri nei provvedimenti da prendere.
5: Foto alle gambe accavallate delle ragazze sedute sul tram e altri dettagli del corpo di giovani donne accompagnati da frasi sessiste e volgari, estrapolate all'insaputa delle protagoniste dalle immagini di videosorveglianza dei mezzi pubblici di ATM, azienda dei trasporti milanese. A condividerle con relativi commenti osceni in una chat dal titolo Ticinese Staff, alcuni autisti e dipendenti di ATM. A segnalare sui social la grave violazione della privacy, una passeggera che sabato scorso, a bordo del tram 15, ha visto un uomo con la divisa ATM, in mano lo smartphone, impegnato in un fitto scambio di messaggi e immagini. La ragazza si è accorta che quei fotogrammi provenivano dal circuito interno di videosorveglianza del tram e ha affidato il suo racconto a un post online, subito diventato virale, ripreso dall'attivista social Carlotta Vagnoli. Ci siamo attivati per fare piena luce sull'episodio, la replica di ATM, che ha aperto un'indagine interna sull'uso improprio di quei fotogrammi a tutela dei passeggeri, si legge, e delle migliaia di dipendenti corretti che ogni giorno lavorano al servizio della città.
6: Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
3: Cran e Montanà bocciati in Svizzera, promossi in Italia, destini diversi per i ragazzi rimasti feriti nell'incendio del locale Le Costellation, costato la vita a 42 persone. I giovani elvetici hanno perso l'anno poiché gli istituti scolastici hanno ritenuto non recuperabili i giorni di frequenza persi a causa dei lunghi ricoveri, mentre le scuole italiane hanno attivato percorsi personalizzati che hanno permesso a tutti di essere promossi nonostante i mesi trascorsi in ospedale. Terremoto nella famiglia reale norvegese, il figlio della principessa Mette Marie è stato condannato a 4 anni per violenza sessuale, assolto invece per altri 2 casi, era accusato di più di 30 reati. La corrispondente.
7: Fira or.
8: L'imputato è condannato a una pena detentiva di 4 anni, dichiara il giudice Jon Sverdrup Efjestad. E nell'aula scende il silenzio, anche se la sentenza era ampiamente attesa. A inguaiare Marius Borg Hoiby, figlio della principessa ereditaria Mette Marit, c'è anche il materiale video da lui stesso girato. È così che è stata provata la sua effettiva responsabilità per 2 dei 4 casi di stupro di cui era accusato. Ma i 3 giudici norvegesi hanno condannato il figliastro del principe ereditario Hakon anche per violenza domestica e uso di sostanze stupefacenti. Il processo è durato 7 settimane e ha messo in luce la vita turbolenta del 29enne, la sua tossicodipendenza, le violenze commesse anche nel seminterrato della residenza della famiglia del principe ereditario. Il destino del giovane, nato da una relazione della principessa precedente alle nozze reali con Hakon, ha scioccato il paese, commosso anche per le condizioni di salute di Mette Marit. La principessa ereditaria è infatti in cura dal 2018 per una fibrosi polmonare ed è in attesa di un trapianto. L'ultima volta è apparsa in pubblico per la festa nazionale con le cannule al naso per la respirazione. Berlino,
7: Rai Radio 1 Sport.

0: Eteo Radio.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: E si comincia anche quest'oggi in diretta dai nostri studi di Dallas, Rai Radio 1, 17:30 in punto, tutto il mondiale minuto per minuto. Ben trovati da Guido Ardone al microfono. Saluto subito al di là del vetro, nella nostra postazione texana, Francesco Pionaglieri. A Saxarubra ci assistono e ci seguono a distanza ma vicini Ombretta Conti regia, Andrea Di Marco alla parte tecnica. Salutiamo Tony Tisi in redazione. Siamo di fatto a metà del cammino per quanto riguarda gli incontri della prima giornata della fase a gironi, 12 partite disputate, altrettante ancora da giocare, poi sarà chiusa la prima tornata e potremo abbozzare un altrettanto primissimo bilancio parziale, ma alcune big hanno già giocato, molte altre devono ancora farlo. È proprio il caso della squadra che sta per scendere in campo nel match delle 18, dunque tra 29 minuti esatti il calcio d'inizio. La Spagna, campione d'Europa in carica, la Spagna tra le principali favorite, qualcuno dice la favorita d'eccellenza. Ancora lo dovremo capire. Alla prova, al primo banco di prova sulla carta, incredibilmente morbido davvero, un po' come è accaduto ieri per Germania Curaçao, altra debuttante, altro piccolo paese, un arcipelago atlantico, Capo Verde, che a ottobre, al momento della qualificazione lo scorso ottobre nel 2025, per qualche settimana si fregiò del titolo di paese più piccolo presente a un mondiale. Poi abbiamo raccontato in mille salse che è arrivato Curaçao a strappargli questo simbolico primato. Ebbene, si comincia tra pochissimo e allora andiamo subito a presentarvi la partita, non prima di avervi ricordato però che noi saremo insieme fino alle 20, poi ripartiremo poco dopo alle 20:40 sempre in diretta su Rai Radio 1, perché dopo la gara che stiamo per seguire del girone H ce ne sarà una che invece sulla carta si preannuncia molto molto più equilibrata e molto molto interessante per i nomi in campo. Girone G, Belgio, Egitto, e dunque, tanto per fare qualche nome, De Bruyne, Lukaku, De Ketelaere da una parte, Salah, Marmoush dall'altra, e non solo, ci arriveremo ovviamente più tardi. La completezza ci suggerisce di ricordare che poi la serata americana, nordamericana, la notte italiana, vedrà altre due partite per gli stessi gironi, dunque ancora gruppo H, a Miami si affronteranno alla mezzanotte in punto Arabia Saudita Uruguay, e ancora per il gruppo G, partita questa che va segnata con un piccolo asterisco per motivi anche extracalcistici, a Los Angeles il debutto mondiale dell'Iran contro la Nuova Zelanda dopo mille polemiche, dopo il ritiro spostato in Messico. Insomma, ce ne siamo occupati anche nel corso dei nostri giornali radio, delle pagine sportive all'interno dei GR. Chiusa la premessa, il momento di andarvi a presentare Spagna-Capoverde, perché si avvicina il calcio d'inizio. Tra un po' saremo con un collega esperto corrispondente di calcio spagnolo, ma intanto le nostre voci in primis per raccontarvi la partita, Francesco Albanese e Giorgio Germanò. Io vado a salutare naturalmente entrambi e per le formazioni ufficiali comincio da te ovviamente, Francesco, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Guido, a te e a chi ci sta ascoltando. Dunque, davvero manca molto poco per questo debutto della Spagna, della Roca, di Luis de la Fuente, campione d'Europa in carica, ha vinto anche la Nations League e si presenta in terra americana con intenzioni molto serie, quelle cioè di poter bissare il successo nel campionato del mondo, vinto soltanto una volta nella sua storia, ormai nel lontano, possiamo dirlo, 2010, quando si disputava la Coppa del Mondo di Calcio in Sudafrica, e le credenziali per far bene per le Furie Rosse ci sono tutte. Si presenta infatti con 26 convocati di altissimo livello, di altissimo profilo, e non fosse altro che la Spagna è la numero 2 nel ranking FIFA, dietro soltanto all'Argentina, numeri che hanno una valenza relativa. Sappiamo per esempio che l'Italia in questa speciale classifica occupa la posizione numero 12 e al mondiale non c'è, ma il valore della Spagna certo non lo scopriamo quest'oggi. Di fronte avrà una debuttante assoluta come Capoverde, che di fatto il suo mondiale lo ha già vinto semplicemente per essersi qualificata, eliminando anche avversari di rango su tutti, il Camerun, in panchina una specie di santone, lo allena dal 2020 Bubista ed è riuscito davvero in un'impresa che ha sportivamente del miracoloso. Sono arrivate le formazioni, poche le sorprese, andiamole subito a vedere. Così la Spagna di De La Fuente si presenta con Unai Simón in porta, in difesa da 4 da destra a sinistra si compone con Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte e Cucurella, l'uomo del giorno perché proprio oggi è stato ufficializzato il suo clamoroso, possiamo dirlo, passaggio dal Chelsea al Real Madrid di Mourinho per 55 milioni di euro più bonus. A centrocampo ci sarà il capitano Rodri affiancato da Pedri e Fabian Ruiz, alla sua sinistra, i tre davanti, Ferran Torres, Oyarzabal e Gavi. Non ho menzionato Yamal, non ho menzionato Nico Williams perché, come nelle attese della vigilia, reduci da un infortunio ma pienamente recuperati, De La Fuente se li vuole giocare più avanti, chissà, già nel corso di questa partita o senz'altro della competizione. Capoverde di Bubista risponde con un modulo 4-2-3-1, Vosiglia, il portiere, Moreira, Dinei, Lopez e Sidney a comporre i quattro di difesa, centrocampo che vi impina, Duarte dietro il tridente offensivo composto da Ryan Mendes, il capitano, Montero, Giovane Cabral, vecchia conoscenza del calcio italiano, lo abbiamo ammirato con Salernitana e Lazio, altra vecchia conoscenza del calcio italiano, quel Livramento, punta offensiva, riferimento centrale, a lui si deve il gol qualificazione che ha portato per l'appunto Capoverde proprio in terra americana. Guido.
2: Benissimo Francesco Albanese, grazie per il momento e a tra poco torneremo da te ancora prima del calcio d'inizio, ma intanto andiamo a salutare, diamo il benvenuto in trasmissione a chi ti accompagnerà in Radio Cronaca. Buon pomeriggio Giorgio Germanò.
0: Salve, ciao Guido, un saluto a tutti quanti collaborano per la messa in onda di questa trasmissione. Diceva Francesco, dunque, l'attesa per la Spagna fra le possibili favorite, ma soprattutto la grande attesa per l'esordio di Capoverde. Oggi il quotidiano Onasaun, l'unico quotidiano dell'isola, ha scritto niente paura, ha messo in prima pagina la foto di tutti i convocati e il presidente Semedo a poche ore dalla partita. Semedo, fra l'altro, omonimo di un giocatore che quest'oggi è in panchina, ha ribadito lo slogan creolo Nubai, che più o meno tradotto significa andiamo lì con energia e forza. Il presidente della Federcalcio capoverdiana ha auspicato che la propria nazionale superi il primo turno, obiettivi ambiziosi per questa squadra di un arcipelago, sappiamo, situato nell'oceano Atlantico, alla sua grande occasione, alla sua grande vetrina iridata.
2: Giorgio Germanò, in effetti rispetto a quello che dicevi, ripartendo da Capoverde, andando un po' all'inverso, è chiaro che i riflettori sono puntati prevalentemente sulla Spagna, però questo ci permette di ricordare ancora una volta, a beneficio dei più distratti, che c'è il nuovo format con l'allargamento a 48 squadre e dunque raggiungeranno i sedicesimi di finale, che sono il primo gradino, eliminazione diretta, non solo le prime due di ogni girone, ma le 8 migliori terze, 8 su 12. Che cosa vuol dire? Che, poiché come ricordavo in precedenza, in questo gruppo H si giocherà più tardi Arabia Saudita, Uruguay, ora magari diamo qualche, come dire, chance in più alla Celeste del Loco Bielsa, ma è chiaro che con l'Arabia Saudita Capoverde potrebbe comunque provare a giocarsi un terzo piazzamento per quelli che un tempo definivamo ripescaggi, e quindi è tutto aperto e le possibilità sono concrete anche per le squadre cosiddette di seconda fascia, per le esordienti, per quelle meno attese in ogni caso. Francesco Albanese, torno da te mentre le operazioni di riscaldamento vanno avanti da una parte e dall'altra, e poi tra una decina di minuti poco abbondanti vi daremo la linea definitivamente per l'Indy Nazionale e poi per la radiocronaca del primo tempo. Ricordavi bene che i due gemelli diversi, qualcuno approssimativamente li vuole definire così, ovvero Yamal e Williams, vengono opportunamente preservati, insomma gli infortuni dovrebbero essere alle spalle, però non vengono rischiati almeno dal primo minuto per questa gara inaugurale. Nelle gare inaugurali, lo dicono le statistiche, la Spagna insomma ha sempre segnato tanto, la Germania ieri lo ha fatto concedendosi quella piccola amnesia a metà del primo tempo e dando a Curaçao la possibilità di realizzare una rete storica. E più che il valore della sfida in sé, torniamo a ripeterlo, la Spagna deve provare a guardare a se stessa, no? Per capire anche dal punto di vista tattico come può intraprendere, come può cominciare questo mondiale. Albanese.
3: Sì, Ardone, è effettivamente così, lo smisurato talento di cui può disporre Luis de la Fuente, sia nell'undici titolare scelto quest'oggi, sia per quanto concerne la panchina. Abbiamo nominato certamente Yamal e Nico Williams, ma potremmo citare Dani Olmo, Merino, insomma chi più ne ha più ne metta. Ci viene il mal di testa a leggere il talento a disposizione della Spagna. È chiaro che se riuscisse a far quadrare il cerchio, a gestire al meglio energie e risorse psicofisiche, è chiaro che la Spagna è destinata ad arrivare fino in fondo a questo mondiale. Non deve prendere sotto gamba un avversario che dalla parte sua avrà senz'altro il grande entusiasmo di un debutto che resta comunque storico.
2: Lo pensa Francesco Albanese che la Spagna possa essere la grande favorita, lo pensa Didier Deschamps. Perché lo dico? Perché proprio in questi minuti c'è la conferenza stampa della vigilia, domani avremo un'altra grande big al debutto, perché alle 21 ovviamente ora italiana in quel di New York per il girone I la Francia affronterà il Senegal, e dunque il tecnico dei Transalpini proprio in questi minuti ha detto sì, siamo molto ambiziosi, la prima partita è importante ma non è decisiva, la grande favorita è la Spagna, il giochino di lanciare la palla nel campo degli avversari lo conosce benissimo perché ci racconta il calcio da tempo e lo fa in particolare dalla Spagna come corrispondente per il Corriere dello Sport. Andrea De Paoli, buon pomeriggio, buon mondiale, grazie per essere con noi su Radio 1.
4: Buon pomeriggio a voi.
2: Allora si comincia ed è chiaro che qui parliamo delle squadre che almeno alla vigilia sono quelle enormemente più accreditate di tante altre, lo hai scritto opportunamente, lo ha ricordato il nostro Francesco Albanese nel declinare le formazioni, per il momento di Lamine e di Nico Williams non c'è ancora bisogno e quindi aspettiamo. È chiaro che qui però in gioco c'è anche ovviamente sì la corsa al titolo, la possibilità non di aprire un ciclo alla Aragonés del Bosque ma di portarlo avanti semmai, e insomma De Laurentiis ne è ben consapevole che può scrivere un'altra pagina di storia. Si comincia da qui.
4: Eh certo, si comincia da qui, questo è il traguardo principale che ha in mente De Laurentiis, De Laurentiis che arriva raccogliendo la pesante eredità di Luis Enrique che non aveva fatto bene a livello di nazionale in Qatar, vince subito la Nations League, vince l'Europeo, perde ai rigori la seconda Nations League e adesso c'è il Mondiale davanti. Ricordiamo che la Spagna con De Laurentiis ha perso solo una partita ufficiale, che era una partita di qualificazione contro la Scozia di McTominay nel marzo del 23, e da allora 31 risultati utili positivi, per cui sì che è favorita, non può nascondersi, anche se come ricorda opportunamente De Laurentiis sono varie le favorite, ha citato Francia, Inghilterra, Argentina, lo stesso Brasile, vediamo come va il torneo.
2: Sì, il giochino può essere quello degli allenatori, dei CT ovviamente, può essere stucchevole quanto vi pare, ma è assolutamente di prassi, ognuno va a indicare, a puntare il ditino verso gli altri o le altre per indicare appunto il favorito, la favorita. Andrea De Paoli, ovviamente insomma i nomi della rosa spagnola al di là dei titolari, lo ricordava Francesco Albanese, sono di eccezionale livello, dopodiché c'è chi notava che c'è anche un'età media, non dico giovane, perché poi il talento dalle vostre parti, da quelle parti sboccia abbastanza presto, poco meno di 27 anni come età media, e sono tutti calciatori che nell'ultima stagione con il club a livello nazionale o a livello internazionale comunque hanno portato a casa qualcosa. Ti chiedo se a tuo avviso, e anche respirando il clima che c'è da quelle parti a livello mediatico, a livello di piazza per così dire, ci può essere un tema di pressione, di peso legato appunto a queste aspettative, o comunque sono calciatori con le spalle calcisticamente parlando talmente larghe che insomma il tema non è all'ordine del giorno, a tuo parere almeno?
4: Beh, la pressione c'è chiaramente, anche perché sanno che l'opportunità è importante, sono tutti gli ingredienti per poter far bene e dar continuità a questo progetto, e la prendono molto seriamente fin dall'inizio peraltro, perché contro Capoverde, che teoricamente è una Cenerentola al debutto assoluto, quindi una favola che sta vivendo, e se la giocano con l'11 migliore possibile in questo momento, lasciando da parte Lamine Yamal e Nico Williams che partono prudenzialmente dalla panchina. Però c'è una dichiarazione di intenti chiara, che è stata l'unica sorpresa di formazione di De Laurentiis, che mette Gavi, che è uno che obbliga tutti gli altri a dare il massimo, a combattere come dei pazzi, per cui è chiaro che vogliono partire fortissimo.
2: Francesco Albanese per il nostro collega del Corriere dello Sport Andrea De Paoli, poi andremo anche su Capoverde perché le storie curiose di questo mondiale sono anche un po' il sale della competizione. Francesco.
3: Sì, intanto buonasera. E magari sul mercato e su questa assenza totale del Real Madrid, fatto storico per le convocazioni della Spagna nell'epoca del Mondiale, però oggi c'è stata subito la compensazione perché Cucurella è diventato un giocatore dei Blancos.
4: È un bel colpo, buonasera, è un altro giocatore che lotta, che dà tutto, Mourinho vuole costruire dalla difesa come fanno gli allenatori saggi il suo nuovo Real Madrid, e giustamente sembra aver già chiuso per Konaté, adesso arriva anche Cucurella, iniziano i pezzi ad aggiungersi, Dumfries sicuramente sulla fascia destra, si parla anche di Bernardo Silva, per cui un Real che nonostante le elezioni che hanno rallentato un po' i piani di Florentino Perez si è mosso in anticipo e sembra costruire una squadra che possa contrastare perlomeno in patria questo Barça e tornare in Europa forte, un Barça che da parte sua si presenta al Mondiale con ben 8 rappresentanti blaugrana, e credo che nell'11 titolari nella mente di della Fuente ce ne siano almeno 4-5 titolari, ma comunque ormai con tutti questi cambi penso che giocheranno più o meno tutti, per cui si aspetta anche per la Spagna una grande stagione dopo il Mondiale.
2: Andrea De Paoli, a proposito ancora insomma dei fenomeni del Barça, come tu opportunamente scrivi, mi rifaccio ancora al tuo pezzo di giornata sul Corriere dello Sport, e mi perdonerai perché in Italia è pomeriggio inoltrato, noi a Dallas siamo un po' indietro, quindi diciamo siamo ancora nella mattinata statunitense per la Lamine Yamal, al di là insomma del fatto che magari lo vedremo a gara in corso, magari lo vedremo già dalla prossima sfida, però in gioco c'è sì l'obiettivo grosso è quello di squadra, ce n'è un altro che è strettamente collegato e che è strettamente personale, che è il più prestigioso in assoluto a livello personale, insomma sono due binari assolutamente paralleli, no?
4: L'anno scorso è arrivato secondo, probabilmente se avesse vinto la Champions gli avrebbero consegnato il pallone d'oro. Quest'anno chiaramente in questo momento partono tra i favoriti quelli del Paris Saint-Germain, anche se potrebbe esserci dispersione di voti, e se Lamine si inserisse vincendo il Mondiale penso che sarebbe il volto simbolo della Spagna, per cui è molto facile che su di lui potrebbero confluire i voti degli elettori. Un Lamine che sta bene, penso che solo per prudenza non parta titolare, immagino che lo vedremo a gara in corso e immagino che sia motivatissimo, c'è anche questa leggerezza che gli danno i suoi 18 anni, ne compierà 19 il 13 di luglio, per cui potrebbe essere veramente un gran mondiale per il ragazzo baby fenomeno di Roccafonda.
2: Come accennavamo poco fa, la leggerezza deve averla per forza, perché può essere insomma la principale arma sportiva, si intende Capoverde, dicevamo che è stata per qualche settimana insomma la nazionale del paese più piccolo e meno popolato, poi Curaçao ha sottratto questo particolare record, la formazione l'abbiamo letta, l'ha letta Francesco Albanesi, abbiamo almeno un paio di nomi a cui tra virgolette aggrapparci, no, per studiare questa formazione protagonisti per così dire, insomma uso in senso ampio e approssimativo, transitati anche per il nostro calcio.
4: Sì, abbiamo il nostro giovane Cabral che si è fatto notare nelle file della Salernitana e della Lazio, l'osservato speciale in teoria è Dailon Livramento che ha segnato 4 gol pesantissimi nella fase di qualificazione africana, e poi c'è molto affetto per il portiere Vossigna, un veterano che ha partecipato a tutte le imprese, ricordiamo che con il nuovo allenatore, nuovo insomma, è lì da 5-6 anni, Pedro Leitao Brito, hanno già fatto 2 Coppe d'Africa fermandosi ai quarti, adesso arrivano al Mondiale, per cui sono tutti eroi nazionali. Io penso che davvero sarà comunque un successo come andrà, perché già essere lì per un stato piccolo come Capoverde è una grande impresa.
2: CT detto bubista, poi forte trazione portoghese, ovvero vista la storia di questo paese, quindi sapore iberico in qualche modo per la partita che sta per cominciare. Per salutare il collega del Corriere dello Sport, il corrispondente dalla Spagna Andrea De Paoli, augurargli buon lavoro rispetto a quello che hai visto in questi giorni, in questi 4 giorni ormai alle spalle di Mondiale, e scartando, escludendo le solite note, ci dai un mezzo titolo, un'idea, qualcosa che potremmo continuare a seguire con interesse e che magari non attendevamo, tra gli Stati Uniti scoppiettanti e non so, in questa media borghesia del pallone internazionale che continua a crescere, Andrea?
4: Io penso che abbia ragione Ancelotti, che il Mondiale non si vinca dalla prima partita, per cui attenzione anche a Brasile e Olanda, che sono state un poco maltrattate dai media dopo i deludenti per certi versi debutti, ma sono
2: forse
4: squadre
2: troppo,
4: che hanno tutto,
2: Andrea,
4: per poter far
2: secondo
4: bene.
2: Te forse troppo maltrattate,
4: attesa,
2: soprattutto Carletto
4: a Carletto dategli il tempo, ricordiamo che quelli che sono arrivati prima di lui non hanno fatto benissimo, chiaramente in un mondiale si gioca tutto in 8 partite, ma penso che con la sua esperienza e la sua capacità di gestire gruppi, poi adesso vediamo se Neymar riappare, come può apparire e aiutare, però il talento non manca.
2: E non manca neanche al Marocco, e questo spiega anche il fatto che il Brasile sia incappato in una prima partita molto molto più complicata delle altre, molto più complicata di quelle che hanno avuto e avranno le altre big al debutto in questo mondiale che è soltanto agli inizi. Quindi davvero grazie e buon lavoro al corrispondente dalla Spagna per il Corriere dello Sport, Andrea De Paoli. Un saluto Andrea, ci risentiamo su Radio 1.
4: Grazie a voi, alla prossima.
2: Sono le 17:49 minuti, dunque tra 11, anzi un po' meno, si gioca, è tutto pronto ad Atlanta, per cui io darei definitivamente la linea a Francesco Albanese con Giorgio Germanò al commento tecnico per il primo tempo di Spagna-Capoverde, gara inserita nel girone H. Naturalmente ci risentiremo dai nostri studi di Dallas nell'intervallo della partita. Questa è Rai Radio 1, tutto il mondiale, minuto per minuto da parte nostra, a più tardi, buon ascolto.
1: Leroy Merlin compie 30 anni.
5: Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
14: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
1: La partita.
3: E di nuovo buon pomeriggio in studio Francesco Albanese per il racconto di Spagna. Capoverde debutta dunque la Roca in questo mondiale americano e lo fa contro una debuttante. La formazione di Capoverde, poco più di 500.000 abitanti al largo della costa occidentale dell'Africa, davanti al Senegal, pronta a giocarsi tutto, la propria storia, la propria credibilità, ma soprattutto la propria allegria per essere arrivata la squadra di Capoverde, i cosiddetti squali blu, in un appuntamento che fino a questo momento mai avevano calcato in precedenza. In questo preciso istante le formazioni fanno il loro ingresso in campo nello stadio di Atlanta, stato della Georgia, quando ci avviciniamo dunque al fatidico mezzogiorno per assistere ad una gara che davvero promette spettacolo, perché non ce lo possiamo nascondere, la Spagna è una delle favorite alla vittoria finale di questo campionato del mondo di calcio e questo è il primo 11 scelto dal CT De La Fuente per il debutto. Unai Simón, il portiere dell'Athletic Bilbao, tra i pali, in difesa da destra a sinistra ci saranno Marcos Llorente, Cubarsí e Laporte, a sinistra Cucurella, neo acquisto del Real Madrid, annunciato proprio oggi il suo arrivo alla Casablanca dal Chelsea, e poi a centrocampo il capitano Rodrigo, meglio detto Rodri, Pedri e Fabian Ruiz alla sua sinistra, tridente offensivo composto da destra a sinistra da Ferran Torres, Oyarzabal e Gavi, dunque soltanto panchina precauzionale all'inizio per Lamine Yamal e Nico Williams. Si risponde Capoverde, allenata da Bubista, 4 in difesa davanti al portiere Vosigna, che da poco ha compiuto 40 anni. Moreira, il portiere, Dinei e Lopez sono i centrali. Sidney sulla corsia di sinistra, Kevin e Duarte sono a centrocampo. A destra Ryan, Monteiro, Giovane e Livramento davanti. L'inno spagnolo.

0: marcia real, l'inno spagnolo, e adesso sarà seguito dall'inno di Capoverde, il canto della libertà, cantico da libertaggi.
1: For the playing of the national anthem of Capoverde.

0: È tutto pronto dunque, tra poco in diretta per Spagna Capoverde.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Squadre schierate al centro del campo, Spagna Capoverde, stanno dando il 5 al direttore di gara di questo primo incontro del gruppo H del campionato del mondo di calcio, sarà il giordano Macadme, il fischietto designato per dirigere una sfida che si annuncia quanto mai interessante. Accanto a me per raccontarla, Giorgio Germano.
2: Colpo d'occhio stupendo da parte dello stadio di Atlanta. Non tutti gli impianti di questo mondiale fino adesso hanno registrato il tutto esaurito, questo ad occhio sì, uno stadio fra l'altro che ha una conformazione particolare, un tetto a volta chiuso in questo momento lascia trapelare la luce del giorno, poi ci sono i riflettori che danno un effetto notturno. La partita ovviamente vede una maggioranza di spettatori arrivati dalla Spagna, però la rappresentativa di tifosi di Capoverde, da Capoverde, è altrettanto estesa. Naturalmente pittoreschi i costumi, le bandiere, i volti dipinti soprattutto da parte dei tifosi che arrivano dall'arcipelago. Per quanto riguarda i giocatori, ancora non hanno svestito le tute, si conferma però la moda in questo mondiale delle scarpette rosa. Quasi tutti i giocatori in una nazionale e nell'altra indossano gli scarpini di questo particolare colore.
0: Manca poco più di un minuto dunque al fischio d'inizio della sfida Spagna-Capoverde, che ricordiamo apre il gruppo H del campionato del mondo di calcio. Le altre due formazioni che sono state inserite in questo raggruppamento si affronteranno più tardi nel corso della giornata. Stiamo parlando di Arabia e Uruguay. Dunque, come detto, non ci sono state sorprese rispetto alle scelte effettuate dal CT spagnolo Luis de la Fuente, che adotta un atteggiamento prudente. Lamine Yamal e Nico Williams, le stelle tra le stelle di questa formazione, vengono inizialmente risparmiati, sono in panchina anche se pienamente a disposizione, ma Giorgio, forse anche per la caratura dell'avversario, si preferisce magari tenerli o nel corso di questa partita o nel corso anche delle gare che verranno.
2: Sì, è possibile vedere Yamal magari in campo a partita iniziata. Per quanto riguarda invece Nico Williams, probabilmente anche l'opportunità che il commissario tecnico della Spagna vuole dare alle alternative in quel ruolo, segnatamente Gavi, che quest'oggi ha la grande opportunità di conquistare magari una maglia da titolare. Lui che non partiva fra i favoriti nell'undici iniziale approfitta di queste circostanze, approfitta della presenza in panchina della stella Lamine Yamal per provare a impressionare il proprio commissario tecnico. È possibile che si scambino anche Gavi e Ferran Torres, scambino le posizioni a partita in corso.
0: E sta per scattare dunque l'ormai consueto, ci siamo abituati a familiarizzare con il conto alla rovescia, un mondiale americano anche in questo senso, con il pubblico che di fatto decreta l'inizio della partita, che vedrà rispetto al nostro punto di osservazione la Spagna attaccare da sinistra verso destra, Spagna che si presenta con la tradizionale maglia rossa con le maniche blu, mentre oggi Capoverde si presenta sul terreno di gioco di Atlanta con un completo interamente bianco, loro che invece solitamente vestono la maglia blu, tant'è che gli squali blu è proprio il soprannome che accompagna la formazione africana. E dunque è partito, come potete ascoltare in sottofondo, il conto alla rovescia per l'inizio di Spagna Capoverde. Sarà Capoverde a battere il calcio d'inizio. 2-1, si parte in questo preciso istante. Dunque è iniziata Spagna Capoverde, prima gara del gruppo H, con la formazione di Bubista a gestire il primo possesso palla. Si va alla ricerca di un lancio lungo che termina però docile tra le braccia del portiere della Spagna Unai Simon, ormai titolare inamovibile per quel che riguarda le scelte degli estremi difensori da parte del tecnico De La Fuente. Cucurella ha toccato il suo primo pallone, la Spagna allora che prova ad avanzare, a guadagnare metri in questa fase di avvio. Il pallone staziona ancora all'interno del cerchio di centrocampo, in cabina di regia c'è Pedri, potrebbe servire sulla destra Marcos Llorente, che ha vinto il duello della vigilia. Il ballottaggio era con Pedro Porro, il calciatore del Tottenham Hotspur, allenato da De Zerbi, deve invece accontentarsi perlomeno inizialmente della panchina. Vediamo la Spagna con Fabio Ruiz spostato sulla destra, che cerca ancora l'intesa con Llorente. Ancora Fabio al limite dell'area di rigore, deve dribblare anche l'arbitro. La possibilità ci sarebbe di poter sfondare sulla corsia di sinistra. Quando è stato superato il primo minuto di gioco, la Spagna predilige ancora una manovra piuttosto accorta, fa girare il pallone per linee orizzontali.
2: Caratteristica della Spagna d'altra parte quella dei tocchetti a centrocampo, non imprimono in questo momento gran ritmo le furie rosse, però le maglie di Capoverde sono strette, i quattro in difesa e due sempre davanti a schermare tutte le idee che possono arrivare dalla tre quarti. Quindi ancora, mentre adesso c'è un lancio, Francesco.
0: Sì, veniva cercato in profondità Cucurella, c'è stato però un fallo ravvisato dal direttore di gara, commesso proprio dal neo acquisto del Real Madrid, che in settimana, nelle ultime 48 ore, ha ricevuto una telefonata molto particolare dal suo nuovo allenatore. José Mourinho ha approdato, come sapete, proprio a Madrid per questo ritorno, e gli ha detto Mourinho: o te o nessuno, per convincerlo a sposare il progetto Reale. Cucurella non si è lasciato pregare, lo voleva anche il Barcellona, lo voleva l'Atletico Madrid, ma il richiamo del Real Madrid è stato troppo forte. È pronto soprattutto a mettere sul piatto 55 milioni di euro più 5 di bonus per assicurarsi il forte esterno sinistro, ormai ex Chelsea. Torniamo in cronaca perché c'è la Spagna che, quando è stato superato il terzo minuto di gioco, si riproietta in avanti. Naturalmente il punteggio non è cambiato, sempre 0-0 con Fabio Ruiz, stavolta nel ruolo di regista. Cerca e trova la possibilità d'intesa sulla corsia di destra, prima con Cubarsì, poi con Llorente. Il suggerimento in profondità è a beneficio di Ferran Torres, termina a terra. Vediamo quale sarà la decisione del direttore di gara, probabilmente è stato accordato il calcio di punizione per la Roja.
2: Puntuale il raddoppio su Ferran Torres da parte di Sidney e Borges, che insomma hanno chiuso l'attaccante. Poteva da lì nascere un cross pericoloso sulla fascia destra. D'altra parte l'obiettivo di Capoverde deve essere quello di chiudere tutti gli spazi ai centrocampisti e gli attaccanti delle Furie Rosse.
0: Si riprenderà con una rimessa da fondo in favore della squadra africana allenata da Bubista. Luca Capoverde, che gestisce il possesso del pallone all'interno della propria area di rigore, si cerca il lancio lungo, non si va alla costruzione dal basso. Evidentemente si teme anche la capacità di inserimento, di pressing da parte dei calciatori di De La Fuente, quindi non vuole rischiare Bubista, non vuole dare vantaggi inutili alla formazione avversaria. Prova comunque ad organizzare una manovra offensiva la squadra di Capoverde sulla corsia di destra con Moreira. Il pallone però è già stato recuperato da parte della Spagna, che lo gestisce all'interno della propria metà campo. Suprata in questo momento, ancora serie fitta di passaggi, ancora sempre all'interno della metà campo spagnola, che viene superata in questo momento, tutta rannicchiata lì dietro. Capoverde attende il da farsi, il colpo di testa di Gavi, cercava di servire al centro dell'area di rigore Oyarzabal, il pallone però non lo ha raggiunto. Si deve ricominciare allora da Cucurella.
2: 5 minuti di gioco e poco per trarre le prime indicazioni tattiche, ma l'impressione è che la Spagna abbia capito che anziché palleggiare sulla tre quarti è meglio lanciare subito in verticale. Lo ha fatto una volta a destra a cercare Ferran Torres, due volte a sinistra per l'inserimento di Cucurella, e proprio adesso c'è un lancio per Ferran Torres.
0: È stato però intercettato dalla difesa capoverdiana, che può riorganizzarsi anche mentalmente con una serie fitta di passaggi. Adesso c'è Montero sul possesso del pallone, cerca la profondità dove livramento però non è stato raggiunto dal pallone, che è già stato riacciuffato a centrocampo dalla Spagna, prima con Fabio Ruiz e poi con Rodrigo. Serve il piazzamento dei compagni, il calciatore del Manchester City distribuisce la palla verso sinistra, centralmente c'è Pedri, osserva il da farsi, uno o due giocatori su di lui, allora preferisce il suggerimento ancora a destra dove Ferran Torres si fa trovare libero. cerca lo scambio sullo stesso asse con Oyarzabal, che era uscito dalla sua zona di competenza nel tentativo di stanare gli avversari, ma anche questa volta Capoverde ha fatto buona guardia.
2: Capoverde che però in questi 5 minuti di gioco non è mai arrivato nella metà campo della Spagna, non ha mai varcato la linea di centrocampo, è un chiaro indice dell'atteggiamento molto coperto, copertissimo, solo il centravanti, Livramento, agisce un po' in avanti, ma diciamo un po', perché poi anche lui spesso, molto spesso, viene indietro a dare una mano giusto per non fare avanzare i due centrali del Barcellona, li tiene lì, però tutto il resto della squadra è raccolto, raccoltissimo.
0: Applaude Bubista al tecnico di Capoverde, comunque l'abnegazione è apprezzata da parte del suo tecnico, da parte dei suoi. Ora c'è un cross della Spagna che prova a sorprendere con una specie di tiro cross Vosigna, attento il portiere capoverdiano a non lasciarsi sorprendere sul primo palo. Si può allora ripartire sempre con Capoverde che gestisce la sfera all'interno della propria metà campo, cambio tra giocatori centrali da Sidney a Lopez, poi sulla destra ci cercava l'inserimento di Moreira, la palla sfila sul fondo, è stato Ryan Mendes anche con un pizzico di mestiere, il capitano di Capoverde, 36 anni, a far guadagnare qualche metro alla sua squadra.
2: A giocatori esperti, hai ricordato il quarantenne portiere, hai ricordato questo difensore. Capoverde non è una squadra di ragazzini rispetto magari a tante altre che abbiamo visto in questo mondiale, a cominciare dal Marocco che c'ha un nugolo di talenti ventenni che hanno messo davvero paura al Brasile. Questi sono giocatori esperti che hanno fatto le Coppa d'Africa, che si affacciano al mondiale per la prima volta, ma rappresentano la storia della rappresentativa degli ultimi 10 anni.
0: Si fa complicata la storia per Capoverde quando si cerca di mettere il pallone a terra e di giocarlo nella metà campo avversaria, ci sono troppe maglie rosse e naturalmente possono eventualmente anche emergere qualche, poi eventualmente anche emergere qualche limite tecnico per Capoverde che nelle trame così ravvicinate va un po' in difficoltà. Ci prova la Spagna sulla corsia di sinistra dove ha ricevuto puntuale Cucurella, non trova sbocchi, deve allora ripartire necessariamente dalla corsia centrale, il suggerimento di Pedro in profondità verso Oyarzabal, poi c'è l'inserimento difensivo da parte di Kevin Pina che è bravo in un primo momento a fermare l'iniziativa di Gavi, ma lo stesso spagnolo è altrettanto bravo nel tornare come una furia con il pressing e a sradicare il pallone all'avversario.
2: Sì, Kevin è stato tempista e il suo ripiegamento difensivo è stato fondamentale per impedire all'attaccante della Spagna di affondare in area di rigore, sarebbe stata un'occasione pericolosa. Evidentemente ci sanno fare in fase difensiva questi giocatori di Capoverde, magari sembrano avere un ritmo così distratto, ma poi quando si tratta di accelerare, soprattutto in fase retroattiva, ci sono sempre.
0: Prova anche la porta da Manforte, propri compagni in zona d'attacco, ha cercato lo scambio con Cucurella, non è andata a buon fine, suggerimento del calciatore del Athletic Bilbao, poi molto bravo Rodri a centrocampo a fermare ogni velleità di Capoverde, a gestire il pallone anche grazie alla collaborazione di Marcos Llorente che prontamente si rifugia nuovamente sui piedi dei propri centrocampisti, quindi Fabian Ruiz distribuisce a sinistra verso Cucurella, ancora Fabian Ruiz, prova adesso a giocare più di prima la Spagna, a velocizzare dunque la manovra d'attacco. Siamo nel 9° minuto di gioco, il punteggio non è cambiato, sempre 0-0 tra Spagna e Capoverde, il suggerimento prende in controtempo Pedri, era stato Ferran Torres a servire il proprio compagno di squadra, poi l'1-2 di Livramento non sortisce effetti per la formazione africana che deve desistere dalla possibilità di affondare i colpi e tentare di assorbire un nuovo tentativo d'attacco da parte della Spagna, impostato sempre da Rodri, cerca e trova collaborazione in Pedri vicino al lato corto dell'area di rigore, Ferran Torres non viene raggiunto dal pallone, c'è la possibilità allora per Capoverde che viene però fermato con energia da Marcos Llorente, forse qui ci poteva stare il fallo per la squadra africana.
2: Assolutamente un fallo tattico, una spallata vigorosa per impedire alla laterale di Capoverde di proiettarsi in avanti, magari insomma considerato che siamo nei primi 10 minuti, forse il cartellino era eccessivo, però il fischio dell'arbitro in questo caso era obbligato, direi un errore clamoroso a non avere fermato l'azione su questa ostruzione tattica anche abbastanza energica.
0: Si vede poco in attacco Giovane Cabral, ecco qui allora l'ex Salernitana Lazio dà il suo contributo in zona difensiva sulla scivolata che di fatto concede alla Spagna un calcio d'angolo quando è stato superato il 10° minuto del primo tempo, sempre 0-0 tra Spagna e Capoverde. La Roca batterà il corner dal fronte destro offensivo, va a piedi dalla bandierina sul primo palo, trova Dinei pronto ad intercettare il pallone, il tentativo di contropiede può innescarsi anche se il pallone di fatto è irraggiungibile per Ryan Mendes, errore di misura di Monteiro. E qui Capoverde è stata poco attenta perché lo spazio è per andare verso la porta di Simon Cher.
2: Ma l'impressione è che Capoverde in questo momento stia cercando solo di contenere, di schermare, di chiudere le iniziative della Spagna e stia rinunciando a proiettarsi in avanti. Abbiamo visto in occasione del calcio d'angolo e il primo dell'incontro tutti i 10 in maglia bianca in area di rigore e poi a quel punto non è facile anche entrando in possesso della palla.
0: Attenzione a Marco Fiorente, che ha messo dentro un bel pallone dove si stava per fiondare Oyarzabal, fermato però da Pico Lopez che ha fermato tutto, e poi c'è un secondo cross indirizzato verso l'area di rigore di Capoverde. Vosigna stavolta con decisamente minore affanno fa suo il pallone, abbiamo visto però sulla corsia di destra Pedri prima con Marco Fiorente ha scambiato, è andato al cross e ha creato più di un problema alla retroguardia capoverdiana, forse per la prima volta andata in affanno quando siamo ormai al 12° del primo tempo di questa gara d'esordio del gruppo H del campionato mondiale di calcio tra Spagna e Capoverde. Il risultato è quello di partenza, Spagna 0 Capoverde 0, proprio Pico Lopez uno dei due centrali difensivi di Bubista che porta il pallone in avanti, una curiosità, Pico Lopez è entrato nel giro della nazionale ormai più di 5 anni fa perché allora ex CT lo selezionò trovando il suo curriculum su LinkedIn, quindi come si fa normalmente per cercare un posto di lavoro, tant'è che all'inizio Pico Lopez dubitava anche della veridicità di questa convocazione e poi invece era tutto vero, tutto davvero confermato ed è così che è iniziata la sua avventura con la maglia degli squali blu. Ancora Pico Lopez a gestire il possesso del pallone poco oltre la linea dell'area di rigore, il tentativo adesso di combinazione ancora di Capoverde con Montero, buono il suo gioco di gambe sempre all'interno della propria metà campo e poi suggerimento in profondità verso livramento, ma è stretto tra due difensori che gli tolgono fiato, respiro e soprattutto il

0: un'occasione da rete di tentativo da parte di Capoverde di mettere paura alla Spagna, però quantomeno statisticamente il pallone è stato lanciato in avanti da parte della formazione dell'arcipelago.
1: Si gioca il 14esimo, Spagna 0, Capoverde 0. La Spagna prova ad accelerare, vuole trovare quel gol che potrebbe anche dal punto di vista psicologico sbloccare una situazione a proprio favore, naturalmente un po' deprimere le velleità dell'avversario. Spagna dunque in avanti, in cabina di regia adesso c'era Cubarsí, scambia con Marcos Llorente, ancora il cerchio di centrocampo, si cerca la collaborazione tra i calciatori di della Fuente. Adesso c'è Fabio Ruiz che trova a spalle alla porta Rodri, non può affondare i colpi il centrocampo spagnolo, che allora necessariamente riparte indietro. Siamo all'altezza adesso della tre quarti campo, Cucurella è tutto spostato a sinistra, preferisce ancora rifugiarsi in un passaggio in orizzontale. Marcos Llorente, centrodestra, ancora ad osservare il piazzamento di Ferran Torres, preferisce la soluzione centrale, pronto c'è la porta, scambiato con Cubarsí, in avanti Rodri, sbaglia tutto però il capitano della Spagna e c'è anche un fischio da parte del direttore di gara, forse un fallo di mano quello commesso da Gavi.
0: Linea difensiva praticamente a 5 da parte di Capoverde, perché a secondo del lato in cui attacca la Spagna o Kevin o Duarte vanno proprio sulla linea dei 4 difensori e quindi c'è un difensore in più, un'ulteriore difficoltà in questo momento per la Spagna per trovare spazi in avanti.
1: Sta per scoccare il minuto numero 15 di questo primo tempo, Spagna ancora in avanti, ormai il tema tattico è piuttosto chiaro di questa sfida, Spagna in avanti a cercare di sfondare le linee avversarie, Capoverde come giustamente ricordava Germano chiusa dietro a cercare di difendere il punteggio di parità iniziale. Attenzione brecca a centrocampo della Spagna, di limite da rigore, il tiro verso la porta di Bosigna parato da parte del portiere di Capoverde, è stato Pedri col destro al limite del rigore a tentare una soluzione che però non era né a giro né di potenza e il portiere Bosigna è intervenuto agevolmente.
0: Non è un caso che il primo tiro in porta vero e proprio da parte della Spagna sia arrivato su un errore.
1: Attenzione,
0: di Capoverde.
1: Ancora un errore da parte di Capoverde, poi al limite dell'area di rigore non si chiude il triangolo, qui ha rischiato tanto Capoverde. Osserviamo se c'è un tentativo di ripartenza, sbaglia tutto Giovane Cabral, prova ad approfittarne la Spagna e ci sarà anche il primo cartellino giallo dell'incontro con Giordano Martamè che lo va a mostrare, credo, a il numero 13 Sidney, esterno difensivo di sinistra, dunque è lui il primo giocatore ammonito dell'incontro. Ti ho interrotto, Giorno.
0: No, punito forse per avere colpito al volto il giocatore, sì, della Spagna in situazione insomma un po' pericolosa. Dicevamo, due azioni ravvicinate, la prima con il tiro di Pedri, l'altra sfumata per un non nulla, ma entrambe per errori di controllo da parte di Capoverde. E allora Francesco, qual è la sintesi che possiamo trarre da queste due circostanze? Che la Spagna può in questo momento essere pericolosa soltanto se scende l'attenzione da parte dei difensori di Capoverde, altrimenti è come un muro difensivo per il momento invalicabile.
1: Ferran Torres detto per Marco Sorrenti in area di rigore, il pallone potrebbe finire fuori, poi il fallo laterale, si rifugia direttamente Sidney, qui di nuovo ha rischiato Capoverde che si sta un po' allungando, si sta un po' disunendo come ricordava Germano nel suo intervento. Ecco che la pulizia nei passaggi non è più quella dei primissimi minuti e sta pian piano venendo fuori il maggior tasso tecnico della Spagna, la maggiore classe. Ricordiamo che c'è una differenza abissale se per esempio consideriamo il ranking FIFA, la Spagna è alla posizione numero 2 in questa speciale classifica, Capoverde occupa la posizione numero 77 di questa graduatoria. Ancora Marcos Llorente in avanti a cercare Fabian Ruiz che però può soltanto assistere al tentativo di chiusura di Dinei e costringe comunque Capoverde a ripartire con uno scomodo fallo laterale in difesa.
0: Bisognerà capire, qualora la Spagna riesca a sbloccare il risultato, quale sarà poi l'atteggiamento di Capoverde. Non potrà continuare così, dovrà cercare anche per onorare la partita e insomma dare qualche emozione ai propri tifosi di fare qualcosa di più in avanti, però certamente la Spagna il gol ancora lo deve fare e in questo momento gli spazi non si trovano. Quindi, come dicevi Albanese, forse adesso comincia ad esserci un po' di lucidità in meno da parte dei difensori.

0: giocatori di Capoverde che ovviamente hanno voluto affrontare l'inizio di questa partita con attenzione al 100%. Basta una minima disattenzione e la Spagna potrà approfittarne.
1: Ad Atlanta si gioca il minuto numero 19 del primo tempo tra Spagna e Capoverde, 0-0 il risultato. C'è sempre la squadra di De La Fuente proiettata in avanti a cercare quel gol del vantaggio che certo tanto vorrebbe dire nell'economia di questa sfida. Yarzabal non è stato raggiunto dal pallone e allora Capoverde che può di nuovo provare ad abbozzare un contropiede, ma ci sono poche idee da questo punto di vista. Quando devi costruire Capoverde, ecco che iniziano i problemi, si alza la testa, si cerca fortuna con un lancio lungo che il più delle volte, per non dire sempre, finisce facile preda dei centrali difensivi della squadra spagnola, che adesso si riorganizza a sinistra in attacco con Cucurella. Rodi cambia tutto a destra in area di rigore, Ferran Torres di prima dentro, Yarzabal non raggiunge il pallone per poco, poi Fabio Ruiz liscia il pallone al limite dell'area di rigore, comunque ancora nella sua disponibilità. Cucurella si fa vedere in sovrapposizione, limite dell'area di rigore, siamo all'altezza del lato corto, ancora Cucurella combinato con Yarzabal, poi da questi a Pedri, sempre la manovra spagnola ancora viva. Quando ci avviciniamo al minuto numero 20, Rodi addirittura tira da lontanissimo, una deviazione è del suo compagno di squadra, si trattava di Fabio Ruiz, la palla termina sul fondo, continua la pressione spagnola.
0: Una scelta incomprensibile, provare la conclusione da distanza, insomma, impossibile. Poi c'è stata una deviazione che poteva rendere la traiettoria pericolosa, il pallone però deviato dallo scarpino di un compagno di squadra è finito sul fondo e allora Capoverde ha potuto rimettere dal fondo.
1: Livramento a lottare con i centrali avversari, perde palla anche perché era terminato in posizione di offside l'attaccante ex Verona. Ricordiamo, lui come Giovane Cabral sono gli unici due calciatori dello schieramento capoverdiano che hanno avuto un'esperienza italiana. Livramento con la maglia del Verona e adesso gioca nella squadra del Casapia in Portogallo. Giovane Cabral invece, anche lui è finito in Portogallo dopo aver vestito le maglie di Salernitana e Lazio. Superato anche il ventesimo, sempre 0-0 il risultato da Spagna e Capoverde, ancora la squadra di De La Fuente che prova un'iniziativa per linee centrali con Rodri che è indirizzato a destra per Ferran Torres, molto defilato, palla dentro, Dinei fa suo il pallone, poi il perfezionamento del ripiegamento difensivo è operato da Cabral, scambia lo stesso Cabral con Giovane e poi il rimpallo favorisce ancora Capoverde che potrà ripartire con una rimessa in gioco con le mani.
0: Nel calcio ovviamente non esistono controprove, però è facile immaginare che la presenza in campo di Yamal con le sue finte, i suoi cambi di passo, la sua, diciamo, imprevedibilità poteva essere sì l'arma per scardinare questo muro di Capoverde per il momento invalicabile. La Spagna non riesce a trovare spazi, prova i tiri da lontano e questo è un chiaro specchio di una prima difficoltà offensiva.
1: Prova con Ryan Mendes, Capoverde sulla corsia di destra, un rimpallo favorisce la formazione capoverdiana che adesso si affaccia con Cabral, lato corto dell'area di rigore per la prima volta in prossimità dei 16 metri avversari. Cabral affrontato da Llorente deve tornare sui propri passi, allora indietro, il pallone a disposizione di Montero, il suggerimento centrale non va a buon fine ma ancora Capoverde che prova a lottare al limite dell'area di rigore avversaria, azione fermata ancora per una posizione di offside e se non altro però abbiamo visto che Capoverde ha la capacità anche grazie ai suoi uomini di maggior talento come Livramento e in questo caso Ryan Mendes di poter creare grattacapi alla retroguardia avversaria.
0: Chissà Francesco, è proprio così perché al ventesimo fra l'altro di quella Germania Curaçao è arrivato lo storico gol per Curaçao ed era circa il ventesimo. Nessuno avrebbe immaginato che quella sporadica offensiva da parte della matricola al mondiale terminasse alle spalle del portiere tedesco e così è stato. E allora mai sottovalutare le incursioni anche delle squadre cosiddette piccole, perché il calcio insegna che quando sei in avanti puoi anche fare gol.
1: Non è stato preciso il suggerimento in profondità di Marcos Llorente verso Ferran Torres, l'azione termina sul fondo e al minuto 23 sul punteggio di 0-0 tra Spagna e Capoverde arriva il momento del cooling break e ci fermiamo anche noi.
2: Che Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: È ancora in corso il clean break, o come è stato ribattezzato, hydration break, in questo campionato del mondo di calcio. Ne approfittano i due tecnici, De La Fuente da un lato, Bubista dall'altro, per dare consigli, dare suggerimenti ai propri calciatori, dopo che per i primi 24 minuti di emozioni ne abbiamo vissute poche, Giorgio, e lo 0-0 tutto sommato rispecchia quanto visto.
0: Direi, Francesco, nessuna chiara occasione da rete, nessuno intervento difficile da parte di uno dei due estremi difensori, quello della Spagna praticamente spettatore di questa partita. L'esperto portiere di Capoverde ha dovuto limitarsi a bloccare due tiri da media e grande distanza, ordinaria amministrazione, quindi sì, diciamo 24 minuti con emozioni zero.
1: Ne ha approfittato De La Fuente per parlare soprattutto con i calciatori che hanno maggior fosforo nella propria squadra. Abbiamo visto parlare con Rodri, parlare con Pedri. Evidentemente l'allenatore della Spagna vuole motivare, vuole dare istruzioni decisive al reparto di centrocampo, il reparto nevralgico, da dove poi possono nascere i pericoli, da dove scaturisce la manovra che va ad innescare anche le azioni degli attaccanti. Dunque si riprenderà sul punteggio di 0-0 tra Spagna e Capoverde quando è stato superato il minuto numero 25. Naturalmente negli ultimi 3 minuti non si è giocato, allora ci sarà come al solito un recupero piuttosto cospicuo. Il gioco riprenderà con una rimessa dal fondo in favore di Capoverde. Si sta per incaricare della battuta Vosigna, era stato Marcos Llorente a cercare di servire in profondità Ferran Torres poco prima del break, il pallone era terminato sul fondo, nulla di fatto dunque. Allora si riprende con la rimessa con i calciatori di Capoverde, che si stanno schierando in maniera sempre prudente, questa volta forse per cercare di giocarlo il pallone dal basso. Così non è, perché Vosigna va direttamente col lancio.
0: Pedri e Rodri hanno ricevuto dunque istruzioni da parte del tecnico iberico per provare a cambiare qualcosa. D'altra parte, diciamolo, sono bravi, ma non sono Xavi e Iniesta, che non avevano bisogno di suggerimenti. Loro sapevano come cambiare ritmo, come trovare traiettorie anche quando non si vedevano. Questi due ragazzi, che adesso sono i facitori di gioco della Spagna, stanno avendo delle difficoltà, non trovano spazi e si devono affidare troppo spesso al lancio lungo, magari non con precisione in tutte le circostanze.
1: Attenzione a Capoverde in area di rigore, il tiro tentato da Ryan Mendes, ha cercato di superare Cucurella, comunque è stato contratto il calciatore di Capoverde, che aveva provato a trovare spazio all'interno a metà campo avversario. Anzi, si trattava di Moreira, che si era proiettato in avanti. La rimessa in gioco con le mani, ancora a favore di Capoverde, che dunque si mantiene in zona d'attacco ancora con lo stesso Moreira. Lato corto dell'area di rigore, trova lo spazio per il cross, palla a servire verso Giovane Cabral, che però viene poi anticipato dal ripiegamento difensivo di Ferran Torres, molto prezioso in questo azione, in questo lavoro di ricucitura. Poi Capoverde è brava a fermare l'azione offensiva, anche se non altrettanto a metà campo avversaria, a gestire un possesso palla che poteva essere davvero insidioso.
0: E intanto si comincia a giocare qualche pallone nella metà campo della Spagna, segno che Capoverde prende confidenza, capisce che può affacciarsi in avanti, che può tentare, che può osare. E allora è possibile che questa seconda parte del primo tempo di di partita, posso avere un identikit un pochino diverso.
1: Il break di Pina, poi Giovane Cabral ancora all'altezza della propria linea dei difensori a gestire un po' questa palla che adesso si fa un po' complicato per Sydney. Deve il portiere resistere all'attacco di Oyarzabal, se la cava Vosinha. Monteiro non è lucido nel controllo a centrocampo, termina a terra, tutto regolare per il direttore di gara Giordano. Si prosegue dunque con la Spagna che, quando è stato superato anche il minuto numero 28, ci prova di nuovo all'altezza della propria corsia di sinistra, sempre sul punteggio di 0-0 con la porta che vede la profondità. Passaggio filtrato per Cucurella, attenzione Oyarzabal, il tiro viene respinto da parte della difesa di Capoverde. Era stata molto buona questa volta la manovra spagnola con la porta che aveva servito nello spazio Cucurella, ma non si esaurisce la spinta spagnola che ancora a sinistra viene alimentata prima da Cucurella, poi dalla possibilità di inserimento da parte di Gavi per linee centrali. Ora Pedri avrebbe una mezza idea, potrebbe tirare, ci ripensa, palla sul sinistro a disposizione di Cucurella, di prima in rigore, poi il terzo di Cucurella, palla alta sulla porta difesa da Vosinha.
0: Il nuovo giocatore del Real Madrid, Cucurella, è come un'ala sinistra aggiunta, come un attaccante aggiunto, perché non ha compiti difensivi in questa partita, evidentemente non ha un avversario che gli mette pressione, che lo costringe a stare nella propria metà campo, e allora è un riferimento continuo in avanti, e addirittura è lui ad avere tentato il tiro, forse la conclusione più pericolosa al momento della Spagna.
1: Ha provato con il destro Cucurella, non è il suo piede naturale, ha smentito che potrebbe tagliarsi i capelli nel caso di vittoria finale a questo mondiale, però in termini di scaramanzia e superstizioni ha detto Cucurella: comunque mi sono portato il pigiama, la maglia del pigiama di mia moglie che bene ha portato in occasione dell'Europeo, allora vedremo se questo stratagemma avrà i suoi frutti anche in questo mondiale 2026. In prossimità della mezz'ora ormai, Spagna 0, Capoverde 0. Passaggio filtrante a cercare la soluzione in verticale verso Fabian Ruiz, che si sta spostando un po' su tutto il fronte offensivo e di centrocampo disegnato da Lafuente per quanto riguarda il calciatore ex Napoli, ex Betis Siviglia, che quest'anno ha alzato al cielo altri due trofei, ha vinto il campionato francese con il Paris Saint-Germain e soprattutto ha rivinto la Champions League sempre con la squadra allenata da Luis Enrique.
0: Francesco Albanese, approfittiamo del trentesimo, che insomma è un minutaggio simbolico, la prima mezz'ora di gioco, per cominciare a capire cosa non va nella Spagna. Per esempio, fra i tre davanti Ferran è l'unico mobile, l'unico che cerca di costituire un punto di riferimento, di farsi vedere quando i centrocampisti hanno il pallone e suggerire il lancio. Gavi e Oyarzabal più statici.
1: Attenzione, errore di Capoverde, Ferran Torres in avanti, il pallone a disposizione ancora di Oyarzabal, che però è stato anticipato al momento della battuta. Qui poteva essere più reattivo l'attaccante della Real Sociedad, che si vede anche negare la concessione della rimessa in gioco con le mani. I pericoli arrivano quasi sempre da errori in fase di impostazione di Capoverde, che naturalmente un po' di appressione la possono provare, allora ecco lì che la Spagna prova a fare la differenza.
0: È proprio così, se Capoverde sbaglia magari un controllo, magari un passaggio impreciso, la Spagna subito ne approfitta, ma quando si tratta di organizzare il gioco, di trovare spazi, di trovare le idee, finora la nazionale iberica è una delusione.
1: Break a centrocampo di Giovane Cabral, che porta il pallone a spasso all'altezza della propria linea di difesa, poi trova collaborazione in Moreira sulla corsia di destra verso il livramento, che però è stato anticipato al 32esimo, sempre 0-0 tra Spagna e Capoverde. Di nuovo la formazione di De La Fuente ad alimentare una nuova azione offensiva con un po' più di calma. Adesso Marcos Llorente non vuole precipitazione da parte dei propri giocatori. De La Fuente predica calma a bordo campo, vuole una costruzione logica delle azioni d'attacco. Adesso ci prova ancora con Marco Llorente in prossimità del vertice dell'area di rigore. Ferran Torres aggredito da uno o due giocatori, deve cedere il possesso del pallone. Cabral a sua volta circondato da maglie rosse, resiste comunque il possesso palla da parte di Capoverde, che riparte direttamente all'interno dei propri 16 metri. Dunque Capoverde in zona difensiva ma col pallone tra i piedi, lo gestisce Pico Lopez, gli fa cenno che può giocarlo col compagno di reparto Vosinha, e il pallone raggiunge infatti Dinei, e allora lo stesso Vosinha poi predica calma e cerca di guadagnare secondi che possono comunque consentire a Capoverde di rifiatare.
0: Capoverde, se trova l'attenzione dei primi 10 minuti, dei primi 15 minuti, davvero argina tutte le iniziative della Spagna. C'è una conclusione adesso, ma era stato fischiato un fuorigioco all'attaccante di Capoverde.
1: Sì, aveva provato con la soluzione lancio lunga gittata direttamente dal portiere, è stato però fermato in offside il capitano Ryan Mendes. Questa però può essere una possibilità con un pizzico di attenzione maggiore, magari di distrazione da parte della linea di difesa da parte della Spagna, ecco che allora il lancio lungo, il contropiede classico come si diceva un tempo, potrebbe rappresentare un'arma in più a disposizione di Bubista, tecnico di Capoverde. 34 minuti sul cronometro, Capoverde 0 Spagna 0, avanza la formazione sempre di De La Fuente, però al piccolo trotto con Rodrigo osserva il piazzamento dei compagni, Pedi avrebbe una mezza idea di andare da Cucurella, la cambia immediatamente, serve a destra verso Ferran Torres, lato corto dell'area di rigore, il rimpallo favorisce Capoverde, Cabral termina a terra, ci sarà fallo e allora Capoverde guadagna altri secondi preziosi. Il pubblico di fede capoverdiana stavolta voleva un cartellino giallo, ma così non è stato.
0: Anche qui quello che notavamo prima, quando Rodri e Pedri alzano la testa per capire a chi lanciare, l'unico che si fa vedere, l'unico che suggerisce il passaggio, l'unico che fa il movimento è Ferran Torres. Gavi e Orizabal fermi in area di rigore come statue di sale. Davvero, insomma, deludente la prima mezz'ora di questi due attaccanti spagnoli.
1: Si alza la pressione della Spagna, ma lo fa in maniera fallosa Ferran Torres. Il gioco dunque al 35esimo sul punteggio di 0-0 ripartirà con Capoverde che potrà usufruire di un calcio di punizione poco oltre la linea della propria area di rigore e siamo di nuovo al lancio lungo 2-3. Cucurella attenta a non lasciarsi sorprendere, il retropassaggio verso Cubarsi non è dei migliori, ma c'è Marcos Llorente in fase di aiuto difensivo che elimina ogni possibile pericolo. Adesso si è allungata la squadra di Capoverde, si può distendere la Spagna con Oyarzabal, regista offensivo, ma ancora una volta Oyarzabal, diciamo così, non sta brillando per precisione. Poi un tiro che definire velleitario è poco, livramento, ci ha provato addirittura dalla propria metà campo a sorprendere Unai Simón, la palla è terminata molto molto lontana dalla porta spagnola.
0: Sai Francesco che io ho qualche dubbio sull'azione di poco fa quando è stato fischiato il fuorigioco a Capoverde in occasione di un lancio. Secondo me la posizione del capitano dei capoverdiani era regolare e da lì sarebbe potuto scaturire anche un contropiede interessante. In questa circostanza ovviamente sì, velleitario, senza ragione il tiro di livramento.
1: 36esimo in corso, Spagna 0 Capoverde 0. Alla posizione di ala destra troviamo Marcos Llorente, non ha compiti difensivi, allora ecco che anche l'esterno dell'Atletico Madrid prova a dare il suo contributo in zona d'attacco, si gestisce il pallone adesso sempre da parte della Spagna sulla corsia di destra con Marcos Llorente, ne ha toccati davvero tanti di palloni in questa prima frazione di gioco, siamo ormai in prossimità del minuto 37, attenzione a Cucurella, colpo di testa dentro, anticipa tutto di lei, poi il tiro, la parata da parte di Vesinha, ma il gioco era fermo, è intervenuto il direttore di gara probabilmente a decretare un fallo, sì c'era stato infatti un fuorigioco segnalato dal collaboratore di McAdmé, ma qui la Spagna è stata davvero pericolosa, è stata sanzionata la posizione di partenza di Cucurella che di testa aveva innescato il pericoloso tiro che era poi stato scoccato da Pedri, ben neutralizzato da Vesinha, ma tutto poi negato dal direttore di gara perché c'era fuori gioco.
0: Fischio dell'arbitro che però è arrivato dopo la torre di Cucurella che sì, abbiamo visto, era in fuorigioco, la bandierina del guardalinee puntata, non se n'era accorto però il direttore di gara che aveva fatto proseguire l'azione, poteva essere un pericolo. Poi dopo il fischio c'è stato il tiro e la risposta di Vesinha, ma tutto inutile, il gioco era già fermo, però insomma questo quarantenne portiere i riflessi ce l'ha ancora Francesco.
1: E se non sbaglio c'è stato un fallo per Capoverde sempre commesso da Marcos Llorente, poi ve lo raccontiamo. Ora Cabral, il tiro deviato, no, ci sarà rimessa dal fondo, Marcos Llorente ha commesso un nuovo fallo sul livramento. Non mi pare che sia stato mostrato il cartellino giallo nei confronti di Llorente, che se non altro per somma di scorrettezze un cartellino lo avrebbe meritato, stavolta ha, come dire, concesso un bel calcio sul ginocchio al Livramento. Anche in questo caso però l'arbitro ha preferito sorvolare.
0: Partita però fino al momento corretta, c'è stato qualche scontro anche abbastanza duro, però senza cattiveria, diciamo irruenza sportiva, i contatti ci sono, ovviamente è una partita di calcio, si gioca ad alti ritmi, è normale che ogni tanto il piede di qualcuno vada a toccare la gamba di un avversario, ma mai con cattiveria finora.
1: Ferran Torres per linea centrale, c'è direttamente Cubarsí in zona d'attacco per la Spagna, fascia centrale, avanza anche la Porte, non lontano dal limite dell'area di rigore, 38 minuti sul cronometro, Spagna 0, Capoverde 0, inesauribile Cucurella raggiunge il pallone a sinistra, ma non ci sono possibilità di sbocco da quella parte, allora si deve ripartire dalla parte opposta, ovvero a destra dove Marcos Llorente ha un po' di libertà, in ritardo il suo diretto controllore, poi il dialogo è con Oyarzabal, il pallone a disposizione di Rodri, quindi Pedri, il destro fintato, poi provato, anzi no, si preferisce ancora andare da Cucurella, ma anche un po' di coraggio, cerca di trovare una soluzione vincente la Spagna, ma difficilmente qualcuno prende l'iniziativa in prima persona, si preferisce giocare il pallone per linee orizzontali, come in questa circostanza, ancora con Fabio Ruiz a testa bassa verso l'area avversaria, poi Rodri, palla nel mezzo verso Cucurella, colpo di testa, poi il tiro alla traversa colpito da Ferran Torres, ancora il tentativo parato da parte di Vosigna che dice no al successivo colpo di testa, se non sbaglio è stato tentato da Oyarzabal, questa è stata la prima vera grande occasione per la Spagna con Ferran Torres sfortunato, palla che è finita sulla traversa, poi il colpo di testa di Oyarzabal e qui il colpo di reni ottimo del portiere di Capoverde a mantenere la posizione di parità, a mantenere il risultato di 0-0. Restiamo in cronaca perché adesso c'è il corner che la Spagna potrà battere sul fronte sinistro offensivo, si intensifica dunque la spinta della Roca alla fine di questo primo tempo con la traversa, lo ricordiamo un minuto fa, colpita da Ferran Torres e poi subito dopo la parata di Vosigna nel tentativo di replica operato dall'attaccante della Real Sociedad Oyarzabal, intanto ha il suo bel da fare per far rispettare il regolamento all'interno dei 16 metri il direttore di gara, fase cruciale questa della prima frazione di gioco con la Spagna che potrà usufruire di un calcio d'angolo, spinge sull'acceleratore la squadra allenata da De La Fuente, la palla cade sul primo palo, il colpo di testa, respinge Dinei ancora per far rifiatare Capoverde, ma non è finita perché da sinistra la Spagna prova ancora a rendersi pericolosa, Rodri palla nel mezzo, Oyarzabal sul destro deve girarsi, ancora Rodri, poi il tiro di Fabio Ruiz che si scontra con un compagno di squadra, la palla termina fuori, resiste per lo sconforto di La Fuente il punteggio di parità, Spagna 0, Capoverde 0.
0: L'azione che ha portato alla traversa e poi al successivo calcio d'angolo dopo la deviazione buona ancora una volta da parte del portiere di Capoverde è stata praticamente una fotocopia di quella precedente che era stata interrotta per fuorigioco, ovvero Cucurella fare la testa di la torre di testa per un attaccante che arriva centralmente in area di rigore e prova il tiro, due azioni identiche, la prima è stata interrotta giustamente per offside, la seconda invece ha permesso alla Spagna di costruire la prima vera occasione da rete dell'incontro.
1: 41 minuti sul cronometro di questo primo tempo, il punteggio non è cambiato, sempre Spagna 0, Capoverde 0, gara d'esordio del gruppo B della Coppa del Mondo di calcio, sbaglia Cucurella, la palla termina in fallo laterale per Capoverde che dunque può un po' riorganizzarsi anche vista la pressione spagnola che si è fatta davvero pericolosa in questi minuti, attenzione come in questa circostanza Oyarzabal al limite del rigore scambia con Rodri, poi più a sinistra il pallone stava per raggiungere Fabio Ruiz che ormai aveva già aperto il sinistro per battere verso la porta avversaria, ma c'è il contropiede di Capoverde, attenzione 3 contro 4 la possibilità per Capoverde con Ryan Mendes ad alimentare l'azione d'attacco, poi Moreira si presenta al limite dell'area di rigore, la possibilità di andare al tiro verso la porta spagnola, termina a terra, tutto finisce male però per Capoverde perché non è stato trovato il punto per battere verso la porta avversaria da parte di Laros Duarte, è arrivato anche stanco in quella circostanza.
0: Lo stadio di Atlanta però si è acceso in questo contropiede, abbiamo ascoltato un boato mai sentito quando la Spagna ha proposto le sue sporadiche azioni, evidentemente il pubblico di Capoverde si entusiasma, basta che la propria squadra, la propria nazionale si affacci in avanti ed è subito un boato di incoraggiamento che fa davvero tremare lo stadio.
1: 43esimo, 0-0 tra Spagna e Capoverde, avanza anche la Porte, quindi Pedri, limite dell'area di rigore, Pedri ancora ad osservare lo schieramento offensivo dei compagni, scambio con Fabio Ruiz, ci avviciniamo al limite dei 16 metri, a destra riceve Marcos Llorente, adesso viene fuori Oyarzabal, non trova sbocchi lì davanti, cerca allora soluzioni alternative l'attaccante del Real Sociedad, si prova a sinistra dove c'è Cucurella, un po' beccato dal pubblico, la Spagna fa girare il pallone allora per linee esterne con Pedri, ma sempre il problema di girarsi, Capoverde cerca di non dare fiato alle fonti di gioco della squadra allenata da Luis de la Fuente, ancora Pedri, limite del rigore, palla sul sinistro, Cucurella è un po' più lontano, la possibilità adesso è per Ferran Torres, Pedri forse in fuorigioco, si prosegue a giocare, dice l'arbitro, arriva poi la segnalazione di offside, resiste lo 0-0, adesso mancano 2 minuti alla fine del primo tempo, poi vedremo quanto recupero sarà concesso.
0: Capoverde ha tremato soltanto attorno al 40esimo, casualmente quando Cucurella si è fatto trovare pronto sulla sinistra in posizione da ala vera e propria, e dobbiamo dire anche che però le maglie della difesa di Capoverde si sono leggermente allargate, basta un minimo deficit di concentrazione e la Spagna può trovare spazi, però riconosciamo che nell'arco di un primo tempo una distrazione, un allentamento della tensione di 2-3 minuti può anche starci.
1: Attenzione a Capoverde che a sinistra ha una possibilità con Dinei, la palla verso il centro voleva servire Livramento, ma ancora una volta il suggerimento per l'ex attaccante del Verona non è dei migliori, si fa allora sentire a bordo campo il tecnico Bubista che vuole magari maggiore precisione in circostanze come queste, ripetiamo, non sono tante le possibilità che ha avuto Capoverde di rendersi pericolosa dalla parte opposta, allora ecco che quelle rare volte che ci si affaccia Bubista vorrebbe maggiore precisione nei passaggi e nei suggerimenti da parte dei propri calciatori. Ci avviciniamo al minuto numero 45 di questo Spagna Capoverde, sempre 0-0 il punteggio, attenzione a Cucurella, ancora possibilità a sinistra, il tiro di Fabio Ruiz e poi Ferran Torres sparato ancora da parte di Vosigna, è lui l'uomo più pericoloso della Spagna, Ferran Torres, l'uomo che prima ha colpito la traversa e adesso con il sinistro quasi a colpo sicuro ha visto però l'intervento di Vosigna, bravo a distendersi sulla sua destra, ma questa è stata una grande occasione.
0: Però Francesco, chi è che gli ha dato la palla? Sempre Cucurella, sempre lui,
1: scusami,
0: sulla fascia sinistra,
1: scusa
0: Giorgio,
1: al fianco. Scusa Giorgio, c'è stato un nuovo errore da parte della Spagna, termine a terra, Pedri voleva forse la concessione di un calcio di rigore, ma l'arbitro fa cenno che così non è, si riprenderà ancora al fondo, c'è stato un nuovo errore in fase di impostazione di Capoverde. Prego Giorgio, stavi concludendo.
0: Sì, è solo così che la Spagna riesce a mettere in difficoltà gli avversari, quando Cucurella dalla fascia sinistra avanzatissima mette in area di rigore questi retropassaggi, questi inviti, in questo caso ne ha approfittato Ferran Torres, pronta la risposta dell'estremo difensore di Capoverde, però la partita si è aperta, la Spagna comincia a trovare spazi, Capoverde ha perso quella timidezza in iniziale, adesso gioca in modo più irriverente, magari fa qualche errore in più, però si affaccia con più frequenza nella metà campo avversaria.
1: Sono 4 minuti concessi dal direttore di gara, 1 di fatto se n'è già andato, dunque si giocherà per altri 3 minuti questo Spagna Capoverde, sempre 0-0 il risultato fin qui maturato, con la Porta che scambia il pallone col collega di reparto, vale a dire il centrale difensivo del Barcellona, Cubarsí, non trova sbocchi, di nuovo si rifugia in la Porta, quindi Rodi, però si avvicina, piccoli passi la Spagna verso l'area di rigore avversaria, c'è sempre Cucurella, inesauribile punto di riferimento offensivo oltre che difensivo della propria formazione, viene dietro a prendere la palla Fabio Ruiz, cerca il pallone a sinistra direttamente messo nel mezzo a cercare Marcos Llorente, ma è stato fermato nel ripiegamento difensivo da parte di Giovane Cabral. Se n'è andato il primo minuto e 40 secondi di recupero, ricordo si giocherà fino al 49esimo questo primo tempo, e la Spagna lo sta per concludere in attacco perché sta per battere ancora un calcio d'angolo. Abbiamo visto che in circostanze come queste la Spagna può comunque dire la sua, perché ha giocatori di alto tasso tecnico che possono battere bene queste soluzioni da calcio da piazzato. Il colpo di testa destro di Oyarzabal, Vosigna si distende sulla sua destra, anzi è stato Laporte a provare direttamente di testa a sorprendere Capoverde. Palla di nuovo in corner.
0: C'è sempre però questo portiere, l'esperienza, la precisione e anche i riflessi, perché non era facile arrivarci con la punta delle dita, forse con il solo indice o anche magari con il medio a supporto, comunque con non più di due dita il portiere di Capoverde ha mandato in angolo.
1: Attenzione, calcio piazzato di nuovo per la Spagna con la porta che non è stato raggiunto dal pallone, poi Cucurella in qualche modo sbroglia una situazione che potenzialmente poteva determinarsi pericolosa per la propria formazione. 2 minuti e 40 se ne sono andati del recupero, dunque 1 minuto e 20 ancora da giocare in questo primo tempo che si è decisamente acceso nel finale grazie soprattutto a Ferran Torres. Ricordiamo che la Spagna ha colpito con l'attaccante del Barcellona prima una traversa a colpo sicuro, ormai a Vosigna poi battuto, e poi lo stesso Ferran Torres con un sinistro ha di nuovo impegnato l'estremo difensore di Capoverde, ma la situazione non è cambiata, siamo sempre sullo 0-0. A sinistra ci prova nuovamente Cucurella, non ci sono possibilità da quella parte, e allora per linee centrali è Pedri, fa fuori un avversario, fa fuori un secondo, attenzione a Ferran Torres, parla per Marcos Llorente, cross morbido sul secondo palo, Oyarzabal non trova il punto di battuta corretto, la palla sbatte, possiamo dire, sulla fronte dell'attaccante della Real Sociedad e termina sul fondo.
0: Hanno avuto la tentazione di intervenire poi sia il portiere che due difensori di Capoverde, provvidenzialmente si sono fermati, hanno fatto sfilare la palla sul fondo, hanno evitato dunque di far perdurare il pericolo nella propria area di rigore.
1: Pochissimi secondi dunque al termine di questo primo tempo, Oyarzabal si è trovato di fatto avanti col corpo rispetto al pallone, la palla dunque è terminata sul fondo, se n'è andato anche il quarto minuto di recupero, si aspetta soltanto il fischio del direttore di gara che va a sancire la fine del primo tempo tra Spagna e Capoverde, 0-0 il risultato. Allora noi ci sentiamo per la ripresa di questo primo incontro del gruppo H.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
9: Eccoci ancora da Dallas, dunque la Spagna non sfonda nel corso del primo tempo contro Capoverde, complice inizialmente l'atteggiamento tattico molto accorto della esordiente nazionale del piccolo paese, del piccolo arcipelago atlantico, vuoi per un po' di imprecisione, vuoi per un pizzico di sfortuna, in particolare con la traversa colpita, soprattutto vuoi per questo portiere quarantenne Vosigna, che in effetti in più di un'occasione è riuscito a tenere il risultato ancora inchiodato sullo 0-0. Ci hanno provato, hanno prodotto certamente, come ci hanno raccontato Francesco Albanese e Giorgio Germanò, i vari Oyarzabal, i vari Ferran Torres, ma per il momento e forse contro ogni pronostico, almeno al termine dei primi 45 di gioco più di recupero, il risultato non è cambiato. E allora andiamo a Roma alla GR1 e poi ripartiamo con tutto il mondiale minuto per minuto da Dallas e soprattutto con il secondo tempo di Spagna Capoverde su Radio 1. A tra poco.
10: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
11: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
12: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
13: Per te. te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Aio! Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
15: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super! 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
16: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
17: Donfeng Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su donfengbox.it.
18: GR1.
19: Una buona serata da Massimo Cecchini. Le crisi internazionali al centro del G7 di Evian, che si è aperto questa sera nella cittadina francese. Donald Trump, poco dopo il suo arrivo, ha incontrato il presidente Macron e con lui ha parlato dell'accordo raggiunto con l'Iran. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
20: Il testo dell'accordo ancora non si è visto, ma l'intesa con l'Iran è al centro del bilaterale fra Trump e Macron al G7 Evian in Francia. Prima del faccia a faccia con il padrone di casa, il presidente americano ha precisato che l'intesa con l'Iran non include allentamenti delle sanzioni. Se fanno quello che devono fare, ha lasciato poi intendere Trump, tutto è possibile. Il memorandum sarà reso pubblico dopo la firma di venerdì, ha sottolineato il tycoon. In Svizzera potrei esserci come non esserci, a firmare è previsto che ci sia J.D. Vance. E ancora, lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto da quel momento, subito dopo la firma. Poi non ha risparmiato una stoccata a Macron, al quale ha detto, senza giri di parole, non abbiamo bisogno di molto aiuto per aprire lo stretto. Una risposta all'offerta del presidente francese di dispiegare caccia, fregate, portaerei a Hormuz. E Trump poi ha chiuso il capitolo Iran dichiarando: sono d'accordo anche loro, non avranno mai un'arma nucleare, e ha concluso dicendo: ora ci concentriamo sulla guerra in Ucraina. Ma visto da Teheran, il memorandum non è esattamente lo stesso. Sullo stretto la Repubblica Islamica offre garanzie di non chiedere pedaggi solo per i primi 60 giorni, una sorta di periodo di prova per l'Iran, durante il quale è previsto anche che Israele non attacchi più il Libano. Forse il nodo più spinoso, dal momento che Tel Aviv ha subito voluto dimostrare che continuerà a colpire, come ha fatto oggi in un villaggio del sud, uccidendo un uomo alla guida del suo veicolo.
19: E grazie a Marco Barbonaglia. Al G7 anche Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio, ha raggiunto Evian dopo una breve tappa a Ginevra. Sul Medio Oriente la Premier ha accolto con favore l'accordo tra Stati Uniti e Iran e confermato la disponibilità dell'Italia a partecipare alla missione navale per lo sminamento di Hormuz, previo via libera del Parlamento. E dopo l'accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran, mercati finanziari in rialzo, Piazza Affari aggiorna i massimi storici e chiude a più 0,7%. A sostenere le borse europee, soprattutto il calo del petrolio e del gas, legato alla prevista riapertura dello stretto. A Milano brillano Stellantis e Ferrari, mentre il BTP Italia chiude la prima giornata di collocamento con oltre 3 miliardi di euro raccolti. Ancora economia con l'avvertenza Electrolux, primo risultato importante nell'incontro tra sindacati, aziende e governo al Ministero delle Imprese del Made in Italy. La multinazionale degli elettrodomestici ha sospeso per 50 giorni il piano da 1.700 licenziamenti con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi nelle Marche. L'azienda discuterà misure condivise. Sentiamo Davide Esperti, segretario generale Wilm.
21: Credo che questo sia un primo passo avanti che possiamo raccogliere con cauto ottimismo, frutto delle mobilitazioni congiunte fatte in queste settimane. Questa avvertenza riguarda emblematicamente il futuro dell'industria in questo paese.
19: La cronaca, ancora nessuna traccia di Sara e Alicia, le sorelle di 12 e 16 anni scomparse 8 giorni fa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Le ricerche proseguono tra Abruzzo e Lazio, la procura di Sulmona ha indagato i responsabili della struttura per abbandono di minore dopo la denuncia del padre delle ragazze. L'azienda trasporti milanese ha sporto denuncia dopo il caso delle chat sessiste tra alcuni autisti. Nel gruppo venivano condivise fotografie di passeggere, anche riprese dalle telecamere di bordo, accompagnate da commenti offensivi. L'ATM ha avviato verifiche interne, si è rivolta alla polizia locale e la procura valuterà eventuali reati legati all'utilizzo improprio dei sistemi informatici e delle immagini. E nel giorno in cui avrebbe compiuto 106 anni, Alberto Sordi torna idealmente a casa sua. Nel giardino della villa romana dell'attore prende il via la rassegna Il Grande Cinema di Alberto, che fino al 27 giugno riproporrà sul grande schermo alcuni dei suoi film più celebri. Ad aprire il cartellone, curato da Luca Verdone, sarà Mio figlio Nerone di Steno, nel quale Sordi recita con due mostri sacri del cinema mondiale, come ci racconta proprio Luca Verdone.
2: Gloria Swanson e Brigitte Bardot, ma c'è anche Vittorio De Sica, non è da meno, tre grandi personaggi accanto a Sordi, che si è creato un pubblico affezionato, il quale ama poi soprattutto venire a casa di Alberto. Ci sono molti giovani che sono incuriositi e che apprezzano molto, e Alberto come in questo è stato anche eterno.
19: 18:58 minuti, la linea torna a tutto il mondiale minuto per minuto, il prossimo GR1 è alle 20.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
22: Io Kamik.
18: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
22: Ma è Kamik.
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
22: Parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
23: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
25: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
9: Sono le 19 in punto e noi ripartiamo da Dallas nell'intervallo di Spagna-Capoverde, gara che si è chiusa inaspettatamente, direi, alla termine del primo tempo ancora ferma sullo 0-0, nonostante le tante occasioni che ha avuto la Roca soprattutto nella seconda parte della prima frazione. Ne parleremo tra poco, poi accade molto altro nel pianeta, sul pianeta mondiale, dicevo nel prepartita delle dichiarazioni di Didier Deschamps, il CT della Francia ovviamente alla vigilia dell'esordio dei vice campioni del mondo in carica nel girone I domani sera contro il Senegal. Non solo quel puntare il dito verso la Spagna in senso positivo, ovviamente additandola come favorita, anche un'osservazione, leggevo un po' tra le righe, interessante sul format non del torneo ma proprio delle partite, con questa pausa rinfrescante istituzionalizzata, ha detto Deschamps, è come dargli torto, di fatto adesso è come se giocassimo quattro tempi da 22 minuti e mezzo circa, e noi lo dicevamo scherzando ieri con ironia, come paradosso, come possibile clamorosa evoluzione del nostro calcio. In effetti è proprio così, perché sì, si beve, ma soprattutto è un momento, ci si idrata, ma soprattutto è un momento in cui i commissari tecnici possono dare indicazioni tattiche appunto alle loro squadre. Nel frattempo, a proposito di CT, potrebbe clamorosamente saltare una panchina, quella della Tunisia, dopo la clamorosa sconfitta, clamorosa per quanto riguarda il punteggio all'esordio contro la Svezia, il 5-1 per gli scandinavi. Ebbene, secondo un'emittente tunisina, Sabrina Mouchi potrebbe addirittura essere a rischio esonero in queste ore, sarebbe candidato alla sostituzione alla panchina, con il quale attualmente ricopre il ruolo di direttore tecnico della stessa Tunisia, ovvero Kebaye, e Tunisia che intanto tornerà in campo, e non sappiamo con quale CT in panchina, tra qualche giorno, nella notte, per essere precisi, tra sabato e domenica, diciamo pure all'alba di domenica 21 giugno, perché per quanto riguarda questa gara di Monterrey contro il Giappone, saranno le 6 del mattino in Italia. A proposito di Giappone, spigolatura, siamo abituati a vedere i tifosi giapponesi, numerosissimi, proprio qui a Dallas li abbiamo incontrati, perché nella città che ospita i nostri studi, ieri è andata in scena la bella partita che abbiamo raccontato, bella soprattutto nel secondo tempo contro l'Olanda. Ebbene, al termine della gara, come da tradizione, per noi cosa assolutamente eccezionale, per loro fatto normale, esempio di grande civiltà, hanno pulito il settore che occupavano portando via tutti i rifiuti. Particolare ulteriore, come coreografia prima della partita sventolavano questi enormi sacchi blu elettrico per la loro onda blu, e poi li hanno utilizzati anche per ripulire la parte dello stadio di Dallas, dello stadio di Arlington che occupavano, unendo folklore a grandissima civiltà. Chiusa questa nota di colore, Francesco Albanese e Giorgio Germanò, tra un po' si ricomincia con il secondo tempo di Spagna Capoverde. Mettiamola così, Francesco Albanese, della Fuente se la vuole vedere in positivo, se la volesse vedere in positivo, visto che insomma il risultato è ancora inchiodato sullo 0-0, comunque la Roca nella seconda parte del primo tempo, come dicevo, ha intensificato i suoi attacchi, ci è andata molto vicino. Guardavo sui monitor la traversa di Ferran Torres, prima parlavo di sfortuna, se l'è un po' mangiato, diciamolo chiaramente, e poi Vosigna, quarantenne, per ora salvatore della patria capoverdiana.
0: È davvero un portiere che insomma si sta dimostrando, a dispetto dell'età, un numero uno in tutti i sensi. Ha anche una storia molto particolare alle spalle, giramondo del calcio. Nel suo curriculum vanta anche un'esperienza nella Moldavia. Le squadre stanno per fare il loro ritorno sul terreno di gioco. Ricordiamo che il primo tempo di questa prima gara del gruppo H tra Spagna e Capoverde si è conclusa sullo 0-0. Naturalmente siamo anche curiosi di vedere se ci saranno sostituzioni, e probabilmente arriveranno anche presto.
9: E soprattutto capire se calerà gli assi appunto della Fuente, se resisterà il fortino atlantico allestito da Capoverde, che ovviamente ha badato soprattutto a difendersi. Il tutto in diretta su Rai Radio 1, e quindi tra pochi istanti al via il secondo tempo di Spagna Capoverde, gara di questo girone H ad Atlanta. Francesco Albanese, Giorgio Germanò, a voi ancora il microfono, e poi dagli studi di Dallas ci ritroviamo regolarmente a fine partita, ricordandovi che in serata seguiremo a partire dalle 20:40 e con calcio d'inizio alle 21 anche Belgio Egitto, che per quanto riguarda il girone G in quel di Seattle è una gran bella partita da seguire più che mai. Ma andiamo con ordine, secondo tempo di Spagna Capoverde tra pochi istanti.
23: Radio 1, un mondo da sentire.
8: La partita.
0: Sono di nuovo in campo Spagna e Capoverde, pronte a dare vita al secondo tempo del loro confronto. Ci sono state delle emozioni, non troppe, nel primo tempo. Non sono arrivati i gol, dunque sempre 0-0. Giorgio Germanò, sto scrutando gli 11 in campo da una parte e dall'altra, al momento mi sembra che vengano confermate le formazioni di partenza.
1: Sì, sembra così, non ci sono al momento delle sostituzioni, però saremo più precisi quando la partita avrà inizio. Dicevamo delle emozioni, ci dicevi, concentrate nella parte finale del primo tempo, concentrate negli ultimi 15 minuti, e come diceva Guido Ardone, decisivo il portiere di Capoverde, l'esperto Vosigna, che ha tutto, senso della posizione, riflessi, esperienza, dà sicurezza alla squadra, incoraggia la propria difesa, e l'elemento in questo momento decisivo in questo primo tempo,
0: che è ripartito da due secondi con la Spagna che, rispetto al nostro punto di osservazione, in maglia rossa e calzoncini blu, attaccherà a sinistra, completo bianco invece per la squadra di Capoverde, che si presenta dunque con l'11 di partenza. Andiamo a ricordarlo: Vosigna il portiere, in difesa Moreira, Dinei e Lopez, a sinistra c'è Sidney, Kevin e Duarte più avanzati, il tridente alle spalle dell'unica punta di livramento è composto da Ryan Mendes, il capitano, Montero e Giovane Cabral. Nel frattempo la Spagna ha ripreso lì da dove aveva interrotto il primo tempo, ovvero attaccando. Spagna allenata da Luis de la Fuente, che si presenta con un modulo 4-3-3, Unai Simone il portiere in difesa da destra a sinistra, troviamo Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte e Cucurella, Rodri il capitano della Spagna di della Fuente fa coppia in centrocampo, si presenta a centrocampo insieme a Pedri e Fabian Ruiz. Trittico offensivo è quello composto da Ferran Torres, Oyarzabal e Gavi, dunque ancora panchina perlomeno inizialmente in questa seconda frazione di gioco, tanto per Lamine Yamal quanto per Nico Williams. Siamo al secondo minuto di gioco, sempre 0-0 il punteggio.
1: E possiamo confermare che gli 11 sono gli stessi del primo tempo, sia per quanto riguarda la Spagna, le Furie Rosse, sia per quanto riguarda quelli che oggi possiamo definire scherzosamente, Francesco Albanese, gli squali bianchi, perché sono in maglia bianca. Evidentemente i due allenatori sono abbastanza soddisfatti di come gli 11 iniziali, le scelte iniziali abbiano affrontato il primo tempo. Secondo noi, insomma, per la Spagna qualcosina da rivedere ci sarebbe, però il secondo tempo è appena iniziato e al momento non si vedono neanche i giocatori riscaldarsi.
0: Inizia il terzo minuto di Spagna-Capoverde, 0-0 il punteggio. Del resto della Fuente ha soltanto l'imbarazzo della scelta, perché oltre a Lamine Yamal, a Nico Williams, ci sono tanti altri giocatori che possono invertire questa partita dal punto di vista tecnico. Su tutti penso a Dani Olmo, ma davvero ci sono dei fuoriclasse autentici a disposizione della Spagna, che adesso prova ad attaccare sulla corsia di destra, lato corto della rete di rigore. C'è Marcos Llorente che però non riesce a sfondare da quella parte, perché comunque è stato ben tamponato da Sidney. Allora si riparte per linee centrali, attenzione alla manovra a sinistra della Spagna con il giocatore con la maglia numero 20, si tratta di Pedri, palla sul sinistro, morbida nel cuore del rigore, Oyarzabal non è puntuale, ma c'è Marcos Llorente pronto ad alimentare nuovamente l'azione offensiva per la Spagna. Poi Fabian Ruiz ci prova da lontano, la palla finisce alta sulla porta difesa da Bosigna, e questa è la conclusione tipica di Fabian Ruiz. Tante volte lo abbiamo visto far centro da quella posizione con il suo magico sinistro.
1: Fabian Ruiz ha provato la sua specialità, lo abbiamo visto sì con anche nel nostro campionato, incrociare a giro come ha fatto in questa circostanza. Però Francesco, che errore, Oyarzabal nel suo ruolo al centro dell'area di rigore, un colpo di testa così debole, così insensato, ha voluto probabilmente cercare la girata, cercare di schiacciare verso l'angolo basso questo pallone sbagliando completamente la mira, era invece ben piazzato, poteva concludere in modo molto più pericoloso. Un errore, insomma, da matita rossa per il centravanti della Spagna.
0: Attenzione ancora alla Spagna, al limite dell'area di rigore, la possibilità è ancora per Fabian Ruiz, fermato da Montero che prova allora ad innescare i propri colleghi in avanti. La Spagna però fa buona guardia quando sta per entrare anche il quinto minuto di gioco di questo secondo tempo, sul punteggio ancora di parità, Spagna 0 Capo Verde 0. Rodri avanza senza eccessiva velocità per cercare ancora una volta di stanare la retroguardia di Capoverde, che fino a questo momento ha retto e retto benissimo gli assalti portati dalla Spagna, che ci riprova però ancora con Rodri, fascia centrale, scambio con Cucurella, azione che si sviluppa sul centro sinistra, la possibilità per Pedri in profondità, Oyarzabal, palla sul sinistro, fermato da Diné anche grazie alla collaborazione di Kevin Pina, bravissimo a dar manforte il centrocampista dello schieramento tattico di Bubista a non concedere spazi agli attacchi della Spagna, che però è di nuovo tornata in possesso del pallone, ma solo per un momento, perché Capoverde può andare in contropiede, era però terminato in offside il livramento e allora si ferma e finisce qui la possibilità per la squadra africana.
1: Copione ovviamente uguale a quello del primo tempo, Spagna in avanti alla ricerca di spazi, di idee, possibilmente insomma di traiettorie che possano bucare i quattro difensori stretti ben organizzati di Capoverde. Capoverde che si affida a qualche sporadico contropiede come in questa circostanza, Francesco.
0: Sì, con la sponda di livramento che prova ad innescare Cabral, è un po' lenta però la squadra di Capoverde, ne approfitta allora la Spagna sulla corsia di destra, possibilità per Fabian Ruiz, il tiro sul secondo palo, stavolta meno preciso di quello provato un paio di minuti fa, alta la conclusione dell'ex calciatore del Napoli.
1: Non è riuscito a tenere bassa la traiettoria o comunque a farla abbassare Fabian, il tiro si è spento alto sulla traversa, davvero una conclusione insomma così da rivedere, diciamo.
0: Era stato molto bravo Pedri a servire Fabian Ruiz, non c'è stata però la consueta pulizia nella conclusione verso la porta avversaria. Sesto di gioco ormai superato, Spagna 0 Capoverde 0. Cerchiamo di vedere anche se ci sono movimenti all'altezza delle panchine, mi sembra di intuire che qualcosa inizi a muoversi sia per quel che riguarda le scelte di De La Fuente sia per quanto riguarda le scelte del tecnico di Capoverde, vale a dire Bubista, questo è il suo soprannome tecnico, classe 1970. C'è la Spagna che si proietta in avanti, lo fa con Pedri, zona di centrodestra, scambio con Marcos Llorente, ancora Pedri, va al cross morbido, deviazione, Vosigna, presa alta, nessun problema per l'estremo difensore di Capoverde.
1: Movimenti sì in entrambe le panchine, però al momento non si vedono i giocatori svestire la tuta, quindi evidentemente i due allenatori hanno chiesto ad alcuni giocatori di cominciare lentamente a riscaldarsi. È possibile che attorno al quarto d'ora di questa ripresa vedremo i primi innesti.
0: Becca centrocampo della Spagna, ci sarebbe Cucurella pronto ad inserirsi sulla corsia di sinistra, ma c'è stato un fallo commesso da Gavi nei confronti di Ryan Mendes, il capitano di Capoverde. Non è d'accordo il calciatore del Barcellona con la scelta operata dal direttore di gara, ma questa è la scelta, così è. E allora all'ottavo minuto di gioco si riprenderà con la punizione all'interno della propria metà campo per Capoverde, sempre 0-0 il risultato.
1: Si è visto poco, pochissimo Gavi, non è stato un punto di riferimento per i compagni, non ha collaborato alla manovra. Diciamo che due attaccanti su tre, lo abbiamo detto anche nel corso del primo tempo, hanno deluso, Gavi e Oyarzabal, insomma poco efficaci e sicuramente poco partecipi anche alla manovra della Spagna.
0: Attenzione alla Spagna, un cross che si trasforma in un tiro da parte di Oyarzabal. Forse ci ha provato, forse no, ma la palla termina direttamente sul fondo. Vosigna stava per anticipare il movimento di Oyarzabal, pensava andasse direttamente al cross, probabilmente ha provato Oyarzabal, non so, è difficile leggere quali fossero le sue intenzioni. Ci ha provato con un pallonetto da lunga distanza, palla non lontanissima dalla porta capoverdiana.
1: Con l'interno sinistro del piede ha provato la traiettoria per sorprendere il portiere di Capoverde, sbagliando però.

0: col lancio lungo. Ryan Mendes venuto a contatto con Cucurella, i due poi si scambiano un cenno d'intesa. Cucurella lamentava un gomito un po' alto da parte del suo diretto avversario. Siamo giunti al nono minuto di gioco di questo secondo tempo tra Spagna e Capoverde. Non accenna a cambiare il risultato, bloccato sullo 0-0. La Spagna gestisce il possesso palla direttamente all'interno della propria area di rigore, dove Unai Simón, il portiere, ha chiamato in causa Marcos Llorente e sta per varcare il pallone. La linea mediana del campo ancora controllato da Fabio Ruiz nel cerchio di centrocampo potrebbe gestire il pallone da sinistra verso destra. È quello che in effetti avviene. Appoggia l'azione offensiva adesso la Spagna anche con Laporte, poi con Cubarsí, attacca a pieno organico la squadra di Luis de la Fuente. Cubarsí avanza metro dopo metro, siamo adesso all'altezza del lato corto dell'area di rigore, il cross di Llorente sul secondo palo, non ci sono problemi ancora una volta per Boisi.
1: Non si è fatto sorprendere il portiere di Capoverde su questo tiro cross da parte di Ferran Torres. La Spagna che prova ad allargare il proprio gioco, a cercare gli esterni. Ancora non si è visto Cucurella in questo secondo tempo, però nel primo tempo dal lato sinistro, da quello che lui ha presidiato in posizione offensiva, sono partite tutte o quasi le azioni pericolose della Spagna.
0: Sembra ci sia un problema per un calciatore di Capoverde, si tratta di Giovane Cabral. Capoverde ha messo direttamente il pallone fuori per permettere i soccorsi al proprio compagno di squadra. Si renderà necessario l'intervento dei sanitari, ma l'arbitro ha invitato Cabral a mettersi fuori dal campo e a ricevere lì le cure mediche. Dunque Capoverde momentaneamente in 10 uomini, vedremo se riprenderà la posizione in campo. Così è, attenzione alla profondità cercata di livramento, è in anticipo Unai Simón senza rischiare, il portiere dell'Athletic Bilbao ha fatto la sua alla sfera, intanto resta in campo Cabral. Dunque non c'è inferiorità numerica da parte della squadra allenata da Bubista, che deve osservare un nuovo tentativo di attacco da parte della Spagna nel cerchio di centrocampo con Rodi, il capitano della Roca, cerca e trova collaborazione a sinistra con Cucurella, scambio con Pedri, avrebbe l'intenzione di servire ancora Cucurella, poi va dentro verso Yazabal, il colpo di testa, Cosigna in due tempi, anzi era stato Fabio Ruiz alla terza conclusione in attacco in questo secondo tempo, un colpo di testa che però è piuttosto velleitario, non crea pericoli per Vosigna.
1: E si vede che non è un centravanti Fabian, si è trovato questa falla tutto sommato interessante, poteva concludere meglio, quasi sorpreso il centrocampista della Spagna di avere l'opportunità di battere di testa in area di rigore, ha sbagliato, ha colpito davvero male. Cambi in vista per Capoverde, fra qualche momento sì, ci sarà un nuovo ingresso.
0: Dodicesimo della ripresa, Spagna 0, Capoverde 0, Spagna in attacco, il tema è sempre lo stesso, uno spartito ormai consolidato, quello al quale stiamo assistendo sul campo di Atlanta, questa è l'abituale casa degli Atlanta Falcons, parliamo di football americano. Il retropassaggio di Capoverde non è un granché, Vosigna deve impegnarsi per non concedere il calcio d'angolo, il quarantenne portiere di Capoverde comunque ci riesce, la Spagna già però ha ripreso il gioco con Rodri all'altezza del limite dell'area di rigore, scambio con Pedri, quindi ancora la possibilità a destra con Fabio Ruiz, l'esterno a beneficio di Rodri che gestisce il pallone prima col destro poi col sinistro, lo mette a disposizione di Laporte, il tiro di Laporte, la palla termina però lontanissima dalla porta, difesa da Vosigna, evidentemente si prova anche ad adottare soluzioni del genere quando gli spazi sono chiusi, non c'è possibilità di triangolazioni strette e fitte al limite dell'area di rigore avversaria, ecco che la conclusione dalla lunga distanza può rappresentare una possibilità, un'opzione in più per gli avanti avversari. Capoverde intanto si appresta a delle sostituzioni, ma nel frattempo il gioco è già ripreso, siamo al tredicesimo, sempre 0-0, attenzione a questo possesso palla un po' avventuroso di Capoverde, infatti sbaglia tutto sulla possibilità di destra, c'è Ferran Torres e il pallone non raggiunge Fabio Ruiz e si riprenderà con un corner in favore della Spagna.
1: Non deve mai distrarsi Capoverde, deve tenere alta la concentrazione per impedire alla Spagna di essere pericolosa, finora c'è riuscita per quasi tutta la partita, soltanto qualche deficit di attenzione ha portato la Spagna alla conclusione, stava per accadere anche in questa circostanza, poi l'attacco provvidenziale in mezzo all'aria per evitare al pallone di arrivare pericolosamente dalle

0: parti del portiere.
1: Il cross verso l'area di rigore avversario non è stato intercettato però dagli avanti della Spagna. La Spagna deve necessariamente ripiegare in difesa perché Capoverde ha fatto buona guardia. Possesso palla però sempre in favore della Rocca, che avanza a testa bassa con Fabia Rus. Adesso comincia a scorrere anche il cronometro, aumenta anche un po' di nervosismo, un po' di tensione nel possesso palla della squadra allenata da De La Fuente, che evidentemente deve cercare di stringere i tempi. Non può permettersi la Spagna, una delle favorite del mondiale, di commettere un passo falso, un mezzo passo falso. Attenzione con Ferran Torres, la palla termina a destra, la possibilità di cross sul secondo palo. Vosigna sicuro, presa alta ancora una volta il portiere di Capoverde a dire di no a questo tentativo di sortita offensiva da parte della Spagna. Ormai siamo nel corso del quarto d'ora del secondo tempo, sempre sul punteggio di parità 0-0. Davvero Vosigna inappuntabile fino a questo momento.
0: Inappuntabile, rimedia gli errori dei compagni, come quando poco fa è dovuto uscire per evitare un calcio d'angolo. Davvero 40 anni, insomma, è facile scomodare un mito come Dino Zoff, però 40 anni al mondiale in porta, si può, lo dimostra questo Vosigna, fino adesso il migliore in campo di Capoverde, mentre Ferran Torres adesso prova a impossessarsi di un pallone. Francesco.
1: Sì, c'era stato un pericoloso buco difensivo da parte di Sydney, che si era lasciato sorprendere dall'iniziativa di Ferran Torres. È stato anche un po' fortunato in questa circostanza Capoverde, perché la palla è sfilata direttamente sul fallo laterale. Intanto sta per arrivare il momento dei cambi per la formazione allenata da Bubista, e abbiamo anche intravisto alzarsi dalla panchina Lamine Yamal. Allora ecco che De La Fuente evidentemente non vuole più temporeggiare. Se aveva in mente di temporeggiare, di dare maggior tempo anche per recuperare a Lamine Yamal, ecco che evidentemente lo 0-0 che sta maturando sul terreno di gioco non concede ulteriori ritardi, e presto vedremo in campo anche lo stesso Yamal.
0: Tre cambi in contemporanea da parte di Capoverde: entrano con il numero 21 Nuno da Costa, con il 17 Willy Semedo e con il 14 De Roy Duarte. Esce l'altro Duarte, che finora aveva giocato a centrocampo a fianco a Kevin. Esce giovane, esce il centravanti Livramento. Così il tecnico di Capoverde Bubista prova a cambiare qualcosa, soprattutto in avanti. Lascia inalterato il pacchetto arretrato, toglie un centrocampista arretrato, un centrocampista avanzato e il centravanti, il punto di riferimento finora unico nell'attacco di Capoverde.
1: Forze fresche dunque per Capoverde, ma è la Spagna che comunque continua a menare le danze, continua ad affondare i colpi a sinistra. Cucurella, il buco difensivo da parte di Moreira, che favorisce ma soltanto per un momento. Cucurella ne approfitta comunque la Spagna per tornare in possesso del pallone. Pedri, gioco di gambe, 1-2, se ne va sullo stretto il calciatore del Barcellona, che però poi deve resistere all'inserimento difensivo di un avversario. Ryan Mendes prova a mantenere il possesso del pallone per Capoverde, ce la fa, riceve anche gli applausi da parte dei propri compagni. Siamo al minuto numero 18 di questo secondo tempo, il punteggio è sempre quello di partenza, con Spagna e Capoverde bloccate sullo 0-0. Parte il conto alla rovescia del direttore di gara, il Giordano McDamé, che evidentemente vuole stroncare sul nascere tattiche dilatorie da parte della squadra di Capoverde, che non può permettersi di perdere tempo e dunque di ritardare ulteriormente la ripresa del gioco, che è già ripreso per l'appunto con Fabia Ruiz in avanti in posizione di regista. Scambia sulla sinistra verso Rodri, non proprio la migliore delle partite quella interpretata quest'oggi da parte del capitano della Spagna, che comunque resta in campo. Ha scambiato con Pedri, poi per linee centrali ci pensa Ferran Torres a cercare spazio sulla corsia di destra, ancora più a destra c'è Marcos Llorente, fermato però il tentativo di affondo dell'esterno difensivo dell'Atletico Madrid. Ma Capoverde può limitarsi semplicemente a gestire il pallone e a gestirlo e a cederlo agli attacchi della Spagna, che prima della propria metà campo lo ha già riconquistato. Ancora con Rodri, palla a sinistra verso Cucurella, raggiunto stavolta, vediamo se poi ci sarà posizione regolare. Si continua a giocare per il direttore di gara, dunque era buona la posizione del neoacquisto del Real Madrid, poi bravissimo anche a tornare in difesa e a recuperare un possesso del pallone molto importante.
0: Vedremo cosa saprà fare Nuno da Costa, che diventa il terminale offensivo della formazione di Capoverde, sostituisce, lo abbiamo detto, Livramento, che aveva retto sulle proprie spalle tutto il peso dell'attacco da solo contro tre o quattro difensori della Spagna. Comunque non aveva sfigurato Livramento quando ha avuto l'opportunità di proiettarsi in avanti, in sporadiche circostanze per la verità, ma comunque lo ha fatto. Vedremo se Nuno da Costa riuscirà a fare altrettanto o anche meglio, magari ad arrivare alla conclusione.
1: Non si intende Oyarzabal con Rodri, troppo lungo il suggerimento del campionissimo del Manchester City, la palla termina direttamente sul fondo e allora Capoverde può ancora una volta accogliere con fiducia i minuti che trascorrono. Siamo ormai al 20° di questo secondo tempo del match inaugurale per quel che riguarda il gruppo H. Spagna 0, Capoverde 0. A lottare adesso il centroboa, come diceva Giorgio Germanò, da Costa termina a terra un giocatore della Spagna che ha avuto la peggio proprio nel contatto fisico con Da Costa, che è molto ben piazzato e non è semplice andarlo a contrastare nei palloni alti. Si tratta di Laporte, che evidentemente ha subito assaggiato la fisicità del calciatore inserito sul terreno di gioco da Bubista al posto di Livramento. Se n'è andato anche il minuto numero 20, resta il punteggio di parità, Spagna 0, Capoverde 0.
0: Sì, diciamo che questi primi 15 minuti abbondanti di secondo tempo hanno visto una Spagna ancora più confusa rispetto al primo tempo, una pressione con meno ritmo di quanto dimostrato nella parte migliore però del primo tempo, ovvero negli ultimi 15 minuti. Capoverde non ha corso alcun pericolo, soltanto Fabian Ruiz ha provato con due tiri dalla distanza, il primo abbastanza pericoloso, il secondo molto meno. Sembra abbassare addirittura i ritmi la Spagna nel momento in cui dovrebbe invece accelerare.
1: La porta ad alimentare l'azione offensiva per il Cubarsì, poi in avanti Ferran Torres commette fallo in fase di ripartenza, l'arbitro concede la regola del vantaggio, può distendersi in contropiede Capoverde, ma il pallone è irraggiungibile per il nuovo entrato Semedo. 21 sul cronometro, Spagna 0, Capoverde 0. Deve accelerare la formazione di De La Fuente se vuole portare a casa i tre punti in questo suo debutto mondiale nel 2026. Attenzione a Cucurella sull'asse di sinistra, lo scambio è con Gavi, anche lui si è visto poco in occasione di questa partita. Allora vedremo quale sarà poi eventualmente il sacrificato una volta che saranno operate le sostituzioni, perché saranno operate certamente da parte di De La Fuente. Cubarsì ad alimentare l'azione d'attacco, ancora con la Spagna in zona offensiva, Marcos Llorente ha ricevuto all'altezza del lato corto dell'area di rigore, non ci sono però spazi e centimetri disponibili per la Roca, che necessariamente deve rifugiarsi ancora nella corsia centrale. Quindi Rodi a sinistra per Cucurella, palla che viene spostata da sinistra a destra, ma sostanzialmente non guadagna metri la formazione iberica, adesso anche un po' beccata dal pubblico, forse di fede capoverdiana ad Atlanta. Pedri gestisce per a destra per ancora l'inserimento anche di Cubar, si attacca con tutti gli effettivi la Spagna nel tentativo di stringere d'assedio la formazione allenata da Bubista. Adesso c'è un po' di confusione con Capoverde, che fa fatica a gestire il pallone all'interno della propria area di rigore, se lo trascina addirittura in calcio d'angolo.
0: Poteva gestire meglio sicuramente questa situazione Sidney, ha avuto l'opportunità quantomeno per mandare in fallo laterale, quantomeno per proteggere la palla, poi ha perso tempo ed è stato costretto per l'appunto, come dicevi Albanese, a rifugiarsi in calcio d'angolo. Opportunità dunque per la Spagna.
1: Corner, attenzione al corner con Vosigna, che non afferra in un primo momento, sì in un secondo, e poi subisce anche fallo. Avete ascoltato in sottofondo il boato che sottolineava l'imminente ingresso sul terreno di gioco di Lamine Yamal, che dunque sta per fare il suo debutto in un campionato del mondo, l'asso del Barcellona, 19 anni ancora da compiere il prossimo luglio. Ebbene, sta per arrivare il momento del suo debutto, proprio quando l'arbitro sta anche per decretare la pausa di gioco, l'ormai tradizionale cooling break che arriva a questo punto della partita, che riprenderà poi con un Lamine Yamal in più in campo. Noi ci fermiamo sul punteggio di 0-0.
2: fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Come prima, più di prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
1: È corso la pausa allo stadio di Atlanta tra Spagna e Capoverde. La Spagna che fatica tantissimo contro la formazione africana perché ancora la gara non si è sbloccata, resiste lo 0-0 di partenza, ma attenzione, come anticipato in occasione del collegamento precedente, da qui in avanti la formazione di Luis de la Fuente avrà a disposizione un'arma in più, e che arma, perché risponde al nome di Lamine Yamal, che dunque sta per fare il suo esordio in un campionato del mondo. È l'uomo più cercato, il ragazzo più cercato, l'uomo copertina probabilmente di questo mondiale, con l'era dei vari Messi, Ronaldo, Modric, che ormai volge al tramonto. Ecco che si affacciano sul palcoscenico mondiale i nuovi astri, certamente tra questi Lamine Yamal è una delle stelle più brillanti. Non ci sarà soltanto l'ingresso di Yamal, perché insieme a lui sta per entrare sul terreno di gioco per la Spagna anche Merino. Anche Merino dunque è pronto a rilevare il compagno di squadra Fabian Ruiz e Gavi. Questi dunque i sacrificati da parte di De La Fuente, Yamal e Merino ad entrare ora sul terreno di gioco. E sentite il boato che accoglie Yamal.
0: Due centrocampisti per due centrocampisti, anche se definire Lamine Yamal centrocampista è un po' limitativo. Lui è un giocatore offensivo, è vero, parte da dietro, non gioca in area di rigore, però insomma è uno di quei giocatori moderni che vanno definiti giocatori offensivi, senza essere propriamente un attaccante, senza essere propriamente un centrocampista e neanche un rifinitore. Il ruolo che adesso non c'è più, quella mezzala di fantasia come poteva essere appunto giocatori insomma del calibro dei grandi Maradona, Zico eccetera. Lui è un giocatore diciamo offensivo, ecco, definiamolo così, e sono usciti due centrocampisti di manovra della Spagna. Francesco, intanto
1: subito Yamal ad infocare la partita con un paio di serpentine. Cucurella al limite dell'area di rigore, scambia con Pedri, un po' troppo pigro per il possesso palla in questo caso da parte del calciatore del Barcellona, che si fa chiudere, il pallone finisce in fallo laterale, ma adesso la partita acquista un altro ritmo, acquista anche un'altra tensione nervosa perché ci si avvicina alla fine. Allora vedremo che verranno necessariamente serrati i tempi. Ci prova la Spagna con Rodi che pesca a sinistra, Cucurella si fa vedere dalla parte opposta, anche Yamal che è andato a sistemarsi nella sua abituale posizione di esterno destro, gioca dunque a piede invertito lui che è soprattutto mancino di piede naturale, è servito adesso a Marcos Llorente. Yamal vertice dell'area di rigore, uno, due giocatori su di lui, serie di fitte da parte del calciatore del Barcellona, colpo di tacco non va a buon fine, deve necessariamente rifugiarsi allora in un retropassaggio con la Spagna tutta protesa in avanti, si cerca sempre Yamal, ecco la superiorità numerica, scambio con Marcos Llorente, palla sul sinistro, detto il rigore, il tiro, la parata di Vosigna, però possiamo dirlo Giorgio Germano, con Yamal è già un'altra Spagna.
0: Alla prima accelerazione di Lamine Yamal la Spagna è arrivata a tirare in porta, non è stato lui a concludere, è stato lui però a trovare lo spazio e poi a effettuare quel retropassaggio in aria che ha permesso alla Spagna di tirare finalmente in porta, finalmente fra i pali, finalmente nello specchio, non l'aveva mai fatto in questo secondo tempo.
1: E sale l'urlo Spagna-Spagna allo stadio di Atlanta, si fa vedere sempre a destra Yamal pronto a ricevere il pallone a disposizione Di Rodi lo gestisce grazie alla collaborazione anche di Marcos Llorente, che appena può prova ad innescare la velocità e le invenzioni di Lamine Yamal. A sinistra si cerca Cucurella, fa buona guardia la retroguardia di Capoverde, che allontana anche se solo per qualche secondo la minaccia che la Spagna stava portando all'altezza della corsia di sinistra. Pedri, il pilastro di tutti, ad arrivare sul pallone, minuto numero 29, ha cercato Yarzabal, trovato invece Kevin Pina, che può rifiatare per Capoverde, ma solo per pochi istanti, poche frazioni di secondo. Il pallone morbido a disposizione di Yamal, lo mette a terra, fa fuori un avversario, non il secondo, la palla però è ancora in possesso della Spagna con Llorente. Poi c'è Pedri sul centro dell'area di rigore che termina a terra, tutto regolare per il direttore di gara, una serie di carambole, ma adesso Capoverde fa tanta fatica a restare col pallone tra i piedi, si gioca soltanto nella metà campo di Capoverde e certo che gli spazi sono ridotti. Ci prova Rodi, guarda cosa accade a sinistra, preferisce al centro Ferran Torres, il tiro ribattuto, tutto regolare per il direttore di gara Ryan Mendes a provare il contropiede avversario, ma nella circostanza Da Costa non è bravo nel controllo e il possesso palla è di nuovo iberico.
0: Cos'è cambiato con l'ingresso di Lamine Yamal, oltre chiaramente alla maggiore imprevedibilità della manovra, anche qualche posizione? Perché adesso lui agisce sul centro destra e Ferran Torres, che era stato l'ala destra del tridente iberico, converge più verso il centro, dà peso all'attacco centralmente. Quindi la Spagna ha adesso un attaccante in più, è lo stesso Ferran Torres che può agire più al centro dell'area di rigore, perché sul centro destra ci pensa Lamine.
1: E proprio così siamo giunti oltre la mezz'ora di gioco in questo secondo tempo tra Spagna e Capoverde. Il punteggio è sempre quello di partenza: Spagna 0, Capoverde 0. E i minuti passano, i secondi trascorrono, aumenta anche un po' di tensione, di nervosismo per una Spagna che evidentemente attendeva un esito diverso da questo debutto. Probabilmente anche ieri un po' la goleada con la quale la Germania ha sconfitto Curaçao aveva, come dire, un po' ingannato le attese. Oggi è tutt'altra storia per la Spagna contro la piccola Capoverde, lo ricordiamo, appena 530.000 abitanti. Il pallone in profondità lanciato ancora dalla Spagna in area di rigore è stato però intercettato dalla difesa di Capoverde grazie all'intervento di Lopez, che fa buona guardia. Poi c'è sulla sinistra Ferran Torres, scambia con Cucurella, prova ad accelerare ancora la Spagna con Rodi, che ora va in velocità sulla corsia di sinistra, ben però contrastato ancora dalla possibilità di intervento del calciatore Da Costa, che dà manforte anche ai propri compagni sulla linea di difesa, ma soltanto per pochi istanti. Cucurella in area di rigore, la possibilità è per Oyarzabal, attenzione a Ferran Torres, Oyarzabal gli sbatte il pallone sul tacco, si salva ancora una volta a Capoverde.
0: Ovviamente la tua considerazione di poco fa, Francesco Albanese, apre degli interrogativi. Cosa significa questo? Che la Germania è più in palla in questo momento della Spagna, o che invece Capoverde è più consistente di Curaçao e riesce ad essere più competitiva, riesce ad arginare meglio un avversario forte? Saranno le prossime partite a dirlo. Sicuramente, come ha sofferto il Brasile contro il Marocco, ha sofferto la
1: Marco Llorente, attenzione a Ferran Torres, la Spagna in attacco, il tiro di Pedri, adesso si salva con le unghie e con i denti Capoverde, si gioca ad una porta sola e chissà se ce la farà a resistere il muro capoverdiano, il muro bianco oggi se consideriamo le note cromatiche della divisa di gioco della formazione di Capoverde. Spagna sempre in prossimità dell'area di rigore avversaria, ancora con Rode a cercare il varco giusto, per il momento non l'ha trovato. Pedri dice alla porta: pensaci tu, avanza, aiutaci, abbiamo bisogno di tutti. Cucurella tenta un tunnel nei confronti di Ryan Mendes, che però è sufficientemente esperto per non cadere nel trucchetto del neoacquisto del Real Madrid. Poi bravo ancora Cucurella a riconquistare l'ennesimo pallone per la propria formazione. Sono 33 i minuti sul cronometro, sempre Spagna 0, Capoverde 0. Pedri a mettere ordine alla manovra offensiva della Spagna, che si sposta da sinistra a destra con Marcos Llorente, che vuole andare dalla miglia, arretra un po' per trovare un po' più di libertà, serie di fitte, fa fuori un avversario, palla sul sinistro, palla sul destro, il rimpallo favorisce Yarzabal, la palla poi termina direttamente sul fondo, ma c'è stata la deviazione, ci sarà dunque calcio d'angolo.
0: Adesso la Spagna ovviamente schiaccia di più, Capoverde è arretrata quei 10 metri in difesa che insomma non gli consentono di respirare, non gli consentono di contrapporsi e provare un'azione. Sta entrando intanto Aranjuez e sarà la quarta sostituzione nelle file di Capoverde. Vediamo di chi prenderà il posto. Telmo Aranjuez entra in campo probabilmente per dare freschezza e lucidità ad una difesa negli ultimi minuti un po' in affanno. Diciamo che al 78esimo però si comincia.
1: Attenzione al calcio d'angolo della Spagna, rimesso fuori da Vosigna, poi ancora Vosigna a vuoto, la palla resta viva in attacco per la squadra spagnola negli ultimi 16 metri. Il tentativo di cross è morbido, porta vuota, ma salva tutto proprio il nuovo entrato Aranjuez. E allora Capoverde davvero sta cercando di difendere con tutto quel che può e anche quello che non ha più a disposizione, un risultato che avrebbe la portata davvero della storia per una formazione arrivata certo non con i favori del pronostico a questo appuntamento. La Spagna non demorde, al limite dell'area di rigore c'è ancora Marcos Llorente, vorrebbe andare da Lamine Yamal, cioè va finalmente Ferran Torres con Lamine Yamal che preferisce la collaborazione del compagno, pallone che viene gestito sempre in attacco dalla Spagna all'altezza del vertice dell'area di rigore, poi per linee centrali Rodi, anche in posizione più centrale c'è Cucurella che vuole lasciare spazio alla possibilità di sfogo ancora dello stesso Rodi sulla corsia di sinistra, si sono invertite le posizioni, non vuole dare la Spagna punti di riferimento alla formazione avversaria quando mancano 10 minuti al 90esimo. Poi vediamo il recupero, Yamal, palla dentro a cercare Oyarzabal, trovato ancora una volta invece lo stinco di un avversario che mette fuori il pallone, ma ormai Capoverde ci sembra anche un po' ferma sulle gambe, ha speso tantissimo, posizione per Yamal, buona palla sul destro, il tentativo di cross viene respinto. Allora vedremo quella che sarà la decisione del direttore di gara, probabilmente andrà ad indicare la bandierina perché è stato forse Yamal a toccare per ultimo, ma intanto c'è tempo e modo di annotare un'ulteriore sostituzione per la Spagna. Fuori Ferran Torres, avvicendamento tra compagni di squadra, al suo posto entra Dani Olmo, dunque si gioca anche la carta Dani Olmo della Fuente in questo finale di partita, tutto è pronto dalla bandierina, poi c'è l'inversione, era stato in effetti Yamal l'ultimo a toccare, si riprende con una rimessa da fondo in favore di Capoverde.
0: Era stato un contatto ravvicinato vicino la linea di fondo, si sono fronteggiati le due gambe dei due giocatori e poi come sai Francesco Albanese adesso c'è l'introduzione della tecnologia che può anche segnalare all'arbitro l'inversione del calcio d'angolo. Per quanto riguarda la sostituzione invece di Capoverde, Aranjuez è entrato al posto di Monteiro, al posto di un centrocampista, quindi questo dice tutto sulla necessità che adesso Capoverde di coprirsi ulteriormente, di coprirsi ancora di più, perché Aranjuez è un giocatore che ha caratteristiche difensive maggiori di quelle del centrocampista Monteiro.
1: Poco più di 8 minuti al 90esimo, sempre 0-0 tra Spagna e Capoverde, ha provato ad accendersi Yamal con un piccolo prodigio che solo per poco non gli è riuscito. La Spagna comunque continua a spingere sulla corsia di sinistra, sempre col tandem Cucurella, Rodri, poi Marcos Llorente ancora più a destra, riceve sempre Yamal, adesso di prima verso la testa di Oyarzabal, la palla si penna, Cucurella di testa, ma è quasi un passaggio verso Vosigna. Cucurella è stato bravo a farsi trovare pronto sul secondo palo, la conclusione però non impensierisce la porta di Capoverde,
0: anche perché Francesco non poteva fare di più da quella posizione nell'area piccola, sì, ma in posizione laterale lì con un colpo di testa difficilmente riesci a sorprendere il portiere. Lui ha cercato di schiacciare il pallone a terra, però da quella distanza insomma è difficile imprimere la potenza giusta per poi avere un rimbalzo tale da battere il portiere. Non poteva fare di più.
1: Più passano i minuti, più aumentano i sogni di Capoverde e viceversa, più si accrescono invece gli incubi della Spagna, che certo non vorrebbe iniziare così questo campionato del mondo americano. C'è Capoverde in attacco, ha potuto beneficiare di un calcio di punizione, allora la possibilità a sinistra è per Semedo, appoggia l'azione anche João Paulo, un pallone calciato così un po' a caso nell'area di rigore avversaria. Unai Simone non è disattento, fa sua la sfera si riparte quando è stato superato anche il minuto numero 38, sempre sul punteggio di parità. Spagna 0, Capoverde 0.
0: 7 minuti al 90esimo, poi ci sarà il consueto lungo recupero. Capoverde in un qualche modo vicino al suo miracolo sportivo. Si tratta di resistere ancora quanto? Diciamo 15 minuti, ancora un quarto d'ora e poi Capoverde potrebbe, in caso di pareggio, veramente scrivere una pagina storica, oltre a quella che ha già scritto, essersi qualificato e avere comunque tenuto testa alla Spagna in questa partita che ormai volge al suo tramonto. Promossa Capoverde, forse bocciata la Spagna, aspettiamo però questi 15 minuti decisivi.
1: 39esimo in corso di svolgimento, Spagna 0, Capoverde 0, fallo laterale per Capoverde che avrebbe voluto impiegare molto più tempo per battere quel fallo laterale, ma ormai anche in virtù delle nuove regole non si può, anche perché scatta subito il conto alla rovescia da parte del direttore di gara, appena l'inversione dello stesso fallo laterale. Palla a disposizione di Dani Olmo al limite dell'area di rigore, non si chiude il triangolo con Rodri, allora c'è di nuovo la Spagna in possesso del pallone. Si è visto poco da quando è entrato Merino, adesso cercato di nuovo Yamal, le cui fiammate sono state un po' spente da parte di Capoverde. Era partito molto forte Yamal, aveva subito sorpreso lo scacchiere tattico avversario, da qualche minuto a questa parte fatica a mettersi in luce. Cucurella dalla parte opposta, Dani Olmo non aggancia, il tiro di Rodri termina direttamente sul fondo e adesso sono 40 i minuti sul cronometro.
0: Ha provato a incrociare il centrocampista della Spagna, è vero da posizione non facile, però una tiro non convinto, anche la postura, il linguaggio del corpo, vedi un sinistro buttato lì tanto per chiudere questa azione, non aveva evidentemente idee migliori il centrocampista, anche un po' sfiduciato, perché la Spagna comincia in questo frangente della partita anche a demoralizzarsi, a capire che le lancette avanzano, che ci avviciniamo al 90esimo e che il risultato vede la partita ancora ferma sullo 0-0.
1: E siamo al 41esimo, Capoverde non riesce ad architettare azioni offensive ed allora necessariamente ripiegare in zona difensiva a sinistra, allora ci prova Dani Olmo, l'ultimo entrato in casa iberica, il più fresco, scambia con Rodri che cerca proprio Dani Olmo che sfoggia una pettinatura color platino, palla a sinistra per Cucurella, ancora verso il centro dove c'è sempre la corrente della porta, ormai Spagna tutta proiettata in avanti a cercare spazi e possibilità. Nella circostanza ci prova Yamal, serie di finte da parte del campione Roccafonda, trova però le gambe di un avversario, un Yamal che si sta un po' impigrendo col passare dei minuti. Una serie di batti e ribatti, di rimpalli, favorisce Capoverde che potrebbe allora scattare in contropiede con Semedo, rincorso da Marcos Llorente, Semedo ottiene il massimo, ottiene una rimessa in gioco con le mani
0: che serve a respirare, che serve a tenere alta la concentrazione mentre c'è un cambio in vista, Francesco Albanese.
1: Eh sì, entra anche Nico Williams, esce Rodri, il capitano ha speso tanto, non la migliore delle partite, non il migliore esordio possibile per l'ex pallone d'oro del Manchester City, dentro l'altro astro nascente del calcio spagnolo, Nico Williams, esterno offensivo dell'Athletic Bilbao, anche lui come Yamal ha avuto una primavera non proprio fortunata con diversi problemi di natura fisica, adesso le cronache lo danno pienamente recuperato alla causa spagnola, della Fuente non si è certo voluto privare del loro talento in questo mondiale, certo a pochi minuti a disposizione Williams per potersi mettere in luce, vedremo, sono 42 minuti sul cronometro, 15 secondi, Spagna 0, Capoverde 0, adesso il pallone è a disposizione di Lamine Yamal, tutto spostato sull'asse di sinistra, dentro per Dani Olmo, pescato in area di rigore, attenzione Olmo, palla dentro, il tiro deviato di Oriol Sabal, palla alta, forse c'era anche fuori gioco, quando però si accende, quando riesce ad accendersi Lamine Yamal, qualcosa può sempre nascere. In questa circostanza Yarzabal aveva battuto, ma c'è stata la deviazione di un avversario.
0: È stato bravissimo però Dani Olmo a farsi trovare pronto sullo spicchio destro dell'area di rigore, a controllare un pallone anche non facile e poi a favorire la conclusione del compagno.
1: Corner battuto dalla Spagna, Yamal a scambiare ancora con Pedri, lato corto, Yamal, un avversario su due, la palla arriva in qualche modo in area di rigore, non la raggiunge nessuno se non il centrale di difesa del Capoverde, che allontana ma solo per qualche istante, perché Dani Olmo è molto bravo a ritornare sul possesso del pallone, poi Semedo in avanti a cercare fortuna, non la trova perché trova Dani Olmo, davvero il più fresco tra i più freschi insieme a Nico Williams, ha tanta forza, ancora energie da gestire, non è lucido poi nella gestione del pallone e protesta anche nei confronti del direttore di gara, voleva un calcio, una rimessa in gioco con le mani Dani Olmo, che invece l'arbitro attribuisce alla squadra avversaria.
0: Adesso ci sono tutti e tre in campo i giocatori di qualità che la Fuente aveva lasciato in panchina a inizio partita, c'è Lamine Yamal, c'è Dani Olmo, c'è Nico Williams. Ovviamente la Spagna è più pericolosa, è più, diciamo, è più offensiva, riesce a fare di più, a tirare di più, ad andare alla conclusione, però i minuti scorrono.
1: Eh sì, manca un minuto al 90esimo, sempre 0-0, ancora un errore, stavolta di Yamal, può andare via in contropiede, attenzione a questa possibilità per Capoverde che si distende sulla sinistra, sta per entrare in area di rigore Semedo, davanti c'è anche Nuno Costa, ma rallenta l'azione Capoverde, il tiro poi dalla lunghissima distanza si perde sul fondo, ma qui Capoverde addirittura ha avuto la possibilità di andare ad impensierire la porta di Nai Simon, è stato Kevin Pina a provare, anche se da lontanissimo il pallone si è perso letteralmente sul fondo, siamo sullo 0-0 ed ormai è prossimo lo scoccare del 90esimo.
0: Cercava il miracolo nel miracolo Kevin, perché è già un miracolo che Capoverde sia arrivata al 90esimo, che scocca fra 10 secondi sul punteggio di 0-0. Lui ha provato anche la conclusione per sorprendere la Spagna, adesso c'è l'angolo.
1: C'è il calcio d'angolo, Arcancio, attenzione, colpo di testa parato da Simon. Attenzione allora a Capoverde, che potrebbe addirittura andare a tirare uno scherzetto alla fine, vediamo poi quanto sarà il tempo di recupero, sono 5 minuti, Nico Williams prova ad innescare la velocità, trova invece soltanto le braccia, le gambe del portiere di Capoverde Vosigna. 5 dunque i minuti concessi dal direttore di gara, si giocherà pertanto fino al 95esimo, resiste sempre lo 0-0 di partenza, ma che occasione ha avuto Capoverde qualche istante fa, un calcio d'angolo sul secondo palo, Semedo completamente dimenticato, poteva sfruttarla meglio, ma c'è la Spagna in attacco, Cucurella ha ceduto verso Nico Williams, ancora Cucurella, palla morbida dentro e c'è l'intervento difensivo da parte di Dinei, che davvero si merita gli applausi e le congratulazioni da parte dei compagni, perché ha sbrogliato una situazione difficilissima e se n'è andato il primo dei 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Il gioco sta per riprendere, ancora con un calcio d'angolo sempre in favore della Spagna, bandierina di sinistra, attacco Pedri, corto sul secondo palo, ci arriva soltanto Dinei, Cucurella raccoglie la sfera al limite dell'area di rigore, deve però perdere metri, l'azione d'attacco della Spagna può rifiatare Capoverde anche se soltanto per pochi istanti, il pallone da sinistra viene gestito ancora da Pedri, 1:20 di recupero se n'è già andato, la Spagna prova tutto quel che può con la Yamal, il tiro deviato da due avversari, il rimpallo favorisce Capoverde che con Nuno Costa allora si può proiettare in zona offensiva, sbaglia tutto da Costa, poteva essere davvero un'azione molto molto importante.
0: È stato precipitoso, erano 3 contro 3, poteva scegliere o di tenere il pallone, di fare scorrere altri 30-40 secondi preziosissimi o di giocare meglio questo contropiede, ha fatto la scelta peggiore, un passaggio scellerato.
1: Attenzione a Cucurella, limite dell'area di rigore con Pedri che deve però guardarsi dall'arrivo di Semedo, adesso la porta, anche lui particolarmente stanco, Pedri ha giocato tantissimi palloni, poi Cubarsì in avanti, si cerca come al solito Yamal, palla sul sinistro, Yamal ora sul destro, resiste alla carica di un avversario, non termina a terra Yamal, ancora in possesso palla la Spagna, lato corto dell'area di rigore, lo scambio è con Pedri che si addormenta, perde palla la squadra di De La Fuente, può andarsi di nuovo in contropiede, Capoverde guadagna un calcio di punizione, c'è anche il cartellino giallo, insomma più di così Capoverde davvero non potrebbe fare 47 sul cronometro, 40 secondi, si giocherà fino al 50esimo, sempre 0-0.
0: Guadagna un calcio di punizione Capoverde, ma guadagna anche 40 secondi preziosissimi, perché rimane a terra il giocatore, il numero 21 entrato nel secondo tempo, Nuno da Costa, il nuovo centravanti della squadra della nazionale dell'arcipelago. E adesso il pubblico di Capoverde ovviamente fa festa, vede vicino, vicinissimo, un miracolo sportivo, una pagina di storia.
1: Spagna in possesso del pallone, bucato il pallone da parte della difesa di Capoverde, allora Yamal ancora ad orchestrare l'azione d'attacco per la propria formazione, ma ci sono poche idee e confuse in casa spagnola, di nuovo perso in maniera banale il possesso della sfera da parte della Spagna, c'è ancora un fallo non ravvisato dal direttore di gara, resiste Semedo, serie di finte a centrocampo, ancora Capoverde che prova a proiettarsi in zona d'attacco, attenzione zona tiro, Ryan Mendes il tiro, la palla lontana dalla porta difesa da Unai Simone, forse era troppo questo.
0: Anche qui poteva aspettare qualche secondo in più, fare avanzare un compagno, ce n'erano due che gli partivano ai lati, ha scelto la conclusione da distanza proibitiva e di fatto ha scelto di fare ripartire la Spagna, perché poi loro hanno rimesso subito il pallone in gioco.
1: Ultimo assalto della Spagna con Nico Williams, l'esterno che cercava nel cuore dell'area di rigore Oyarzabal, è cominciato l'ultimo minuto del recupero, Spagna che ancora si proietta in avanti, 50 secondi al termine, sempre 0-0, Dani Olmo chiama in causa Yamal, palla sul primo palo, Oyarzabal non è stato raggiunto dal pallone, poi Yamal approfitta di un'incertezza, Yamal il tiro ribattuto, c'è stata una deviazione, probabilmente ci sarà calcio d'angolo, davvero l'ultimissimo sforzo questo per la Spagna, mancano 30 secondi, il pallone della speranza per la Spagna e ovviamente della paura per Capoverde, calcio d'angolo per la Spagna, mancano 15 secondi al 95esimo, la partita si chiuderà di fatto qui, Yamal dalla bandierina, palla sul primo palo, colpo di testa sul secondo palo, non ci arriva Pedri, termina allora questa possibilità anche per la Spagna, ormai non si fa che attendere il triplice fischio del direttore di gara perché se n'è andato anche il quinto minuto, arriva in questo istante il triplice fischio da parte di Macadme, forse la più grande sorpresa di questo avvio del mondiale, la Spagna non riesce a valicare il muro di Capoverde, termina 0-0 la sfida di Atlanta.
0: Miracolo ad Atlanta, Capoverde ce l'ha fatta, ha fermato la Spagna con merito, 0-0, nessun esordio poteva essere così brillante, non c'è stata la vittoria ma c'è stato un pareggio che scrive la storia dei mondiali, l'esordiente Capoverde ferma la grande Spagna, 0-0, non gli concede neppure un gol.
1: Comincia dunque con questo passo falso l'avventura americana della Spagna di De La Fuente, che naturalmente avrà tempo e modo per rifarsi nel proseguo del girone in quale figurano, ricordiamo, anche Arabia e Uruguay. Capoverde nel frattempo, possiamo dirlo, il suo mondiale da questa sera lo ha già vinto. Ringrazio Giorgio Germanò, noi ci fermiamo qui, la linea può tornare a Guido Ardoni.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
9: Eccoci ancora voi da Dallas e tanto a rimarcare ulteriormente quello che dicevano pochi istanti fa Francesco Albanese e Giorgio Germanò, clamoroso all'Atlanta Stadium perché la Spagna doveva fare un sol boccone di Capoverde e invece è arrivato questo 0-0, peraltro a coronare il tutto, le immagini che noi continuiamo a vedere sui nostri monitor in bassa frequenza, l'emozione, la commozione dei giocatori della squadra del piccolo arcipelago atlantico, in particolare le lacrime del portiere Vosigna che è stato un ottimo protagonista, De La Fuente non è bastato, praticamente un assedio della sua squadra durante tutta la partita, non sono bastati gli assi calati nel secondo tempo attesissimi, Lamine Yamal prima e Nico Williams successivamente, non si è sbloccato il risultato. Noi ci fermiamo, andiamo al GR1 a Sacsarubra, ma la nostra giornata serata mondiale continua perché saremo in onda ancora dalle 20:40 per un rapido ma intenso prepartita della gara serale con calcio d'inizio alle 21 nel girone G Belgio-Egitto, sfida che si preannuncia ricca di spunti e particolarmente equilibrata sulla carta, vedremo poi cosa dirà il verdetto del campo in quel di Seattle, giornale radio, e poi ripartiamo poco dopo 20:40 con tutto il mondiale minuto per minuto.
7: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
10: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
11: E a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
18: Arredissima.

0: autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri Vista Mare.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: Ed eccoci ancora a voi da Dallas, 20 e 40 minuti, ancora ben trovati da Guido Ordoni al microfono. Vado subito a salutare la nostra squadra, c'è Daniele Antelmi con Francesco Pionaliere alla parte tecnica e poi ci seguono da Roma Andrea Di Marco, Alessandro Campanella, naturalmente Ombretta Conti regia, Tony Tisi in redazione. Un saluto per una giornata mondiale, una serata mondiale, diciamolo, in orario italiano, che ha già regalato la sua clamorosa sorpresa per chi non ci avesse seguito: la Spagna di De La Fuente, la Roca, accreditata tra le possibili vincitrici di questa edizione, è andata a sbattere contro il muro capoverdiano, soltanto 0-0, sì, tante occasioni e soprattutto nella ripresa calati gli assi pesanti, è entrato Lamine Yamal, è entrato Nico Williams, non c'è stato nulla da fare, protagonista assoluto il quarantenne portiere Vozigna della formazione del piccolo arcipelago atlantico, e di certo da annoverare tra una delle sorprese di questa prima tornata, di questa prima giornata dei 12 gironi ancora in via di completamento. E allora, a tal proposito, la partita che comincerà tra meno di 20 minuti, calcio d'inizio alle ore 21 naturalmente, idealmente facciamo un bel po' di strada, un bel po' di chilometri, e da Atlanta ci spostiamo a Seattle, dal gruppo H andiamo invece al gruppo G per una partita che si preannuncia anche qui, almeno sulla carta, ben più equilibrata e molto molto interessante. Il Belgio, squadra che è entrata già da diversi anni nella fascia medio-alta, se non alta, del calcio europeo, ma comunque non ha ottenuto risultati di grande prestigio, eccezion fatta per il terzo mondiale, per il terzo posto al mondiale nel 2018, alle spalle però un'edizione da dimenticare in Qatar, giocatori che ben conosciamo, un CT che ben conosciamo, contro l'Egitto. Chissà, campione, vincitore della Coppa d'Africa, no, sul campo no, a tavolino sì, ma quella partita non è mai finita, è un altro discorso. L'Egitto, ovviamente la sua quarta partecipazione, l'Egitto di Salah, oggi è il suo compleanno, 34 anni, l'Egitto di Marmoush, quindi tanti elementi. E allora vi ricordo che intanto ascolterete il commento tecnico in radiocronaca di Massimo Orlando, alla fianco di chi intanto ci sta per rappresentare questa sfida con tanto di informazioni. Buonasera per Belgio-Egitto a Giuseppe Bisantis, ben trovato.
3: Ben ritrovati, ben ritrovato a te Guido Ordone, ben ritrovati ai nostri radioascoltatori. Siamo al gruppo G che si apre quindi oggi, prima sfida appunto Belgio-Egitto, poi alle tre italiane questa notte ci sarà la sfida tra le altre due squadre, attesa per motivi probabilmente, anzi sicuramente, extra calcistici. Parliamo di Iran-Nuova Zelanda, con l'Iran che ieri è arrivato a Los Angeles, dove che si giocherà dal ritiro messicano che è stato modificato dopo ovviamente la situazione internazionale che stiamo vivendo. Quindi grande curiosità per quella partita, ma prima appunto c'è Belgio-Egitto, due squadre che hanno la possibilità di andare avanti in questo girone. E allora andiamo con le formazioni che sono quelle ufficiali, perché il Belgio, che è guidato da una conoscenza del calcio italiano, Rudy Garcia, allenato la Roma, anche il Napoli, e quindi parte con un 4-2-3-1 con Courtois, il portiere, Meunier, Ngoi, Mekele, Castagne in difesa, Onana e Tielemans a centrocampo, Trossard, De Bruyne e Doku sulla tre quarti, De Ketelaere unica punta, lo conosciamo bene, punta non è, evidentemente non c'è un punto di riferimento, Lukaku c'è però, parte dalla panchina. Andiamo a vedere la replica dell'Egitto, che è guidato da Osama Hassan, e un 4-2-3-1 con Shubiri in porta, Ani, Yasser, Fatih e Fatou in difesa, Lachine, Aptia a centrocampo, Momo Salah sulla tre quarti con Ashour e Zico, c'è anche in panchina un Trezeguet, questo è Zico con la maglia numero 11, e poi davanti l'unica punta è Marmoush. Dirigerà l'incontro Ramon Abatti, arbitro brasiliano, assistito dai connazionali Danilo Manis e Rafael Alves come guardialine. Il quarto ufficiale invece è peruviano, Kevin Ortega, mentre al VAR Juan Soto, venezuelano, Leodan Gonzalez, uruguagio, e Carlos del Cerro Grande, spagnolo. Lo dicevi? Si gioca a Seattle e si giocherà a mezzogiorno, perché Seattle è due ore indietro rispetto a Dallas, dove c'è il nostro centro stampa, dove sono i nostri studi a Radio Rai per questo mondiale, e quindi insomma si giocherà con il sole a picco a Seattle per questa sfida tra Belgio e Egitto. Qualcuno potrebbe dire: dal punto di vista climatico favorito l'Egitto, ma ormai insomma i calciatori sono abituati a giocare in varie parti del mondo e quindi da questo punto di vista non ci dovrebbero essere particolari problemi. Insomma, fra 16 minuti il fischio d'inizio, intanto Guidardone, ti restituisco la linea.
2: Benissimo e grazie per il momento a Giuseppe Bisantis. Sì, la globalizzazione calcistica e anche globalizzazione climatica, come vi preannunciavo, ad accompagnare Giuseppe Bisantis in Radio Cronaca sarà alla sua terza partita in questo mondiale. Dunque ben trovato ancora su Radio 1 per tutto il mondiale minuto per minuto. Massimo Orlando, buonasera a te.
4: Ciao Guido, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori.
2: Allora Massimo, prima di andare sulla gara che sta per cominciare, che obiettivamente ci pone già nel prepartita diversi spunti, ovviamente insomma domanda fuori sacco come uso dire, ma di certo necessaria, la sorpresa è arrivata nel tardo pomeriggio. Ora se vogliamo ridimensionare tutto, insomma non è questo pareggio, non è questo 0-0 per molti versi deludente a cambiare gli scenari, le ambizioni della Spagna, ovviamente le chance di andare avanti, perché insomma ci sono altre due partite da giocare per la Roca e dunque con il nuovo format tutto è più che mai aperto, ci mancherebbe altro. Ed è inutile ricordare, Massimo, quante squadre che poi hanno sollevato il trofeo erano partite col piede sbagliato. Certo è che sorprende, perché la Spagna ha trovato un muro, ha trovato un'organizzazione tattica molto attenta da parte di Capoverde e non è bastato neanche il primo assaggio di mondiale dell'attesissimo Lamine Yamal.
4: Assolutamente, Capoverde ha difeso veramente da grande squadra, quello poteva fare contro la Spagna, non aveva altre soluzioni, però l'ha fatto bene, come hai detto te, Vozzigna, il portiere, è stato veramente straordinario. La Spagna un po' troppo presuntuosa secondo me nel suo modo di giocare, pensando che prima o poi comunque attraverso il gioco, attraverso quello che conosciamo, il talento di questa squadra, prima o poi il gol avrebbe trovato. Questo ti fa un po' capire quanto queste squadre anche di seconda fascia o di terza fascia comunque arrivino qua preparate e sia difficile poi se non ti impegni al 100% batterle. Io credo che la Spagna non avrà nessun problema ad andare avanti. Questa certo. È una lezione che la prossima partita la deve prendere un po' più seriamente.
2: Un campanello d'allarme, un momento di rodaggio per le squadre che entrano in questo torneo molto lungo e chiaramente che richiederà tante risorse. Belgio-Egitto sta per cominciare, i temi che sottolineava opportunamente Giuseppe Bisantis. Massimo, De Ketelaere falso 9, attendiamo De Bruyne che ha alle spalle, lo sappiamo, una stagione tra luci e ombre anche a causa di un infortunio naturalmente. Sulla sponda opposta 34 anni oggi e non sentirli Salah, Marmoush la stella del City. Diciamo che anche l'Egitto offre un livello tecnico complessivamente positivo, poi come sappiamo comunque sono giocatori che in molti casi giocano in top club europei, per cui forse l'ago della bilancia sulla carta pende poco dalla parte dei Diavoli Rossi alla vigilia della squadra di Rudy Garcia.
4: Sì, a vedere lo schieramento sembra che il Belgio abbia qualcosa in più. Trussard, De Bruyne, Doku e De Ketelaere sono giocatori comunque di assoluto valore. Come hai detto te, per tanti anni è stata una squadra considerata potenzialmente
2: in crescita ma un po' incompiuta.
4: Esatto, non è riuscita mai ad ottenere i risultati che forse avrebbe anche meritato per come giocava, però se andiamo a guardare la squadra è sempre molto competitiva. Dall'altra parte l'Egitto è cresciuto negli ultimi anni, una squadra molto chiaramente Salah è il giocatore più importante, c'è Marmoush però che gioca nel Manchester City, un giocatore molto interessante, hanno vinto la Coppa d'Africa, insomma mi aspetto una partita molto equilibrata, mi aspetto De Ketelaere che sia un giocatore che non darà punti di riferimento, si muoverà molto e i Trossard, i Doku e De Bruyne della situazione dovranno andare loro ad occupare quella posizione in campo. Insomma una partita molto equilibrata ma anche molto intensa e bella secondo me da un punto di vista tecnico da una parte e dall'altra.
2: Intensità che è già cominciata sugli spalti, perché mentre comunque ascoltavamo con interesse l'accurata analisi tattica di Massimo Orlando, Seattle, patria del grunge, patria in qualche modo anche dei Nirvana, il cui manifesto Smells Like Teen Spirits veniva irradiato a tutto volume nello stadio per intrattenere gli spettatori, molti faraoni sugli spalti ovviamente in omaggio alla nazionale nordafricana. Allora si comincia davvero tra poco, ovviamente ci saranno gli inni nazionali, per cui dopo il consueto spot che precede le nostre partite andremo in campo per questa gara che inaugura, come ricordava Giuseppe Bisantis, il girone G. Alla radio cronaca lo stesso Bisantis, Massimo Orlando al commento tecnico, buon ascolto del primo tempo di Belgio-Egitto e dagli studi di Dallas ci ritroviamo come consuetudine nell'intervallo della partita. Questa è Rai Radio 1, il mondiale è tutto minuto per minuto, a dopo.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
17: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
1: La partita.
3: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto dagli Stati Uniti, dal Mondiale Nordamericano del 2026. Si apre il gruppo G, la prima sfida mette di fronte a Seattle il Belgio con l'Egitto, poi alle 3 di notte, ora italiana, Iran, Nuova Zelanda con la grande attesa extrasportiva sicuramente per la prestazione dell'Iran. Ma andiamo per passo, andiamo gradualmente perché le squadre sono entrate in campo e quindi fra pochissimo sentiremo l'inno al microfono. Giuseppe Bisantis, ecco le squadre che vanno a schierarsi come di consueto attorno al cerchio di centrocampo. La nuova procedura, lo ripetiamo ancora, dall'idea di un italiano, di un grande campione italiano come Alessandro Del Piero, che l'ha suggerita al presidente della FIFA Gianni Infantino. Tutti i giocatori, riserve comprese, attorno al tavolo abbracciati e non a guardare la tribuna ma a guardarsi tra di loro in un cerchio che rappresenta il mondo. Lo stadio è gremito, sono 69.000 i posti a sedere allo stadio di Seattle e parte l'inno belga, la canzone di Brabante.

E questo era l'inno del Regno del Belgio, applaudito. Adesso ascolteremo Biladì, Biladì, Biladì, patria mia, patria mia, patria mia, che è l'inno della Repubblica Egiziana.

0: Gli applausi dei tifosi, tanti vestiti da faraoni in tribuna. Fra meno di 4 minuti sarà Belgio-Egitto. Per noi, pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Nuovamente collegati con gli Stati Uniti d'America, adesso terminati gli inni ci sarà il consueto cerimoniale, intanto le enormi bandiere che coprono una metà campo e un'altra metà campo a seconda ovviamente delle due squadre, si salutano i giocatori, si salutano gli arbitri, andiamo a dare le formazioni, ma prima di tutto vi presento chi collaborerà con me per questa radiocronaca. Da lontano invio un abbraccio al nostro Massimo Orlando, che ritrovo al fianco, almeno come voce, per questa radiocronaca. Ciao Massimo.
2: Ciao Giuseppe, un abbraccio grande a te. Ti invidio un po' perché vedo uno stadio meraviglioso, un'atmosfera fantastica e questa celebrazione, no? Con il mappamondo che rappresenta il mondo e tutti i giocatori della rosa, veramente tutto molto bello e adesso ci aspettiamo una partita altrettanto bella.
0: Eh sì, allora intanto andiamo con le formazioni, poi ovviamente le commenteremo, in quanto il Belgio, che è guidato da una conoscenza del calcio italiano, Rudy Garcia, che è francese, ha allenato la Roma, ha allenato anche il Napoli in Italia, partirà con un 4-2-3-1, Courtois il portiere, Meunier, Ngoi, Mekele, Castagne in difesa, Onana e Tielemans a centrocampo, Trossard, De Bruyne, Doku sulla tre quarti, l'unica punta che punta non è, è Deke Telare. Per quella che riguarda invece l'Egitto, il tecnico è Osama San e schiera un 4-2-3-1 con Shubir in porta, Ani, Yasser, Fatih e Fatou in difesa, Lachine, Attia a centrocampo, Salah, Ashour e Zico sulla tre quarti, Marmoush l'unica punta a dirigere l'incontro, arbitro brasiliano Ramon Abatti, guardialine brasiliani Danilo Manis e Rafael Alves, quarto ufficiale peruviano Kevin Ortega, VAR un venezuelano Juan Soto, un uruguagio Leodan Gonzalez e uno spagnolo Carlos del Cerro Grande, che è un arbitro insomma molto conosciuto. C'è ancora la presentazione da parte dei giocatori nel mega schermo di questo stadio di Seattle, che debutta anch'esso a questo mondiale del 2026. E allora Massimo Orlando, su questa formazione la cosa che spicca subito è che il Belgio non ha una punta pura, perché De Ketelaere lo conosciamo bene, è sì, più un trequartista oppure si inserisce dalla sinistra, ma è anche vero che c'è Lukaku che in panchina evidentemente non è ancora al meglio.
2: Sì, io credo che Garcia abbia voluto risparmiare magari 20-25 minuti e glieli farà fare a Lukaku, però si pensa e si immagina che il Belgio possa avere un cammino lungo e siccome Lukaku ha avuto problemi ci sta che farlo riposare in questo momento sia la soluzione corretta. De Ketelaere è vero, no, non è una punta, l'Atalanta però lo ha fatto spesso con appunto l'ex allenatore che non mi viene adesso, che è della Roma, perdonami, ma sono
0: Rudy Garcia.
2: Assolutamente, dunque De Ketelaere sarà molto importante per i suoi movimenti, perché spesso andrà lui a trovare degli spazi e a consentire ai giocatori offensivi, De Bruyne è uno di questi, ad andare ad attaccare proprio centralmente dove De Ketelaere lascerà il posto, e questa sarà una soluzione tattica che chiaramente il Belgio l'Egitto dovrà tener conto.
0: E tanto mentre parlava Massimo Orlando avete sentito il conto alla rovescia da 10-0, perché la partita è iniziata da 30 secondi, ovviamente 0-0 tra Belgio ed Egitto. Il Belgio in questo primo tempo attacca da sinistra a destra rispetto alla tribuna centrale, indossa la sua divisa tradizionale, la maglia rossa con bordi e numeri in giallo, calzoncini, calzettoni con i neri, tutto bianco invece l'Egitto, che adesso tiene il pallone in difesa con Fatih, il controllo da parte di Fatih, lo scambio con l'altro centrale Yasser. Ricordiamo che a Seattle sono le 12:01, quindi si sta giocando con il sole a picco e insomma questo potrebbe in qualche modo influire sullo sviluppo della partita e soprattutto sulle energie che sicuramente vanno gestite. Vedremo se sarà una partita di studio oppure se si andrà subito all'assalto. Vediamo che l'Egitto con Ani che prova subito un'incursione sulla sinistra, la chiusura da parte del Belgio con Mekele, il pallone che viene recuperato dalla formazione europea, ma c'è ancora l'Egitto sulla tre quarti campo che recupera il pallone, cerca un contrasto, va a terra il giocatore egiziano ma non c'è fallo, c'è anche il Belgio che va a recuperarsi un fallo laterale con Doku, che quindi va a consegnare poi il pallone a un compagno, esattamente Mekele, per la battuta va lateralmente da Ngoi, Ngoi ancora per Mekele, sono i due centrali difensivi del Belgio, il tocco all'indietro per Courtois, il portiere del Real Madrid, espertissimo, maglia verde per una po', aveva lasciato la nazionale belga, però evidentemente il migliore è ancora lui, anche se parliamo del Belgio che è una scuola di portieri storicamente molto importante. Certo, poi Massimo Orlando, quando l'impegno diventa importante i migliori devono giocare e Courtois in quel ruolo è ancora il migliore.
2: Assolutamente, ha avuto un momento di pausa, poi dopo il grande giocatore non può mai rinunciare al mondiale, no? Lui è il portiere uno dei più forti della storia del calcio sicuramente belga ed è giusto che sia lì a difendere i colori della sua squadra.
0: Fascia di capitano che invece è sul braccio di Tielemans, giocatore che ha vinto l'Europa League con l'Aston Villa, e al fianco Onana, suo compagno non solo in nazionale ma anche appunto nelle club, anche nell'Aston Villa. Ma adesso è l'Egitto che recupera il pallone, cerca la prima incursione in area di rigore, non riesce Momo Salah a controllare questo pallone che poi viene recuperato dall'Egitto, però lo scaraventa direttamente in fallo laterale Lachine e quindi il pallone termina in rimessa laterale con il Belgio che va a incaricarsi della battuta con l'esterno di sinistra Castagne, altro giocatore che conosciamo per aver militato nell'Atalanta. Vediamo Castagne che va alla battuta di questa rimessa, il lancio lungo, il tentativo di intervento proprio da parte di Charles de Ketelaere, quindi da un ex Atalanta a un attuale Atalanta, l'ultimo tocco secondo l'arbitro è il suo e quindi la rimessa con le mani viene assegnata all'Egitto con il giocatore egiziano Ani che chiede all'arbitro quale sia il punto giusto per effettuare la rimessa con le mani, già effettuata, il pallone che arriva dalle parti di Yasser va allo scambio con Fatou, ancora Yasser che però tiene il pallone prima di darlo a Fatou, anzi cambia idea e lo va a dare a Fatih, ancora il Egitto che tiene il pallone sulla tre quarti campo, non vanno in pressing quelli del Belgio, poi però il lancio è sbagliato, Castagne recupera, Doku prova a intervenire, si scontra però Doku che poi riesce però a recuperare il pallone per la caduta del giocatore dell'Egitto, ma sbaglia tutto Onana, recupera palla a centrocampo la formazione egiziana che quindi riparte dalla linea centrale del campo, l'inserimento, il pallone che viene servito ancora sulla tre quarti, il pallone che viene poi ancora dato a sinistra dove c'è Ani, il controllo di Ani, poi il pallone che viene messo ancora per Fatou sulla sinistra, l'uno passaggio per il tentativo di Ashour che mette ancora per Fatou all'indietro, sempre Egitto che mantiene il possesso del pallone con Lachine va allo scambio, ancora Lachine, siamo appena dentro la metà campo del Belgio, tocco all'indietro per Fatih ancora lateralmente per Yasser va tutto a destra per Ani, il tentativo di Ani è prolungato però questo possesso palla dell'Egitto che prova un'incursione ancora con l'inserimento di Zico, nome importante questo di Zico, tra l'altro in una panchina c'è anche un Trezeguet e quindi evidentemente magari l'augurio a questi ragazzi è di emulare le gesta di questi grandi campioni, anche se Zico credo che non si raggiunga e forse neanche
2: no.
0: Trezeguet
2: direi no, di no. Però no, assolutamente, però è partito bene questo Egitto con grande serenità, grande tranquillità, anche nel possesso palla fanno girare molto bene il pallone e invece il sta aspettando, non pressa, si mette dentro la propria metà campo ad aspettare insomma di capire un po' l'evoluzione di questa partita ed è un inizio, attenzione,
0: sì, Sard, ci prova,
2: che comunque è un giocatore importante. A te.
0: Ci prova il Belgio, Giuseppe, contro Sard, però la difesa dell'Egitto è riuscita a respingere, ma insiste il Belgio. Lo seguiamo con questa azione di Meunier, tutti giocatori molto noti a livello internazionale, quelli del Belgio. Il tocco per Ngoi, Ngoi ancora a sinistra per Doku. Adesso sono fischi da parte del pubblico, presumo neutrale, che così come è successo in Spagna, Capoverde alla fine parteggia per la squadra forse più debole. In questo caso però ci prova Kevin De Bruyne dal limite all'area di rigore, palla di poco a lato, però questa che segnaliamo al sesto minuto con il punteggio di 0-0 tra Belgio e Egitto è la prima conclusione verso lo specchio della porta.
2: Eh sì, un po' quello che avevamo detto, no? Con Doku che è molto bravo a puntare a Nick, è un buonissimo marcatore, però lo salta molto bene. L'inserimento di De Ketelaere però laterale, no? Appunto per dare la possibilità a De Bruyne di trovarsi centralmente in quella zona, stop e tiro non perfetto, però insomma questa è l'azione secondo me caratteristica del Belgio senza la punta centrale. Ne vedremo spesso di queste azioni.
0: Sette minuti, è chiaro che siamo ancora nelle fasi di studio, questa è la prima conclusione. Indubbiamente, Massimo, il fatto di giocare a mezzogiorno influisce.
2: No, io purtroppo per pochissimi centesimi di sfortuna, mettiamola così, non ho partecipato al mondiale del 94, vabbè, però insomma però sono andato a vederlo.
0: Bravo,
2: temperature assolutamente ingiocabili, con un tasso di umidità veramente impressionante. Non so come sia lì, però insomma siamo in estate e mi immagino che il caldo possa davvero influire tanto.
0: Beh, guarda, il peggio forse deve ancora venire, però poi ci saranno invece alcune zone, ricorderete l'anno scorso il mondiale per club in cui poi si scatenano delle vere e proprie alluvioni e quindi c'è anche un problema di sicurezza, però insomma il caldo potrebbe essere un fattore. Poi non lo scopriamo noi, non scopriamo l'acqua calda, regna il diritto televisivo e quindi insomma bisogna venire incontro. In Italia questa è una partita con un orario ottimo perché sono le 21:08 in Italia, però proprio per venire incontro alle esigenze anche delle televisioni, delle emittenti europee, questa partita si gioca alla ora locale, le 12, poi insomma altre invece saranno di notte, per esempio alle 3 di notte vi abbiamo detto che ci sarà l'altra partita, ora italiana, del girone, il gruppo G, ossia quella tra Iran e Nuova Zelanda. Adesso il gioco è interrotto perché c'è un calcio di punizione in favore del Belgio, il fallo è del capitano Momo Salah e quindi c'è il rilancio non perfetto ma neanche perfetta, la decisione del difensore egiziano di colpire di testa rimedia tutto con un retropassaggio a Pia che chiama in causa il portiere Shubir. Molti giocatori egiziani giocano in patria, tranne appunto Momo Salah che comunque ha annunciato l'addio al Liverpool. Molte squadre su di lui, potrebbe anche restare qui in America perché c'è l'interessamento di molti club americani, c'è anche una ipotesi Italia, certo guadagna solamente massimo 12 milioni l'anno, quindi insomma potrebbe anche essere conveniente. Ovviamente faccio una battuta.
2: Assolutamente sì. Per quello, beh, con i soldi che girano nel calcio moderno, sarà è vero che ha i suoi anni, per quello che ha fatto vedere però negli ultimi 7, 8, 10 anni a Liverpool è stato qualcosa di incredibile, un giocatore meraviglioso, fra l'altro mi piace anche caratterialmente, mai sopra le righe, sempre molto molto perfetto, educato in campo, insomma una persona veramente non solo un campione ma anche piacevole da vedere nei modi.
0: Eh sì, l'altro giocatore che milita fuori è Marmoush che gioca nel Manchester City. Nel frattempo c'è un tentativo di ripartenza del Belgio però contratta dall'Egitto, troppo lungo il pallone proprio per Marmoush, la presa completo verde chiaro e di Courtois che poi rilancia con le mani per Onana, avanza a grandi falcate il centrocampista, sbaglia ancora, è la seconda volta che sbaglia Onana in impostazione, può ripartire quindi l'Egitto. Onana prova a contrastare il giocatore egiziano che si lancia in avanti, parliamo di Attia, poi va allo scambio sulla destra con Ani, ancora per Attia che prova a metterla dentro, toccato, l'arbitro è lì, dice che non c'è niente, protesta l'Egitto, più che altro verso l'assistente Alves che non sarebbe intervenuto, ma sbaglia ancora la Belgio in uscita e quindi è Marmoush dell'Egitto che prova a girarsi la chiusura del Belgio, retropassaggio per Meunier, poi per Courtois, il rilancio con il sinistro del portiere del Real Madrid, il pallone che arriva dalle parti di De Ketelaere, sbaglia il giocatore egiziano, De Ketelaere prova a lanciarsi in avanti, poi cade, ma questa credo che sia una caduta non per fallo ma più che altro per stanchezza, ha provato uno scatto per raggiungere il pallone, ha perso un po' l'equilibrio, Yasser sostiene che abbia fatto fallo, in realtà l'arbitro ha dato angolo, però qui questa caduta di De Ketelaere dimostra che probabilmente ha chiesto troppo i suoi mezzi fisici.
2: Sì, assolutamente, qui si sono leggermente toccati, poi è inciampato, guarda, sì. È inciampato, se non è stato assolutamente volontario, è solamente inciampato, però trova un calcio d'angolo, fra l'altro se non sbaglio
0: che poi non viene assegnato, che in realtà l'ultimo tocco a me era sembrato di Yasser, però evidentemente l'arbitro ha cambiato.
2: Stavo
0: idea.
2: Notando Giuseppe che in uscita, no, quando recupera il pallone dalla difesa, per il momento il Belgio si appoggia spesso su Doku che viene incontro, ma è già la quarta volta che prova a dribblare, a saltare l'uomo, lui è un giocatore fantastico in queste situazioni, ma trova in Ani in questo inizio partito un giocatore che per il momento ha sempre vinto il duello e non gli consente al Belgio di sviluppare poi l'azione in fase offensiva.
0: Arriva il primo cartellino giallo della partita perché dopo uno slalom di Ngoi Attia lo stende e insomma questo ci sta dal regolamento e quindi sgambetto, ammonito Attia, primo ammonito della partita, il centrocampista egiziano Attia per questo fallo sul centrale difensivo del Belgio Ngoi. Beh, qui direi che non c'è assolutamente dubbio su questo cartellino giallo perché si disinteressa Attia del pallone e va direttamente su un gol, quindi giusta la decisione dell'arbitro brasiliano Abatti.
2: Sì, bravo Abatti qui, superato, fallo neanche più tattico, e questo è proprio un fallo da ammonizione, dunque ha visto molto bene ed è una soluzione quella dei centrali e dei difensori, quelli di provare magari anche con azioni personali a trovare delle soluzioni, Giuseppe, perché per il momento giocando anche con la palla a terra non è facile, perché mi sembra che l'Egitto sia disposto bene in campo da un punto di vista difensivo.
0: Sì, finora la gara è molto equilibrata, 13 minuti e mezzo, è proprio Doku che adesso sta provando un'azione per il Belgio, il tocco, niente, Onana oggi è un po' svagato, un centrocampista che ha fatto molto bene con la Aston Villa in stagione, soprattutto in Europa, e adesso si pareggia il conto dei gialli perché su una ripartenza proprio di Momo Salah c'è stata la trattenuta e quindi l'ammonizione all'indirizzo del giocatore belga Castagne. E quindi ha ammonito Salah, abbiamo parlato di Salah, abbiamo fatto i complimenti per la professionalità di questo giocatore, ci siamo dimenticati di dire che oggi 15 giugno Salah compie 34 anni, quindi il suo compleanno ci è venuto in mente subito guardando una tifosa egiziana che augurava in inglese happy birthday, il auguri di buon compleanno a Salah che è nato il 15 maggio del 92, quindi sono 34 anni quelli che compie oggi il faraone, il giocatore egiziano forse più forte di sempre. Un ammonito per parte, quindi mantiene l'equilibrio questa partita che adesso vede l'Egitto a centrocampo tenere il pallone con Fatih va tutta a sinistra da Fatou, il rilancio di Fatou troppo lungo, la presa di Courtois, suo il pallone senza nessun problema e si accinge a effettuare il rilancio, vediamo che c'è ancora il tocco per il centrale difensivo belga Mekele va a servire per De Bruyne che protegge il pallone, il tocco per Castagne poco fa ammonito per una trattenuta su Salah, De Bruyne si guadagna a fallo laterale, due palloni in campo, non si può, viene subito allontanato uno, il pallone per Fatih che va

0: Concesso il calcio di punizione in favore del Belgio, ci sono le proteste da parte dei giocatori belgi e anche della panchina belga per questo intervento ai danni di Doku. Io credo che il giocatore egiziano Ani abbia cercato il pallone, però poi con tutto il resto delle gambe del corpo si è andato su Doku. Secondo me questo è fallo.
1: Hai visto bene? Hai visto bene Giuseppe? È andato sì per prendere il pallone, poi con entrambe le gambe è entrato veramente anche in un modo abbastanza pericoloso, dunque questo sarebbe stato un calcio di punizione. Qui l'arbitro non ha visto bene, e il duello, ti ripeto, tra Doku e Ani è veramente interessante, perché il giocatore del Manchester United è velocissimo, a strappo, ti salta con grande facilità, ma per il momento trova veramente un difensore che riesce a stargli proprio sul passo e fa fatica a saltarlo, e per Doku non è una cosa così normale, perché di solito salta tutti.
0: Eh sì, ma questa volta davvero gli è frenato addosso il difensore, e quindi diciamo piccola svista da parte dell'arbitro, poi però le proteste sono finite subito. Eccolo il Belgio adesso con Ngoi, il tocco laterale per Mekele per Kevin De Bruyne, giocatore del Napoli, prova a proteggere il pallone, non filtra, poi ancora il controllo da parte della formazione egiziana, fischia ancora l'arbitro brasiliano Abatti, calcio di punizione in favore dell'Egitto, ancora un fallo su Momo Salah e quindi calcio di punizione in favore della formazione dell'Egitto, che all'altezza di A3 del campo può provare a trovare uno spunto, perché finora siamo fermi alla conclusione di De Bruyne dal limite dell'area di rigore per il Belgio, ovviamente con una palla terminata di poco al lato alla destra del portiere egiziano Shubir. Ancora il controllo, il tocco all'indietro, il pallone controllato da Fati che poi va lateralmente da Yasser che poi va a lanciare ancora lungo, buono l'intervento sulla destra di Ani, poi il rimpallo lo sfavorisce, può ripartire Doku che preferisce andare all'indietro dove c'è il controllo di Tielemans, il capitano del Belgio, l'apertura poi ancora sulla destra dove c'è il tentativo adesso sempre con la maglia numero 10 da parte di Trossard che va da De Bruyne, cambia gioco De Bruyne, il tocco all'indietro ancora per l'intervento di Mekele gli si fa incontro Onana e riceve il pallone, ancora Onana che poi però va ad allargare per Kevin De Bruyne ancora cerca il filtrante, cerca l'inserimento, la chiusura in scivolata da parte del difensore egiziano Fati, il recupero palla di Ashur che poi va a terra, per l'arbitro l'ultimo tocco è di un giocatore del Belgio e la rimessa con le mani è per l'Egitto. 18:30 a Seattle e 0-0 tra Belgio ed Egitto, direi grande equilibrio finora, Massimo.
1: Sì, assolutamente grande equilibrio, a parte il tiro di De Bruyne, hai visto anche in questa situazione De Bruyne adesso ha indietreggiato la propria posizione in campo proprio per dare più qualità al gioco, però ogni volta che provano anche a verticalizzare sono sempre molto attenti i difensori dell'Egitto, dunque per il momento davvero una partita equilibrata, non ci sono giocate che per il momento sembrano...
0: se non ho visto male, che ha controllato con il sinistro, ha calciato con il destro, ha lasciato troppo libero di tirare, si è amata, niente da fare per Courtois perché il tiro era assolutamente potente e angolato, confermiamo il gol di Ashur, molto bello, e al 19° minuto si sblocca la situazione a Seattle, Belgio 0 Egitto 1, Ashur.
1: E come sempre si viene puntualmente smentiti, stavo dicendo mi sembra difficile trovare in questo momento soluzioni, però c'è veramente un errore della fase difensiva, lasciano grande spazio ad Ashur che è bravissimo nello stop, il tiro sul primo palo potentissimo, fra l'altro coperto da un compagno credo, Courtois, che secondo me però Giuseppe ha anche lui le sue colpe
0: perché era una fiondata
1: però non era proprio angolatissimo, sì. Un portiere come lui forse poteva arrivarci, c'è stata una difesa un po' troppo po' troppo permissiva, però Schur ha fatto un grande gol, complimenti a lui.

0: diciamo che non è stato protetto dalla sua difesa, perché era un passaggio leggibile, un giocatore ai 23-24 metri che stoppa e tira, bravo a trovare l'angolo, ma il difensore belga, e in questo caso ci riferiamo a Ngoi, che era quello che avrebbe dovuto andare a chiudere su questa conclusione, si è visto poco. Gran bel gol, segna Ashour, 28enne, gioca in patria nel Al Ahly, una delle società più titolate del calcio egiziano, e quindi si è sbloccata la partita di Seattle con Belgio 0, Egitto 1, e insomma per il Belgio ancora inizio in salita, e chiaramente adesso c'è tutto un mondiale da giocare e non ci si sbilancia mai, però poi alla fine si dice sempre il Belgio, bella incompiuta, a parte il terzo posto nel 2018 ai mondiali in Russia, poi sono state un po' delusioni, ma per il valore tecnico della squadra che dispone tutti di giocatori di altissimo livello. Commenteremo subito dopo questa azione di Doku sulla sinistra, con Doku che punta il suo diretto avversario, l'altro numero 11 Zico, il tocco all'indietro, il pallone che non filtra, la chiusura dell'Egitto che può ripartire, contropiede dell'Egitto, il Belgio che rilancia, ancora per Onana che la mette al centro, spazza via l'Egitto, e quindi il pallone che viene fermato a centrocampo per un fallo di Mekele su Salah. Punizione per l'Egitto, dicevamo, Belgio bella incompiuta, vedremo se sarà così anche quest'anno, Massimo.
1: No, ci sta, Giuseppe, diciamo che il Belgio, quello che tutti noi insomma pensavamo potesse arrivare, quello che è arrivato terzo ai mondiali, era un Belgio molto più forte, sia soprattutto in difesa e poi centrocampo e attacco c'era qualità, ma c'è anche stasera se andiamo a vedere i nomi a disposizione. Devo dire che in difesa mi sembrano un po' in difficoltà, anche questo gol dimostra alcune fragilità, perché Ngoi in questo passaggio in orizzontale, invece di andare verso il pallone, è andato a difendere la porta, invece doveva andare in uscita su questa palla. Comunque insomma il Belgio ha tutto il tempo e tutti i giocatori per poter ribaltare questa partita. Certo, devo dire, l'equilibrio e come è messa in campo, la tranquillità dimostrata dall'Egitto fino adesso dimostra veramente che è una squadra che può dire la sua in questo mondiale.
0: E allora sentite sotto la voce di Massimo Orlando la musica a tutto volume, perché è arrivato il momento della pausa rinfrescante, questa volta giustificata anche dal punto di vista climatico, perché è mezzogiorno, addirittura il campo viene innaffiato nel momento in cui le due squadre sono vicine alle panchine, e quindi noi ci fermiamo per la pubblicità.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Nuovamente collegati con gli Stati Uniti d'America, sta per terminare la pausa rinfrescante, la prima pausa rinfrescante di questa partita di Seattle tra il Belgio e l'Egitto. La situazione al 25esimo minuto, ci saranno da recuperare ovviamente 3 minuti di stop, e Belgio 0, Egitto 1, il gol di Eman Ashour esattamente al 19esimo minuto, un bel tiro da fuori potente e angolato, ma con la difesa del Belgio che non è parsa impeccabile. E dunque si è ripreso a giocare con l'Egitto l'Egitto che adesso tiene palla all'interno della propria metà campo. Vi dicevamo prima della pausa pubblicitaria che il campo nel frattempo per questi tre minuti è stato pure innaffiato e qualche giocatore ne ha approfittato per andare vicino al getto dell'acqua, magari per rinfrescarsi anche lui, non solo per bere ma anche per prendere un po' l'acqua degli innaffiatori che adesso hanno bagnato il campo e comunque ci sembra in condizioni tutto sommato buone. Ricordiamo che gran parte dei campi, soprattutto quelli negli Stati Uniti di questo mondiale, sono stati completamente ripiantati perché insomma qui si gioca il football americano e molti campi sono in sintetico. Ovviamente un mondiale di calcio non si può giocare sul sintetico, erba naturale, e quindi molti impianti sono stati completamente ripiantati e in pratica fondo di gioco completamente rifatto. Seguiamo questa azione dell'Egitto che prova con Castagne a spingere il pallone che viene messo in fallo laterale, la rimessa con le mani ancora in favore del Belgio, battuta da Castagne, il retropassaggio la tiene in campo, il tentativo di intervento da parte di Tielemans che poi va a terra ma non c'è fallo, prova a risalire l'Egitto con Zico, la chiusura da parte del Belgio mette in movimento, c'è un giocatore del Belgio a terra ma si prosegue anche perché il Belgio è in possesso palla, lancio in area di rigore per Meunier, l'intervento in mezza girata di Fatou che mette il pallone in fallo laterale, la rimessa con le mani e ancora per il Belgio che ovviamente adesso deve reagire, quindi il gol dopo 19 minuti di Achour ha sbloccato la partita e quindi adesso vedremo una reazione della Belgio con l'Egitto che proverà ovviamente a colpire in ripartenza la formazione in maglia rossa. Il tocco ancora all'indietro per l'esterno, il controllo da parte del Belgio ancora con Ngoi, ripeto non perfetto in occasione del gol, messo a segno dall'egiziano Achour, il tocco per Doku che punta il suo diretto avversario, ancora dalla sinistra puntano molto a giocare sulla sinistra sul giocatore Doku che ogni tanto viene anche toccato duro dagli egiziani però poi è sempre in possesso palla, troppo lungo la chiusura, rischia un po' il pasticcio l'Egitto, la conclusione ma tutto fermo per un fallo, aveva provato De Bruyne, aveva risposto Schubir ma l'arbitro brasiliano Abatti aveva visto un fallo ai danni dell'autore del gol Achour e punizione per l'Egitto. 27 e mezzo, 1-0 Egitto a Seattle sulla Belgio, direi che per la partita che abbiamo visto una fiammata poteva decidere, il tiro di De Bruyne è andato fuori, quello di Achour dentro e quindi ci sta l'1-0 per l'Egitto. Massimo,
1: sì assolutamente è proprio così, poteva andare dentro il tiro di De Bruyne, invece è stato molto più bello il tiro e vincente quello di Achour che fra l'altro adesso si è trovato in una zona non sua, ha stoppato un pallone, se l'è ritrovato lì e poi è stato bravo perché invece di buttarla via ha rischiato perché ha fatto un dribbling, ha subito un fallo e per il momento adesso la partita sta cercando di farla il Belgio ovviamente con l'Egitto che glielo concede spazi per vie centrali, non ce ne sono, si prova molto sulla fascia sinistra come hai detto te, da quella parte c'è Castan e Doku che provano a sfondare ma per il momento con non grossi risultati.
0: Ci prova Mekele, quindi retroguardia del Belgio, Mekele per Doku rischia di perdere il pallone, poi lo tiene in campo, poi l'intervento di Ani mette in fallo laterale, batte lo stesso Doku, ancora il pallone che viene controllato dal Belgio, arriva Mekele dalle retrovie, ancora Mekele, il pallone che viene messo a terra per il tentativo di Tielemans, non aggancia il Belgio, può risalire ancora l'ottimo Achour che adesso è assolutamente Achour, chiedo scusa, che adesso è assolutamente galvanizzato dal gol e sta dando anche una mano in difesa, sta ripartendo, insomma poi sappiamo benissimo che i mondiali di calcio spesso ci fanno vedere giocatori che magari non sono universalmente noti e che poi possono davvero diventare motivo di interesse per i grandi club, per i club europei, anche se insomma sono moltissimi i giocatori egiziani che militano in patria, dunque evidentemente è un campionato importante anche quello egiziano. Il retropassaggio per il portiere Schubir che va a cercare ancora in avanti ma troppo alto per Ani, palla che esce, la rimessa con le mani in favore del Belgio, siamo all'altezza di Ani, esterna del campo, il retropassaggio ancora per Mekele che mette giù il pallone, nessuno dell'Egitto va a contrastare, il tocco per Ngoi che va tutto a destra per Meunier che avanza fino alla linea centrale del campo, la supera in questo momento, Meunier va a cercare Deketelare, l'intervento in scivolata, palla che termina in fallo laterale, intervento di Fatti, messa con le mani in favore del Belgio sulla fronte di destra, lato corto dell'area di rigore Già battuto il pallone che arriva dalle parti di Tielemans, che la mette dentro, allontana però la retroguardia dell'Egitto, poi addirittura è Zico che va ad allontanare il pallone, che però viene recuperato ancora dalla Belgio, il controllo da parte dei giocatori in maglia rossa, ancora il controllo a sinistra dove c'è Doku che punta il suo diretto avversario, ossia Ani, va in raddoppio Zico, il tocco, ancora il cross dalla destra, il tentativo di testa di Trossard, pallone che termina sul fondo. Superata la mezz'ora, Belgio 0, Egitto 1. Beh, adesso è la partita che un po' ci aspettiamo, Massimo. Il Belgio prova a rimetterla, l'Egitto attende e prova anche a ripartire, perché anche la retroguardia dell'Egitto mi sembra impostata bene.
1: Sì, molto molto bene. Qui è stato molto bello l'inserimento di Trossard, però era una palla difficilissima poi da mettere nello specchio della porta. Davvero sembra che stia controllando senza grandi difficoltà l'Egitto, e poi ha la possibilità, i giocatori, la velocità anche, soprattutto Salah, su tutti per ripartire. Sta faticando davvero tanto. Quel gol in una partita così equilibrata ha cambiato tanto in questo primo tempo. Il Belgio fatica a trovare soluzioni, poi magari nel secondo tempo con i cambi. A me sembra che un centravanti, non perché vogliamo Lukaku per forza in campo, però un centravanti lì sta mancando.
0: E beh, se dovessero continuare così le cose, credo che Rudy Garcia chiederà a Lukaku, che sappiamo non essere al meglio. Sappiamo benissimo che tutta l'ultima parte del nostro campionato non l'ha giocata, lì però c'è una polemica, lui ha lasciato Napoli, tra l'altro lui molto legato a Conte, poi ha cercato una spiegazione che i tifosi del Napoli non è che abbiano considerato particolarmente tale. Lui è tornato in Belgio in pratica per preparare i mondiali, aveva desiderio di giocare i mondiali, sì. E ha lasciato il Napoli, che insomma non dimentichiamo che è stato in corsa per il titolo fino a qualche settimana, poi vinto strameritatamente dall'Inter, però forse il Lukaku, anche se non partiva titolare nel Napoli, visto che insomma Højlund ha fatto un gran campionato, certo poi queste giustificazioni postume da parte di Lukaku non è che sempre sono gradite, non è che abbia fatto una grandissima figura, Massimo, diciamo.
1: No, onestamente no, cioè a volte è meglio dire la verità.
0: Ma tanto più per il legame che aveva con Conte, che l'ha proprio voluto.
1: Certo.
0: Vedremo se lo vedremo ai mondiali, ma intanto però vediamo Salah che prova la conclusione. Anzi, non era Salah, era Zico, chiedo scusa. Era Salah che ha calciato bellissimo il diagonale, la risposta di Courtois che ha deviato in calcio d'angolo, e quindi diagonale per Zico, Courtois in angolo, e diciamo che insomma l'Egitto sta legittimando il vantaggio. Questo è il primo calcio d'angolo della partita. C'è già stato un gol, quello di Aschur dell'Egitto, non c'è stato ancora un calcio d'angolo, lo batte lo stesso Aschur, malissimo, questa volta malissimo, perché regala palla alla Belgio. Può ripartire il Belgio con Doku che si è spostato a destra, e qui c'è un fallo che potrebbe essere giallo. Vediamo che cosa succede, l'arbitro interviene, il fallo mi è parso decisamente duro, sì, c'è il cartellino giallo all'indirizzo di Fatu, e quindi seconda ammonito. Ha protestato il tecnico egiziano Sam Hassan, ma secondo me fallo duro e fallo da punire con il giallo.
1: Io avrei ammonito l'allenatore dell'Egitto. Sì, perché come fai a non capire che questo è un fallo da ammonizione, e forse anche qualcosa in più. Diciamo che l'arbitro brasiliano ha voluto bene a Fatu, e ancora una volta quando Doku parte in velocità a campo aperto è imprendibile.
0: Diciamo che l'Egitto ha regalato l'angolo, perché l'ha battuto
1: Aschur ha battuto male davvero.
0: Eh sì, e Doku che si era portato eccezionalmente a destra, oddio, neanche tanto eccezionalmente, perché adesso vediamo che a sinistra c'è Trossard. Chissà se non ci sia stata un'indicazione tattica da parte di Rudy Garcia di cambiare magari gli esterni. Comunque Doku è uno che o a destra o a sinistra crea sempre problemi, perché è uno che corre, che ha il dribbling veloce, che punta l'avversario, quindi è un giocatore sempre temibile, Massimo.
1: Sì, no, fantastico. È che si tende sempre a giocare col piede inverso, no? Come si dice, sì. Ormai. Come ti dicevo, Trossard non è entrato in partita, si è visto pochissimo. E Doku ha avuto tante difficoltà sulla fascia sinistra, ben marcato da Ani. Molto probabilmente Garcia ha invertito due esterni per vedere se riesce a trovare qualche soluzione in più. Infatti vediamo che Doku gioca dalla parte destra adesso.
0: Poco fa bel tiro di Zico, deviato in corner di Courtois, e Zico adesso si va a guadagnare un fallo laterale. Il retropassaggio ancora per Yasser che poi va lateralmente da Fatih, c'è Fatu, uno dei due ammoniti della partita, l'altro è Attia. Vediamo che c'è ancora Fatih che tiene il pallone e poi chiama in causa il portiere Shubir, che però non ha dovuto effettuare interventi tra i pali, perché l'unico tiro verso lo specchio della porta delle Belgio di De Bruyne è terminato a lato, seppur di poco. Ancora il portiere, lo scan, il tocco all'indietro per Yasser ancora per il portiere Shubir, limite dell'area piccola, Shubir all'altezza del disco del rigore, va a rilanciare ancora tutto a destra, va però a vuoto, non riesce Ani a tenere il pallone, quindi la rimessa con le mani battuta da Castagne per il Belgio, il tocco per Mekele ancora centralmente per Tielemans che va ad allargare il gioco sulla destra dove c'è Meunier, eccolo che riceve Meunier, lo stop di Meunier, ancora per Tielemans, adesso anche il pubblico segue con minore trasporto la partita, perché insomma adesso c'è uno schema abbastanza prevedibile, ossia il Belgio che fa possesso palla, prova ad attaccare, l'Egitto che si difende e prova a ripartire, finora non sta rischiando granché, c'è però anche il Belgio con Doku in avanti, il tocco per Meunier, c'è un giocatore a terra, l'arbitro fischia, sembrava non avesse dato il fallo per l'Egitto, poi ha fermato il Belgio, ha comandato il calcio di punizione per il fallo su Fatih e quelli del Belgio non è che abbiano accettato di buon grado. 36 e mezzo nel corso del primo tempo, Belgio 0 Egitto 1, e insomma il Belgio probabilmente già sta pensando agli eventuali cambi nel secondo tempo, Massimo.
1: Sì perché comunque sta faticando troppo, abbiamo visto anche in questo caso l'inserimento di Trussard per vie centrali, il fallo era assolutamente corretto, l'arbitro è stato bravo, l'ha visto in ritardo, però stanno faticando, non trovano soluzioni, qualche sfuriata da parte di Doku, ma è troppo poco per impensierire comunque una difesa ben schierata e ben messa in campo come quella dell'Egitto, e dunque credo che Garcia stia pensando a qualcosa, che magari non Lukaku e basta, però insomma Lukaku lì davanti comunque ti dà garanzia, ti dà un punto di riferimento, un giocatore che ti cambia comunque la partita.
0: Sono 14 giocatori a disposizione di Rudy Garcia, abbiamo detto di Lukaku, l'altro attaccante è Luke Bacchio e poi c'è anche il giovane Fernandez Pardo che potrebbe entrare, ma adesso però c'è il Belgio che è al limite dell'area di rigore, il tocco Onana, vediamo se migliora un suo inizio di partita non proprio ottimale. Il cross in aria dall'altra parte va vuoto, Doku la mette al centro, la liscia nel tentativo di deviare in porta, ma la recupera ancora il Belgio, è stato proprio il Trossard a mancare completamente l'impatto con il pallone, ma insiste il Belgio con Mekele, il tocco laterale ancora per il movimento della formazione belga con Meunier per Doku, sì, confermiamo, spostato a destra, probabilmente soffriva la presenza di Ani che ha fatto una marcatura dura, stretta, ovviamente regolare, però insomma quasi asfissiante. Il cross di Meunier, il pallone al centro, De Ketelaere di testa alla sponda, il pallone che arriva alla conclusione, respinge l'Egitto timidamente, c'è il capitano Trossard che chiede un tocco di mano che non mi sembra esserci, può ripartire allora l'Egitto, c'è un giocatore delle Belgio a terra, c'è anche il fischio dell'arbitro, c'è una punizione per il Belgio, ci sta provando uno, poi la Belgio sì. Qui però liscio, clamoroso di Tielemans.
1: Sono arrivati attraverso una bellissima azione a mettere questa palla dalla sinistra e hanno varato bene questa volta. Doku ha messo la palla nel mezzo e se non sbaglio Trussard, che è un giocatore tecnicamente veramente dotato, ha ciccato clamorosamente questo pallone, non è entrato benissimo in partita il giocatore dell'Arsenal, ma vediamo che adesso spingono con più convinzione, trovano anche più spazi i giocatori del Belgio in questo finale.
0: L'Egitto recupera con Ashour che proprio davanti alla sua panchina viene steso, per l'arbitro si tratta di calcio di punizione in favore dell'Egitto, rimane un po' a terra Ashour, ricordiamo che c'è la disposizione da parte della FIFA di combattere, contrastare le perdite di tempo e quindi credo che Ashour stia rischiando, perché essendo vicino alla linea del fallo laterale, vicino alla sua panchina, possa essere portato a bordo campo e a quel punto rimane un minuto fuori fuori, perché sono delle indicazioni proprio per scoraggiare le perdite di tempo. Battuto il calcio di punizione in favore dell'Egitto, lo scambio ancora con Appia, che poi va a effettuare un lancio, il tentativo di scatto da parte di Marmoush, l'uscita di Courtois fuori dalla propria area di rigore, può ripartire ancora Ngoi per il Belgio che avanza, ma si gestiscono anche le forze, perché vediamo anche che non è proprio una corsa a perdifiato quella dei giocatori belgi. Il rilancio, il pallone che arriva tutta a sinistra dove c'è Trossard, la chiusura ancora da parte di Ani, che poi fa carambolare il pallone su Trossard e si prende una rimessa dal fondo. Lo hai detto subito dopo pochi minuti, Massimo Orlando, questo Ani è un buon giocatore e pensa che ha costretto Rudy Garcia a spostare Doku dall'altra parte.
1: Eh sì, sai perché ho avuto questo pensiero? Perché quando te vinci tre duelli su tre in velocità, sullo strappo, sull'uno contro uno contro Doku, vuol dire che sei comunque un buon marcatore, perché di solito Doku ha facilità a saltare più o meno tutti, e questo cambio di appunto da parte dei due esterni sta a significare che il difensore dell'Egitto ha fatto un buonissimo primo tempo.
0: E riparte il Belgio con Mekele che prova a sganciarsi. Sì, sta guadagnando metri comunque il Belgio nella metà campo dell'Egitto. Il tocco per Onana, ecco Doku adesso addirittura in posizione centrale. Doku va a liberare il pallone per Meunier, ottimo l'intercetto del solito Assur, ma recupera palla Meunier che sbaglia, coglie in controtempo Tielemans. Può ripartire allora l'Egitto sulla corsa, vediamo che si propone a destra Zico, viene servito, poi però si ferma il numero 10 egiziano Salah, che dà all'indietro ancora per Ani ancora centralmente, il retropassaggio per Yasser che recupera palla e la va a scambiare con Fati. C'è Fatu a sinistra che riceve il pallone e sbaglia tutto Fatu, perché avrebbe voluto servire, o meglio era Fati che voleva servire Fatu, ma non si sono intesi due nonostante l'assonanza nei nomi. E il pallone che è terminato in fallo laterale, già battuto dalla Belgio con De Bruyne ancora per Ngoi che è nel cerchio di centrocampo, va a portarsi in avanti, attendono quasi da fermo quelli dell'Egitto, ancora il pallone che viene servito centralmente per Trossard, poi De Bruyne, il tiro va a colpire De Ketelaere nella traiettoria, addirittura lo abbatte De Ketelaere, ma intanto l'Egitto riparte, il lancio lungo, la chiusura questa volta ottima da parte di Ngoi, e può ripartire sempre il Belgio, attenzione De Bruyne scarica a destra per Doku prova a entrare nel rigore, qui viene toccato, secondo me c'è fallo, secondo l'arbitro no, e lascia proseguire, ma secondo me è la seconda volta che manca un fallo a Doku.
1: Sì, è vero che delle volte magari può accentuare, però qui Assur era andato direttamente su Doku, questo è fallo, non gli ha permesso assolutamente di continuare l'azione e andare a crossare. Qui l'arbitro brasiliano forse ha voluto punire l'eccessivo movimento a far credere di aver subito il fallo da parte di appunto di Doku.
0: Secondo me il giocatore va proprio sulle gambe dell'avversario, però anche qui proteste flebili da parte dei giocatori belgi, rilancia sull'uscita il portiere egiziano Shubir, il pallone che arriva a Salah è marcato addirittura da due, Salah riesce a tenere il pallone, lo aiuta anche Zico, può ripartire ancora l'Egitto, chiusura però di Onana, ma il pallone schizza ancora delle parti di Marmoush, l'apertura per Assur sulla sinistra, punta l'area di rigore, Assur si avvicina, recupera però la difesa del Belgio, il tocco ancora a sinistra dove c'è il tentativo da parte di Appia, uno dei due ammoniti, l'altro è il giocatore con cui scambio, ossia Fatu. Ancora Attia che cerca con la punta di far filtrare un pallone, Meunier respinge solo per poco, recupera ancora Fatu centralmente, il controllo di Marmoush, il tocco all'indietro ancora per Zico che alza la testa, poi la mette dentro, liscio di un difensore del Belgio, arriva sul pallone provando la conclusione Marmoush, il pallone che però non filtra, c'è anche un fallo ai danni di Onana, calcio di punizione in favore del Belgio. Qui l'Egitto, diciamo che in questa azione di ripartenza l'ha un po' troppo elaborata, forse era il caso di puntare direttamente l'area.
1: Sì, l'hanno voluta gestire col possesso palla, avevano secondo me la possibilità di provare ad essere più incisivi, no? O con il passaggio o con l'azione personale, invece hanno voluto far girare il pallone e poi chiaramente il Belgio è rientrato e ha sventato l'azione offensiva. Io credo che l'Egitto con un Belgio così, vedi che sbaglia così tanti palloni, una squadra un po' in difficoltà, esatto, e l'Egitto, anche se l'idea è quella magari di andare in vantaggio fino al primo tempo, però c'è la possibilità anche di trovare il secondo gol, che tu sai bene è fondamentale. Ieri la Svizzera ha dominato e non è riuscita a trovare il gol col Qatar e poi all'ultimo secondo prendi l'1-1, le partite vanno chiuse se è possibile.
0: E intanto questo primo tempo si chiuderà al 49esimo perché sono 4 i minuti di recupero concessi dall'arbitro brasiliano Ramon Abatti, passati 45 secondi, sempre 1-0 per l'Egitto sul Belgio a Seattle. Diciamo che sono recuperati i 3 minuti, attenzione Belgio in area di rigore, la conclusione e il pallone di Doku che termina alto sopra la traversa. No, stavo dicendo che sono recuperati 3 minuti della pausa rinfrescante, poi insomma qualche infortunio, qualche interruzione. Nell'ottica ovviamente delle disposizioni dei recuperi concessi, questi 4 minuti in questi mondiali può essere considerato nella norma. Ha provato la conclusione, la posizione non era male, anche se insomma la porta forse non si vedeva perché c'erano tantissimi giocatori in maglia bianca, quella dell'Egitto davanti a Doku, che comunque colpisce il pallone non benissimo, che termina lontano dalla porta. Ci vuole per il Belgio, Massimo, più concretezza.
1: Sì, no, più concretezza, ma questa è l'occasione più importante che hanno avuto in questo primo tempo, perché bravo De Cattelare a giocare di sponda, a vedere il compagno che era dietro di lui un paio di metri, è vero, c'era un po' di confusione davanti alla porta, non era facilissimo, però calcia male lui, d'esterno col corpo tutto sbilanciato, la palla va fuori di molto, poteva fare meglio, soprattutto provare a tenere la palla bassa, ovviamente da qui è sempre facile,
0: Certo.
1: Poi in campo è un'altra cosa, però insomma da questi giocatori ce lo aspettiamo magari.
0: Ci prova ancora il Belgio in questi ultimi 2 minuti che mancano nel termine del recupero del primo tempo, fallo in attacco da parte di Meunier, prova e accenna una reazione Fatou che dovrebbe evitare visto che è già ammonito e quindi c'è il calcio di punizione per l'Egitto, ma Fatou aveva accennato a divincolarsi in modo un po' di reazione nei confronti appunto di Meunier. Calcio di punizione per l'Egitto che deve far scorrere questi ultimi 80 secondi per andare negli spogliatoi in vantaggio sul Belgio con una rete a zero. Ricordiamo ancora il gol al minuto numero 19 messo a segno con un tiro da fuori di Ashur, il rilancio del portiere Schubir, il pallone che arriva ancora dalle parti di Ngoi che di testa sbaglia tutto, innesca Marmoush che entra in aria, poi prova una cosa impossibile, sì, si guadagna angolo, ma da lì, Massimo, sei quasi sulla linea di fondo, non puoi mai segnare.
1: No, non puoi mai segnare, a meno che tu ti inventi un tiro alla Battistuta a 300 all'ora stile Arsenal, se ti ricordi, sì. Ma al di là di questo aveva la possibilità di aspettare che due compagni si erano inseriti e ha avuto un po' fretta veramente in questa soluzione, ancora una volta con Goi che ha fatto veramente una sciocchezza.
0: Sbagliato completamente, stava davvero per combinare un pasticcio enorme. Credo che su questo calcio d'angolo, che è il secondo consecutivo per il Belgio, che ha battuto velocemente un difensore belga, ha messo sul fondo, quindi 3-0 il conto dei corner per l'Egitto. Si chiuderà il primo tempo, allontana, conclusione da fuori un po' sporca, sta per diventare un assist, vediamo se ci sarà un altro calcio d'angolo, sì, vediamo se l'arbitro lo farà battere perché mancano 5 secondi, deve accelerare l'Egitto perché l'arbitro sul calcio d'angolo potrebbe anche decidere di non farlo battere. Siccome l'Egitto perde un po' di tempo, l'arbitro si sta forse spazientendo, secondo me conviene a Salah accelerare perché è sempre un calcio d'angolo, credo che l'arbitro abbia intenzione di farlo battere anche se siamo fuori di 13 secondi rispetto ai 4 di recupero concessi. Battuto il calcio d'angolo, prova l'uscita Courtois e stava per combinare un pasticcio alla difesa belga perché un difensore ha anticipato Courtois e per poco non metteva il pallone sulla testa di Marmoush, che di pochissimo l'ha mancata. Si chiude il primo tempo a Seattle, Belgio 0 Egitto 1, assolutamente meritato il vantaggio dell'Egitto qui contro il Belgio. Noi ci fermiamo per la pausa e diamo la linea agli studi Radio Rai di Dallas.
6: Radio 1, un mondo da sentire. San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere. Non è un segreto. San Benedetto!
9: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
10: Ed eccoci a voi da Dallas nell'intervallo di questa gara che apre anche il gruppo G del maxi mondiale nordamericano. Il Belgio fa possesso palla, prova a costruire, ma l'Egitto colpisce in maniera chirurgica, più che mai come il tiro di Ashour, che ha portato avanti al 20° del primo tempo i faraoni del Nord Africa. Molto poco concreta, lo spiegavano bene in radiocronaca Giuseppe Bisantis e Massimo Orlando. La squadra allenata da Rudy Garcia, De Ketelaar non convince, De Bruyne non illumina, Doku un'occasione l'avrebbe anche avuta negli ultimi minuti proprio dell'arma, la più limpida credo per la formazione europea, non l'ha sfruttata, e allora si va avanti così, si ripartirà così in quel di Seattle tra poco meno di un quarto d'ora a questo punto per la ripresa, come da programma. Andiamo a Roma, Saxarubra per la GR1, ripartiamo subito dopo con tutto il mondiale minuto per minuto su Radio 1.
11: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
12: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
15: E a chi ama vivere in equilibrio.
14: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Dongfeng Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dongfengbox.it.
18: GR1.
19: Nicole Ramadori in studio. Medio Oriente all'indomani dell'accordo USA-Iran. In una conferenza stampa Netanyahu ha dichiarato: abbiamo salvato Israele dalla minaccia dell'annientamento, l'Iran non avrà il nucleare, è la missione della mia vita. Il premier israeliano ha anche aggiunto che la lotta non è ancora finita, sottolineando che le forze armate dello Stato ebraico rimarranno nelle zone di sicurezza per tutto il tempo necessario. Il Libano ha precisato poi: abbiamo distrutto la maggior parte dei 150.000 missili di Hezbollah. Trump è un amico, ma a volte abbiamo opinioni divergenti, ha concluso Netanyahu annunciando la sua ricandidatura alle nuove elezioni. Le crisi internazionali al centro della G7 di Evian in Francia sul dossier Iran. Trump ha ribadito che lo stretto di Hormuz riaprirà venerdì e che le sanzioni sul petrolio iraniano resteranno in vigore. Al presidente francese Macron ha detto: non abbiamo bisogno di molto aiuto per lo stretto. Macron ha replicato dichiarando che la Francia è pronta a dispiegare già da domani caccia, fregate e una portaerei nell'area. Domani atteso l'incontro tra Trump e il presidente ucraino Zelensky. Presente alla G7 anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivata nel pomeriggio ad Evian.
20: Il memorandum fra Stati Uniti e Iran è un'occasione di pace che non va sprecata, afferma Giorgia Meloni, che auspica lo stesso anche per il Libano. Queste le parole della Presidente del Consiglio, che ribadisce il sostegno italiano a una missione internazionale a Hormuz dopo il necessario via libera del Parlamento.
21: Soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione.
20: Parole pronunciate prima di partire nel bilaterale a Roma con la premier giapponese Takaichi sui temi dell'agenda internazionale che le due leader affronteranno da stasera qui a Evian, dove domani è atteso Zelensky e dunque c'è l'Ucraina. Brutale l'attacco alla chiesa di Kiev per la premier, che qui confermerà l'appoggio per una pace giusta e duratura. Già stasera Giorgia Meloni vedrà insieme agli altri leader Donald Trump, primo incontro dopo le tensioni degli ultimi mesi. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
19: Un italiano di 65 anni è stato arrestato in Grecia con l'accusa di duplice omicidio. Secondo gli inquirenti avrebbe ucciso la compagna e il figlio di lei in una casa nel Peloponneso. L'uomo si proclama innocente, le indagini si concentrano anche su possibili dissidi economici all'interno della famiglia. Privacy e tutela dei passeggeri. È polemica a Milano per una vicenda che coinvolge alcuni dipendenti del trasporto pubblico.
22: Immagini di videosorveglianza sui tram milanesi, utilizzate invece per riprendere parti del corpo di giovani donne, poi diffuse su una chat fra alcuni autisti ATM, accompagnate da commenti volgari e sessisti. Il caso esplode sabato scorso, quando una passeggera a bordo del tram 15 vede un uomo, indosso la divisa ATM, in mano lo smartphone, impegnato in un fitto scambio di messaggi e immagini. La ragazza si accorge che quei fotogrammi inviati ai colleghi provengono dal circuito di videosorveglianza interno del tram, che inquadrano il lato B di un'ignara passeggera. La testimone affida il racconto a un post sui social, subito diventato virale, ripreso dall'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli. Entrambe segnalano la grave violazione all'ATM. L'azienda dei trasporti milanesi annuncia di aver già denunciato alla polizia locale i dipendenti coinvolti e di aver avviato un'indagine interna. Seguirà un esposto al garante della privacy. In una nota ribadisce la propria determinazione contro ogni forma di discriminazione o comportamento lesivo. Il sindaco Sala si augura che ATM individui responsabili.
23: Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
19: I social network nel mirino del governo britannico. Londra annuncia nuove restrizioni per proteggere i più giovani.
24: Niente più TikTok, Instagram o Snapchat per i minori di 16 anni. Il Regno Unito dichiara guerra ai giganti della Silicon Valley per proteggere gli adolescenti e prepara una normativa sulla scia di quella già adottata tra gli altri dall'Australia. Il primo ministro Starmer annuncia ufficialmente il divieto totale dei social media per i più giovani, mossa drastica che entrerà in vigore entro la primavera del 27. L'obiettivo dichiarato da Starmer: restituire l'infanzia ai nostri ragazzi, strappandoli insomma ad algoritmi giudicati tossici e compulsivi. Le reazioni sono miste. La scelta è apprezzata da oltre il 90% dei genitori britannici, che sostiene il provvedimento, ma è scontro aperto con le big tech e con gli Stati Uniti. Washington ha espresso forti perplessità sulla tutela della libertà di parola. All'attacco anche l'ultradestra di Farage, che parla di una misura impossibile da applicare. Ma il primo ministro tira dritto: se un minore riesce a procurarsi un alcolico, non per questo legalizziamo l'alcol per i bambini. La linea sulla sicurezza online insomma è tracciata e l'Europa ora guarda a Londra. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
19: Un'ultima ora dagli Stati Uniti. Un B-52, un cacciabombardiere, precipitato poco dopo il decollo dalla base aerea di Edwards in California. Ancora non è chiaro se ci siano vittime e feriti. Vi aggiorneremo nelle prossime edizioni. Ora la linea torna a tutto il mondiale minuto per minuto con Guido Ardone. Buon ascolto.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
7: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
10: Sono le 22 in punto e noi riprendiamo la linea ancora dagli studi di Dallas, intervallo della prima gara, della prima giornata del girone G, e a Seattle, per quel che è accaduto fino a questo momento, è l'Egitto avanti sul Belgio 1-0 grazie alla rete realizzata al 20° con una bella staffilata da parte di Ashour. La squadra invece di Rudy Garcia è apparsa piuttosto impacciata, lenta nella manovra, ha avuto forse qualche occasione, diciamo, con Doku nella parte finale, ma non è che abbia prodotto poi tantissimo. Ci rifletteremo anche tra poco con chi continuerà a raccontarvi questa partita, ovviamente Giuseppe Bisantis e Massimo Orlando. Intanto per qualche istante ci soffermiamo sull'onda lunga, anzi l'onda media, perché la gara è finita in realtà un paio d'ore fa, del clamoroso pari a reti inviolate tra Spagna e Capoverde. La reazione immediata dei quotidiani spagnoli sportivi e non solo, ovviamente nella loro versione online, poi domani usciranno i cartacei. Triste pareggio senza reti, dice il Mundo. AS parla di un inizio disastroso, di una squadra irriconoscibile, priva di idee e risorse, contro invece in Capoverde che è stato protagonista di un miracolo. E poi ancora potremo andare avanti con il País, la vera sorpresa in negativo, una Spagna lenta e svogliata, malapena stimolata dall'inventiva di Pedri, insomma una bocciatura totale, non poteva essere diversamente. E allora dal canto suo De La Fuente che cosa fa? Ribalta un po' la situazione e attraverso i numeri prova a leggere clamorosamente dei lati positivi. Aveva sottolineato bene Francesco Albanese in radiocronaca le 31 partite senza sconfitta, e allora forse in maniera un po' provocatoria De La Fuente ha detto: in realtà oggi siamo a 32 partite senza sconfitte, non abbiamo avuto precisione negli ultimi passaggi, è arrivato questo pareggio. E poi ha anche aggiunto, ma qui credo che ci sia un errore di traduzione o insomma un'imprecisione di chi riporta la notizia, ci restano 7 gare prima della finale, io ne conterei 6, le due del girone, poi prima di un'eventuale finale 16esimi, ottavi, quarti e semifinale. Insomma, al di là dei numeri, della Fuente vuole dire il nostro obiettivo resta assolutamente quello. Al di là di questo mezzo passo falso, vorrei chiudere però con il rovescio della medaglia, perché abbiamo sottolineato la grandissima prova del quarantenne portiere di Capoverde. Lo scopriamo, lo scopro almeno personalmente oggi e sono sincero: Vozinha, che gioca nella Serie B portoghese, nella seconda divisione portoghese, nella Chaves. Valore di mercato, c'è chi ha notato in queste ore, 50.000 euro, avete capito bene, quindi cifre imparagonabili con ogni altro calciatore che milita nei top club europei. Ma la cosa curiosa è che, per chi è appassionato del mondo social, questo portiere quarantenne in pochi minuti su Instagram è passato da 20.000 a 1,8 milioni di followers, chiaramente il suo momento di popolarità. E poi lo ritroveremo in campo naturalmente con il resto della squadra per la seconda partita, a questo punto da seguire davvero con grande curiosità, contro Uruguay alla mezzanotte tra domenica e lunedì. Tra un po' si riparte a Seattle, Giuseppe Bisantis, c'è una sfida ovviamente da seguire, mi soffermavo su quella che è stata senza dubbio insomma la sorpresa di giornata, De Ketelaar falso 9 non convince, ragionavate forse sull'utilizzo di Lukaku, De Bruyne non sta illuminando come dicevamo anche nell'intervallo. Per il momento il vantaggio dell'Egitto, ancorché arrivato poi dall'iniziativa personale, da una bella conclusione personale di Ashour, ma per ciò che si è visto complessivamente nel primo tempo, Giuseppe, e lo dicevate anche voi, mi sembra più che meritato.
0: Decisamente sì, perché a parte il gol, che è arrivata alla prima conclusione in porta, ce n'era stata una del Belgio di De Bruyne terminata al lato, però il Belgio ha provato una reazione ma senza mai rendersi realmente pericoloso, solo un tiro di Doku da buona posizione, un po' svirgolato, ma interventi tra i pali del portiere egiziano Shubir non ce ne sono stati, mentre nel finale di tempo poteva arrivare il raddoppio ancora una volta per una disattenzione di Ngoi, che anche in occasione delle gol non è stato perfetto, e insomma l'Egitto ha chiuso addirittura con due calci d'angolo, anzi tre consecutivi di fatto, e ha dimostrato di essere messa bene in campo. Beh, diciamo che finora, visto che prima parlavi del pareggio tra Spagna e Capoverde, sì, l'Egitto è una nazionale ovviamente tutto rispetto, però finora questa potrebbe essere la giornata un po' delle sorprese, perché l'Egitto è meritatamente in vantaggio sul Belgio, che viste anche le altre avversarie del girone, che sono l'Iran e la Nuova Zelanda, sulla carta sarebbe la favorita.
10: Giornata, anzi nottata mondiale, che andrà avanti con le altre partite. Noi chiuderemo il nostro appuntamento con tutto il mondiale minuto per minuto al termine del secondo tempo di Belgio-Egitto, e dunque attorno alle 23 al netto dei recuperi, ma poi si andrà avanti con le sfide notturne di questi stessi gironi, perché alla mezzanotte italiana inizierà per il gruppo H, quello di Spagna e Capoverde, Arabia Saudita-Uruguay, e invece alle 3 del mattino comincerà per il gruppo G, dunque quello di Belgio-Egitto, la sfida tra Iran-Nuova Zelanda. Prendo in prestito le parole di Giuseppe Bisanti, si sfida notevole soprattutto per motivi extracalcistici, e ce ne occuperemo ovviamente, insomma ve la racconteremo con i nostri servizi all'interno delle edizioni mattutine del GR1. Tra un po' si riparte quindi con Massimo Orlando, commenterete strada facendo, vi lascio al secondo tempo della partita dopo il nostro stacco che va a individuare la nostra trasmissione, il nostro mondiale minuto per minuto. Il secondo tempo di Belgio Egitto sta per cominciare, noi ci ritroviamo dagli studi di Dallas al termine della partita, più tardi, e buon ascolto.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La partita.
0: Nuovamente collegati con i mondiali degli Stati Uniti d'America, Seattle sta per iniziare il secondo tempo della gara valida per il gruppo G, che mette di fronte il Belgio e l'Egitto. Situazione al termine del primo tempo, Belgio 0, Egitto 1, grazie al bel gol al 19esimo messo a segno dal numero 8 egiziano Ashur. E vedremo se il Belgio reagirà, vediamo che Rudy Garcia è in campo, ovviamente per il caldo Seattle sono le 13:06, la partita è iniziata a mezzogiorno, si è tolto la giacca e in camicia l'ex tecnico di Roma e Napoli dà indicazioni, però non mi pare che ci saranno stati cambi nell'intervallo, confermo, e quindi non viene sfruttata la non finestra sostituzioni per questo cambio. Beh, noi Massimo Orlando ci aspettiamo qualche novità nel Belgio, magari non vuole subito bruciarsele Rudy Garcia.
6: No, certo, io credo che di solito intorno al 60esimo, no Giuseppe, sono i cambi arrivano insomma in quel minutaggio lì. Io credo che Rudy Garcia abbia comunque urlato in spogliatoio, non è entrato contento perché la squadra è stata molle, la squadra ha preso un gol evitabile, è stata poco produttiva, bloccati i due esterni Doku e Trossard e limitato De Bruyne, è sembrata una squadra normalissima, con, fra l'altro con una difesa veramente e non all'altezza oggi.
0: Eh sì, soprattutto il centrale Ngoi, giocatore del Lille, che non è uscito in occasione della conclusione di Ashur, e poi nel finale di tempo stava per combinare un gran pasticcio e alla fine il Belgio se l'è cavata con un calcio d'angolo sull'angolo numero 4, 4-0 il conto dei corner per l'Egitto. Un difensore del Belgio ha anticipato il suo stesso portiere sull'uscita e per pochissimo un giocatore belga e un giocatore egiziano, Lachin, non colpiva di testa a porta vuota. E allora confermiamo che non ci sono stati cambi e quindi andiamo a riepilogare le formazioni, anche se però c'è l'Egitto in avanti. Proviamo a seguire questa azione sulla sinistra, subito intercettata dalla Belgio che riparte. Il Belgio guidato da Rudy Garcia e il campo con la divisa tradizionale, la maglia rossa con numeri e bordi in giallo, calzoncini, calzettoni neri e un 4-2-3-1, Courtois la portiere, Meunier, Ngoi, McKay, Daniele Castagni in difesa, Onana, Tielemans a centrocampo, Trossard, De Bruyne, Doku sulla tre quarti, De Ketelare l'unica punta. Tutto bianco invece l'Egitto, che è guidato da Osama Sam, Shubir il portiere, Ani, Yasser, Fatih e Fatou in difesa, Lachine, Attia a centrocampo, Salah, Shure, Zico sulla tre quarti, Marmoush unica punta a dirigere l'incontro, completo giallo, calzoncini neri, calciatori neri, un arbitro brasiliano, Ramon Abatti, Danilo Manis, Rafael Alves, anch'essi brasiliani, due guardialine, Kevin Ortega, peruviano, e poi Alvarson in tre, Juan Soto, venezuelano, Leodan Gonzalez, uruguagio, e Carlos del Cerro Grande, spagnolo. Non ci sono stati interventi da VAR, ci sono stati invece due ammoniti, entrambi per gioco falloso, ed entrambi nell'Egitto, ossia Attia e Fatou. Si è ripreso dunque a giocare da due minuti e 1-0 per l'Egitto il parziale. In questo secondo tempo il Belgio attacca da destra a sinistra rispetto alla tribuna centrale, mentre per quella che riguarda l'Egitto, Ashour sta provando un'azione, pallone pericolosissimo per Zico, tiro rimpallato, ancora Zico per due volte e ancora una volta insidioso l'Egitto, ma ancora una volta direi che la difesa, Massimo Orlando, del Belgio sembra quella del calcio balilla, stanno fermi in linea, non vanno assolutamente ad aggredire i portatori di palla.
6: Quello è un problema, a questi livelli non puoi lasciare tutto quello spazio. Ashour ancora una volta bravissimo a servire il compagno, inserimento perfetto, palla all'indietro, poi una carambola, Zico non ha calciato come avrebbe voluto, ma questa è stata ancora una volta una grande occasione. Vedi come calza male Zico, perché da lì se la prende bene, incrocia il tiro, non c'è nulla a fare per Courtois, e diciamo che la prima palla gol in questo inizio del secondo tempo ancora una volta è dell'Egitto, che sembra davvero controllare la partita con facilità.
0: Ma visto che il Belgio mi sembra in difficoltà, Massimo, io direi che questo è un momento buono per l'Egitto per provare ad affondare il colpo.
6: Assolutamente, assolutamente, perché ti ripeto, abbiamo visto anche prima, quando prova ad uscire il Belgio vanno subito ad aggredire i due esterni, dunque sia Trossard che Doku, che dovrebbero essere quelli che poi saltano l'uomo, creano la superiorità numerica, si trovano sempre con il difensore praticamente che va a marcarlo a centrocampo, dunque l'atteggiamento e la fase difensiva dell'Egitto è veramente fatta bene. Complimenti ad Assam, perché ha messo in campo, da un punto di vista tattico, una squadra veramente messa molto bene.
0: E riparte dalle retrovie il Belgio con Ngoi che si libera del pallone per il controllo di Meunier, poi viene steso un giocatore del Belgio, ancora Doku, direi il migliore del Belgio almeno per iniziativa, addirittura Marmoush che è andato a fargli fallo, e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Belgio. Siamo però a circa 30 metri dall'area, dalla porta, difesa dal portiere egiziano Shubir, e quindi calcio di punizione con Marmoush che era andato a dare una mano ai suoi compagni in difesa. C'è Kevin De Bruyne sul pallone, la posizione è assolutamente centrale, ma ripeto, non vicina alla porta, siamo forse oltre i 30 metri e quindi difficile pensare a una soluzione verso lo specchio della porta, infatti ci sono solo, neanche due, sono due uomini messi lì, ma neanche in barriera, infatti va lateralmente De Bruyne, il tocco a sinistra per il tentativo da parte di Trossard che prova a spingere il pallone che poi viene ancora messo a terra, prova a ripartire ancora l'Egitto, il pallone che però sbuca dall'altra parte, Doku capisce dove va a finire, lo va a prendere, entra in area di rigore, Doku va in raddoppio, l'Egitto che poi riesce ad allontanare, a rilanciare male, il pallone che viene recuperato ancora dalla Belgio con De Bruyne che perde il contrasto, sbaglia l'Egitto anche se diventa poi un passaggio, intendeva servire Marmoush in profondità Zico e invece ha colpito male, deve uscire Courtois ad anticipare lo stesso Zico, il pallone che viene allontanato, viene messo ancora in avanti, colpo di testa da parte di De Ketelare, il controllo ancora a terra da parte di Tielemans che va a subire fallo, e vediamo un De Ketelare, di solito a questo ragazzo si imputa di non avere tantissimo carattere, invece è andato di prepotenza a prendersi questa palla per la punizione.
6: Adesso la partita, sai, passano i minuti, ci si innervosisce, e chiaramente è giusto anche far vedere, no, agli avversari un po' di cattiveria calcistica, che è normale, comunque è tutta sulle mani, sui piedi di Doku, l'azione del Belgio, perché è veramente lui l'uomo più pericoloso anche in questo caso. Guadagna un calcio di punizione pericolosissimo.
0: Eh sì, dal limite dell'area di rigore, qui direi forse anche ingenuo il fallo del giocatore egiziano Attia, che tra l'altro è pure ammonito, quindi non dovrebbe protestare. Il fallo c'è, però insomma hai dato una punizione al limite dell'area al Belgio, fallo su Doku, però con la difesa schierata, quindi insomma adesso diventa pericoloso, perché adesso De Bruyne è andato a posizionare il pallone, credo che non vorrà nessuno vicino, siamo leggermente spostati sulla sinistra, infatti c'è Tielemans che sarebbe pure il capitano, però De Bruyne è il giocatore belga più talentuoso, più forte, nonostante anche lui abbia saltato gran parte della stagione per un grave infortunio, tra l'altro da campione, procuratosi segnando, seppur sul rigore, nella partita della Maradona tra Napoli e Inter. C'è anche il coccodrillo che viene steso adesso dietro la barriera, appunto per evitare passaggi insidiosissimi sotto la barriera. Kevin De Bruyne, nessun altro vicino a lui, sul destro probabilmente il pallone del numero 7 del Belgio, barriera però egiziana non proprio folta, almeno c'è qualche indecisione, addirittura due giocatori del Belgio vanno a far da schermo davanti alla visuale del portiere. Ritorna il coccodrillo, qui ci sono quattro in barriera, il coccodrillo, due staccati, se ne aggiunge un terzo, parte De Bruyne, palo, e il pallone che termina in fallo laterale, in fallo di fondo. Non so se c'è stata una deviazione, non credo, però battuta da De Bruyne, il portiere era sull'altro palo, giustamente non ci sarebbe mai arrivato. Palo per il Belgio su questa punizione di De Bruyne, palo esterno, ma palo che rimane nella storia della partita, sarà rimessa dal fondo, però questo è un segnale per dire al Belgio ci siamo ancora.
6: Eh sì, assolutamente, con i suoi giocatori migliori, Doku e De Bruyne, che qui trova una giocata meravigliosa, è chiaro, palo esterno, il portiere non ci sarebbe arrivato, però insomma punizione meravigliosa per pochi centimetri, non trova il pareggio, deve insistere il Belgio, soprattutto ripeto con Doku, anche se poi si espone a questi contropiedi pericolosissimi.
0: E per esempio adesso per l'Egitto c'è Zico che riceve un pallone da Salah, viene anticipato in corner, primo angolo della ripresa, quinto complessivo per l'Egitto, nessuno battuto dalla Belgio, contropiede, palla per Zico, giocatore comunque molto molto pericoloso.

0: Recupera palla ancora però la formazione di Egitto con il retropassaggio ancora per il difensore Fatih che dà all'indietro il portiere Shubir, ancora l'Egitto che recupera il pallone all'altezza della propria tre quarti campo, il tocco all'indietro, il lancio lungo, il tentativo di scatto difficile, però riesce ad arrivarci ancora Zico, tutto regolare, Zico la mette centrale, il tentativo dell'Egitto che entra in aria, la chiusura e poi riesce all'ultimo momento a liberare, ma solo per poco il Belgio. Chiedono un fallo, l'arbitro lascia proseguire, ci atterra un difensore del Belgio, Mekele, si prosegue, colpo di testa, la respinta, la conclusione completamente sballata, vediamo che succede, Mekele atterra ma a bordo campo, un colpo di testa un po' parato in modo non proprio impeccabile da Courtois, palla ancora sul piede di Ashour, ma se in occasione del gol che finora decide la partita il tiro era stato di una precisione chirurgica, questo direi assolutamente sballato, termina in fallo laterale, mentre il colpo di testa insidioso dell'Egitto era stato di Salah.
1: Eh sì, Salah che non è un grande colpitore di testa ma bravissimo in questa scelta di tempo, qui male Courtois, si parla di un fenomeno però una respinta non all'altezza del suo nome e davvero Ashour che ha provato il collo esterno e se la prendi bene quella palla finisce nello specchio della porta, entra assolutamente in porta e ci sta credendo l'Egitto perché spinge con tanti uomini ed è già la seconda azione pericolosissima, questa ancora di più e devo dire che adesso giustamente Rudy Garcia prova qualche cambio anche in fase difensiva perché abbiamo visto tanti errori.
0: Allora sono entrati Raskin che è un centrocampista e De Kuyper che è un difensore e a lasciargli il posto sono stati Castagne e Onana e devo dire la prestazione di Onana molto molto deludente proprio in fase di impostazione, no?
1: Sì e vedi come l'Egitto ha capito che adesso può far male e sta attaccando con tanti uomini e fa bene perché è il momento di poter far male al Belgio, trovare quel 2-0 che ovviamente cambierebbe l'esito della partita.
0: Castagne era ammonito e quindi questo può aver influito nella scelta di Rudy Garcia. Onana ha letteralmente deluso e quindi vediamo che De Kuyper, difensore, gioca al posto di Castagne mentre Nicolas Raskin, centrocampista, gioca al posto di Onana. Quindi abbiamo il numero 23 Raskin in campo e il numero 5 De Kuyper in campo. Vediamo se questi cambi rimangono ancora in panchina. Gli attaccanti per il Belgio riusciranno a sortire frutti per la selezione guidata da Rudy Garcia. È proprio il nuovo entrato Raskin che tiene il pallone sulla tre quarti, il pallone che poi viene servito a un De Ketelaer che adesso è tornato a giocare larghissimo a destra, palla per Meunier, gliela prende ancora il solito Ashour, tocca all'indietro, addirittura Salah in proiezione difensiva, il rilancio, il pallone recuperato da Ngoi sulla tre quarti campo, Noi che arriva poi va a servire ancora all'indietro per il controllo di Mekele che era rimasto a terra in occasione di quell'occasione per l'Egitto con il colpo di testa di Salah, la respinta abborracciata di Courtois e poi il tiro assolutamente sballato di Ashour. Adesso il Belgio che prova ad attaccare, la chiusura da parte di Fatou che poi però non riesce a tenere in campo il pallone. Ricordiamo che Fatou è uno dei giocatori nella lista degli ammoniti, l'altro ammonito è Appia. Ancora il pallone che viene poi servito all'indietro, pallone che esce, sbaglia anche nelle cose sulla carta più semplici l'Egitto, un passaggio tra due giocatori molto molto vicini, pallone che è terminato in fallo laterale per la rimessa con le mani, quindi che viene operata dalla nazionale egiziana, il tocco all'indietro, il rilancio di Fatou, il pallone che incoccia nel corpo di De Ketelaer e termina in fallo laterale. 13 e mezzo nel corso della ripresa, sempre 1-0 per l'Egitto a Seattle sul Belgio e in questo secondo tempo direi un po' più di confusione dal punto di vista dell'organizzazione di gioco sia da parte del Belgio sia da parte dell'Egitto, e un Belgio che ha avuto la punizione di De Bruyne e che prova adesso ad attaccare con lo stesso De Bruyne. L'impressione è che, visto che non mi sembra una delle migliori versioni del Belgio, ma lo commenteremo subito dopo perché se ne va via in area di rigore l'Egitto con con la conclusione di Marmoush, che termina alta sopra traversa. Qui Massimo, fa tutto bene Marmoush, un po' meno la conclusione, ma non era

0: facile.
1: Sì, sì, è vero, Marmoush fa una cosa meravigliosa, nel primo stop si libera con grande facilità, ancora una volta Ngoi, e poi sai perché sbaglia questo tiro al di là che arriva? Perché Ngoi gli dà una piccola spinta che lo sbilancia e non gli permette di incrociare il tiro. Qui è stato, diciamo, furbo Ngoi a non commettere un fallo da rigore, ma ha fatto sì che il giocatore dell'Egitto non calciasse come avrebbe voluto.
0: E insomma, diciamo che Ngoi qua rimedia un po' a una sua prestazione finora che non raggiunge assolutamente la sufficienza, che ha fatto il difensore anche con un po' di mestiere quando sei in corsa. Anche una piccola spinta regolare ti sbilancia un po' l'andatura. Attenzione, Doku in aria, va a terra, passa in mezzo a due, l'arbitro è vicinissimo, lascia proseguire, Doku rimane immobile, l'arbitro era molto vicino e quindi ha valutato così. Vedremo 6-3 al VAR, Soto, Gonzales del Cerro Grande, tre nazioni diverse ma stessa lingua, Venezuela, Uruguay e Spagna. Riusciranno a convincere invece l'arbitro brasiliano su un possibile fallo, che secondo me non c'è, perché Doku che va a cercare la gamba dell'avversario.
1: Infatti l'arbitro brasiliano non sta andando molto d'accordo con Doku, perché Doku è un giocatore meraviglioso, però ti inganna spesso, no? Con il suo modo di giocare, ha troppa velocità, delle volte subisce anche fallo, ma non, l'arbitro non glielo fischia. È già successo in questa partita, ma in questa situazione si è assolutamente buttato. Secondo me c'era anche il fallo di ammonizione per
0: la simulazione,
1: non mi viene adesso, simulazione, perdonami, sì.
0: Figurati, simulazione, tanto, sì, dopo sì. Abbiamo superato la rigioco, 61 minuti visto che siamo al sedicesimo della ripresa, più i 4 di recupero, gran tiro al volo del Belgio con un altro dei giocatori più forti di questa selezione, Tielemans, ma non è che termina di poco al lato, e questa volta se avesse centrato lo specchio sarebbero stati davvero problemi seri per il portiere egiziano Shubir, che quel pallone non lo avrebbe potuto prendere. Io stavo dicendo che
1: calciato
0: dopo...
1: Calciato perfettamente.
0: Vai.
1: Calciato perfettamente, perché bisogna veramente trovare una coordinazione perfetta, incrociare il pallone in quel modo. Secondo me, come hai detto correttamente te, non ci sarebbe arrivato il portiere, gran tiro, però tutto molto occasionale, non da un'azione. Attenzione.
0: Sì, ancora Belgio, De Bruyne centrale. La parata a terra di Shubir, si sta vedendo il Belgio adesso. Sì, quel tiro è giusto anche provarci da lontano. Se fosse entrata sarebbe stato uno dei più bei gol finora visti in questo mondiale. Qui è entrato in area di rigore Meunier e ha dato per De Bruyne, che ha calciato un paio di metri dietro il disco del rigore, ha colpito direi di controbalzo non benissimo, tiro centrale, la parata del portiere. Invece sono d'accordo con te su quel tiro di Tielemans, fosse nello specchio davvero il portiere non ci sarebbe potuto arrivare.
1: Qui peccato per il Belgio, ovviamente, perché questa palla è capitata al giocatore più tecnico, più forte, più talentuoso, e l'ha un po' schiacciata, questa palla un po' calciata non benissimo, e consentendo al portiere una parata semplice. Insomma, da De Bruyne ti aspetti il tiro magari a giro vicino all'angolino, anche lui stasera non in grandissima serata, abbiamo visto fra l'altro che si sta per preparare Lukaku.
0: Intanto chiedo alla regia di Dallas per favore di escludermi un ritorno che ho in cuffia, per favore, grazie. C'ho un ritorno in cuffia, non mi consentiva di sentire le parole di Massimo Orlando. Comunque spero che in onda sia andato tutto regolare. Siamo arrivati al 18° minuto, il pallone che viene fermato dall'arbitro perché c'è un fallo e c'è anche un problema per il portiere egiziano Shubir. 18° minuto, io stavo per dire che quel calcio d'angolo è avvenuto con dopo 65 minuti di gioco effettivi, compreso il recupero, ed è stato il primo calcio d'angolo per il Belgio, e poi c'è stata la conclusione di Tielemans di poco al lato. 18 minuti e mezzo e sempre 1-0 per l'Egitto sul Belgio. C'è da dire però che in questa fase il Belgio almeno ci sta provando, e preannuncio a te Massimo Orlando e ai nostri radioascoltatori che sta per arrivare il momento di Romelu Lukaku.
1: Sembrava
0: forse dicevi la soluzione, doveva arrivare prima,
1: esatto,
0: forse.
1: Assolutamente, però molto probabilmente il minutaggio è quello a te, perché qui è ancora pericolosa l'azione,
0: perché c'è l'Egitto che entra in area di rigore, il tentativo di conclusione, la deviazione, il pallone che esce, calcio d'angolo, ci ha provato Marmoush, molto meglio Marmoush nella ripresa, Massimo.
1: Ah, bene bene questo ragazzo, davvero si muove molto bene, molto veloce, qui attacca bene la profondità, fa la cosa giusta, si accentra, calcia, poi qui la sfortuna, che poteva diventare fortuna, perché poi la deviazione aveva completamente messo fuori gioco Courtois, per fortuna del Belgio, che questa palla è andata fuori di poco.
0: Calcio d'angolo numero 6 per l'Egitto, battuto dalla bandiera di destra, il cross, il pallone in aria, il colpo di testa liberare da parte di Mekele, arriva però dalle retrovie ancora l'Egitto, il pallone che viene messo a terra, il tentativo da parte di Lachin, poi però Zico viene anticipato, Tielemans prova a portare via il pallone e ad avanzare, viene chiuso fallosamente, rischia qui Fatu, perché lo ricordiamo è ammonito, ma sembra quasi che se ne sia dimenticato Massimo, perché sta continuando a fare falli e a protestare sapendo che ha ammonito. Eccolo il cambio, e chi ci rimette? Il povero, tra virgolette, sì, Charles de Ketelaere, che si prende anche qualche fischio. Purtroppo questo capita ai giocatori che alla fine non hanno un ruolo ben definito in campo, bravi, molto bravi, però sinceramente dire che ruolo abbia de Ketelaere non è facile.
1: No, non si è ancora capito, insomma, in tre anni che lo conosciamo gli riconosciamo un talento pazzesco, però in questo secondo tempo è andato praticamente a fare l'esterno destro fuori completo.
0: E c'è il pareggio con Lukaku, pazzesco, pazzesco, che tocca il primo pallone della partita, pazzesco, credo che batte il record di Svanberg ieri della Svezia, perché si è ripreso a giocare e dopo 4, 5, 6 secondi Romelu Lukaku trova il gol. Quando si dice Massimo Orlando, vabbè, ma i giocatori, poi tu c'hai un attaccante, lo devi fare giocare. Secondo me, io sono d'accordo con quello che dice Massimiliano Allegri e con quello che dice anche Claudio Ranieri, l'allenatore bravo è quello che fa meno danni. Se tu c'hai i giocatori bravi, li devi fare giocare, non devi avere troppe alchimie tattiche. Su questo lancio, allora, si è ripreso a giocare, adesso voglio sapere quanti secondi saranno, sicuramente meno rispetto al gol di ieri della Svezia alla Tunisia. Svanberg, si tuffa Lukaku in mezzo a due difensori dell'Egitto, il gol è suo, vediamo se l'ultimo tocco è in realtà di Lukaku oppure di un difensore, no, si tratta di un autogol, non lo tocca, sì, Lukaku, l'autogol è di Ani, è uno dei giocatori migliori dell'Egitto, non è gol di Lukaku ma autogol di Ani.
1: Sì, però l'ha costretto praticamente, sì, certo, Lukaku, che è stato bravissimo. Abbiamo rivisto, ha fatto uno scatto, appena è entrato un giocatore che viene da un infortunio e fa fatica a fare uno scatto come quello che abbiamo visto di Lukaku, che è andato ad attaccare la profondità e ha messo in difficoltà i due difensori, li ha costretti all'autogol. È troppo importante avere un giocatore così fisico, così imponente lì davanti, lo dimostra chiaramente in questa prima azione, e se ci fosse stato De Ketelaere, molto probabilmente, questo non per infierire sul giocatore dell'Atalanta, ma questo non sarebbe successo.
0: Comunque il tocco decisivo è di Ani, credo che Lukaku neanche tocchi, però solo la sua presenza ha portato all'autogol. C'è la pausa rinfrescante, per noi invece c'è la pausa pubblicitaria.
2: Come prima, più di prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Nuovamente collegati con il Mondiale degli Stati Uniti d'America, e situazione che è tornata di parità a Seattle tra il Belgio e l'Egitto. C'è da dire una cosa, lo commentavamo con il nostro Massimo Orlando, che in effetti prima già dell'ingresso di Lukaku il Belgio sembrava essersi un po' scosso dal torpore che aveva colpito soprattutto la parte iniziale del secondo tempo, quando invece ci aspettavamo la reazione. Poi è arrivato questo autogol di Ani, che nel primo tempo e anche nel resto della partita era stato uno dei migliori dell'Egitto. Nel tentativo di anticipare Lukaku l'ha messa in fondo alla rete. Adesso il Belgio può essere galvanizzato, ma l'Egitto, dico Massimo Orlando, ha un po' buttato al vento una buona occasione, perché sull'1-0 ha avuto la possibilità anche di raddoppiarla.
1: Eh sì, quello che dicevamo, no? Queste partite poi molto equilibrate, se hai la possibilità di trovare il secondo gol e poi quasi sicuramente chiudi la partita. Invece non hanno sfruttato due buonissime occasioni, soprattutto il tiro di Ashour a 2 metri dalla porta, calciato malamente, lì poteva veramente cambiare tutto. E adesso invece sembra che l'inerzia, soprattutto perché c'è Lukaku è un punto di riferimento, Lukaku è un giocatore che fa giocare la squadra bene e soprattutto è un giocatore che mette in difficoltà la difesa avversaria, mette paura, mette tensione, è un giocatore difficile da marcare, lo conosciamo, dunque mi aspetto un Belgio molto più aggressivo dopo questo pareggio.
0: E tanto c'è un cambio anche a sorpresa nell'Egitto, perché l'autore del gol dell'Egitto, che poi ha avuto altre due occasioni buone e non le ha sfruttate bene, Ashour, è stato sostituito da un difensore, Rabia Rami, con la maglia numero 5, quindi primo cambio anche nell'Egitto, mentre per quel che riguarda il Belgio i cambi sono 3, perché ricorderete la prima doppia sostituzione con Raskin e De Kuyper, che hanno preso il posto di Castagne e Onana, e poi Lukaku, che ha preso il posto di De Ketelaere. Lukaku, pur non entrato nel tabellino dei marcatori, ha costretto all'autogol Ani, e diciamo allora che non sarà il gol più veloce del mondiale di un giocatore subentrato, così come è successo a Lukaku e come è successo ieri, ripeto, allo svedese Svanberg, tra l'altro ex giocatore della Bologna, però è un autogol con intervento determinante di Lukaku, che poi si è dovuto fermare per la pausa rinfrescante dettata dall'arbitro brasiliano Abatti, e chiaramente lui non era stanco perché era appena entrato.
1: Però, aveva bisogno.
0: Però ho visto che tutti andavano a congratularsi con lui, e insomma adesso per l'Egitto avere un attaccante così ti mette un po' paura, per questo il commissario tecnico Sam Assam ha messo un difensore, Rami Rabia.
1: Sì, ora vediamo se sono passati a 5 oppure no, vedremo. Però Ashour, che ha giocato una gran partita, al di là del gol, sempre nel vivo dell'azione, mi sembra strano che sia uscito.
0: Sì,
1: al di là che
0: mi ha
1: forse la stanchezza, perché ha corso davvero tanto, ha speso tante energie, però sai, se levi qualità poi ti esponi al gioco del Belgio.
0: Tutto un altro Belgio adesso, addirittura giocate di tacco, inserimento di Meunier, tiro non particolarmente potente, la parata a terra di Schubir. E per la prima volta stiamo vedendo il Belgio, che resta insomma una nazionale importante, anche se molti giocatori chiave sono un po' in là con gli anni, però insomma si è un po' sbloccato il Belgio, e adesso forse l'Egitto ha un po' di timore.
1: Eh sì, e fra l'altro con azioni interessanti, i passaggi in verticale, l'inserimento di Meunier che arrivava dall'esterno, si è accentrato, bello il tacco di Trossard, non è riuscito a calciare forte, poi bravo Schubert a parare, però insomma la sensazione è che il Belgio adesso sia in controllo della partita, e invece la sofferenza dell'Egitto la stiamo vedendo.
0: Ancora insiste il Belgio con Raskin, uno dei nuovi entrati. Devo dire che Rudy Garcia coi cambi ci ha visto bene dalla panchina, l'apertura magari con la formazione iniziale lascia uno po' a desiderare. Mekele che va allo scambio ancora con Ngoi va ancora da Meunier per Mekele si fa vedere a sinistra per ricevere il pallone De Kuyper, eccolo, tocca uno dei pochi palloni della sua partita, ricordiamo subentrata a Castagne, De Kuyper qua entra in gioco pericoloso, secondo me è fallo, calcio di punizione, si arrabbia Rudy Garcia davanti alla sua panchina. macchina, però mi sembrava un po' troppo alta questa gamba da parte di De Kuyper, che è andato a commettere fallo, e quindi c'è un calcio di punizione in favore dell'Egitto. È cambiata comunque l'inerzia della partita con il Belgio che adesso sta provando il sorpasso dopo un'ora di gioco con l'Egitto meritatamente in vantaggio, ed è pronto a entrare in campo un attaccante, Zizzo, e quindi con la maglia numero 25, parliamo ovviamente di giocatori egiziani, vedremo se andrà a prendere il posto di Marmouche oppure andrà ad affiancare Marmouche. Comunque sta ricevendo indicazioni da parte del suo commissario tecnico Ossam Hassan. Ancora il pallone rilanciato dall'Egitto, il tocco corto, prova a ripartire, il pallone che viene messo in profondità, ancora Mekele, il rilancio, il retropassaggio per Courtois che poi va a servire Mekele che avanza fino al lato corto dell'area di rigore, poi il tocco centrale per Raskin deve partire però dalla sua tre quarti campo, quindi insomma bisogna anche gestire le energie. Arriva Ngoi dalle retroguardie, Ngoi, il tocco a sinistra, il pallone che viene servito ancora per De Kuyper che va a terra e commette ancora fallo e si prende anche il cartellino giallo. Direi non è entrato benissimo in partita De Kuyper.
1: No, assolutamente, perché aveva, ora ripeto, da seduto è sempre facile, però aveva la soluzione di quando sei in quella posizione del campo pressato da un uomo, o giri subito palla indietro appunto per i compagni, oppure cerchi l'attaccante, no? Come in questo caso si era mosso sia Doku che Lukaku, invece ha cercato un dribbling, gli è costato la munizione. Insomma, De Kuyper non è entrato proprio alla grande come avrebbe voluto Garcia. Gli altri giocatori sì, però.
0: Allora c'è il doppio cambio nell'Egitto, vi avevamo detto che sta entrando l'attaccante Zizzo ed entra anche un altro attaccante, Hamza, e addirittura lascia il posto Salah, che si toglie la fascia di capitano. Beh, insomma, nel giorno del suo compleanno comunque la sua partita l'ha fatta. Ecco gli applausi che sentite che arrivano dallo stadio di Seattle per Momo Salah, giocatore molto apprezzato. Direi che a questo punto Ossam Hassan ha cambiato completamente il fronte offensivo perché sono usciti Zico per Zizzo, quindi qua c'è solamente una consonante da cambiare, è rimasto Marmouche e poi Salah ha lasciato il posto al numero 9 Hamza, e quindi si sale a tre cambi per quello che riguarda l'Egitto, gli stessi del Belgio, stesse finestre, due sostituzioni, quindi ancora una finestra e due cambi a disposizione. 31esimo minuto, Belgio 1 Egitto 1 a Seattle. Stupisce un po' perché al di là del fattore tecnico, uno come Salah è un po' il leader della squadra.
1: Sì, è vero, è il leader della squadra, ma hai visto come ha accettato senza fare polemica. Io credo che riconosca i suoi limiti in questo momento anche fisici, un giocatore straripante, però l'hai visto sempre nascosto, quasi da regista, trequartista, non ha lo spunto dei giorni migliori. Evidentemente l'annata difficile passata a Liverpool non è del tutto alle spalle, e magari l'allenatore, secondo me giustamente, in un finale dove si pensa che il Belgio spingerà molto, avere un giocatore più di corsa forse è la soluzione più corretta.
0: Tanto l'applauso che sentite sono per i tifosi stessi all'annuncio che lo stadio di Seattle, che può contenere 69.000 spettatori, è gremito, l'annuncio dello speaker, e quindi si battono le mani gli spettatori presenti. 32 minuti nel corso della ripresa, poi ci sarà da recuperare la pausa rinfrescante ai cambi, sappiamo che i recuperi sono sempre abbastanza corposi. Il pallone che arriva a De Bruyne, 1-1 tra Belgio e Egitto, palla per Doku che tocca ancora per De Bruyne, si apre la difesa dell'Egitto, Lukaku, tiro murato, ancora l'Egitto che prova a risalire, colpo di testa, atterra un giocatore egiziano ma si deve rialzare perché non c'è niente, il pallone di De Kuyper che lo dà dietro ancora per Ngoi che si sgancia, il tocco per Meunier che avanza sulla tre quarti campo, scarica il pallone proprio per Raskin che lo mette per Lukaku a destra per Tielemans, il cross di Tielemans è anche un giocatore con i suoi mezzi tecnici può sbagliare così. Lukaku però, che evidentemente ha molta confidenza con il suo capitano, gli fa un gesto non proprio amichevole, non ha detto bravo lo stesso, non
1: potevi,
0: mi sembra di aver
1: meglio.
0: non credo che fosse questo il significato, Marzio.
1: Comunque abbiamo visto il Belgio che conosciamo, verticalizzazioni quasi impossibili, chiaramente fatte da De Bruyne, che è un giocatore meraviglioso, per Trossard, un'azione che poi è arrivata sui piedi di Lukaku, che ha provato il tiro, è stato rimpallato, però ogni volta adesso sembra che siano sempre pericolosi ad ogni azione, ovviamente poi chiaramente si espongono anche al contropiede, ma sembra crederci di più il Belgio, Giuseppe, rispetto all'Egitto in questo momento.
0: E sì, a conferma di quello che hai appena detto è che c'è stata una possibilità di contropiede per l'Egitto, però poi hanno un po' rallentato, tra l'altro c'era Fatiche, un difensore centrale in avanti, quindi non era facile, non aveva la velocità appunto di un attaccante, si è fermato e quindi il Belgio ha recuperato. Certo, il morale fa tantissimo nel calcio, il Belgio ha trovato il gol e adesso finalmente sta giocando una partita degna della fama del Belgio, mentre, ripeto, per un'ora l'Egitto era meritatamente in vantaggio 1-0 e forse meritava anche il 2-0. Qui sbaglia ancora l'Egitto, che insomma diciamo che dovrebbe trovare una continuità di rendimento per tutta la partita, perché è un po' calato. Sì, hai subito il gol, è abbastanza inspiegabile per una squadra che poi tutto sommato non ha rischiato niente, Massi.
1: Eh sì, assolutamente. È vero che è stato bravo Lukaku a fare quei 6 metri e ad andare a disturbare i due difensori, che li ha costretti e lì è la bravura dell'attaccante, Giuseppe, perché tanti non ci vanno neanche, dicono una palla troppo verso il portiere e non ci vado. Lui invece ci ha creduto, è andato in scivolata e chiaramente ha trovato il gol, però non c'erano grandi indizi di pericolosità, ma non era ancora entrato Lukaku, questo è vero.
0: Riparte l'Egitto, adesso chiaramente può arrivare un po' di stanchezza, ripeto, la partita è iniziata alle 12, adesso sono le 13.42 a Seattle. Lancio con pallone che viene catturato dal portiere Courtois, che poi mette per le mani a un altro dei leader di questo Belgio, sia De Bruyne, che aggira due avversari, apertura per Doku dalla sinistra, Doku agganciato, qui c'è fallo e ci sarà anche il cartellino giallo per il numero 3 Ani. E insomma, una partita si valuta in tutto e per tutto. Ani aveva fatto un primo tempo direi da 7, nel secondo tempo sì, sfortunato sull'autogol, perché lui ha cercato di anticipare, questo forse lo ha un po' incupito, perché qua visto con Doku, che poi nel primo tempo aveva contenuto, è andato a commettere fallo, io credo che ci sia il giallo perché l'arbitro l'ha tirato fuori, poi però
1: sì.
0: È arrivato, quindi confermiamo,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: il giallo
1: arrivato
0: per Ani, che alla fine complessivamente si prende la sufficienza, però nel secondo tempo è un po' calato.
1: Sì, ma l'ho visto dalla smorfia anche quando ha toccato il pallone che poi è finito in gol, chiaramente ti condiziona poi il resto della partita. Certo, in campo aperto l'uno contro uno contro Doku è un problema per qualsiasi giocatore, perché quando se la sposta davvero ha una rapidità che difficilmente lo puoi fermare.
0: Sì, davvero, palla a terra in velocità ha davvero pochi eguali anche a livello internazionale. Punizione per il Belgio, la batte De Bruyne, il portiere va a pugni, Schubir recupera però ancora il Belgio con Tielemans, la mette dentro, colpo di testa da parte di Mekele, prodezza di Schubir che allontana, aveva ricordato tanto questa azione il gol di ieri dell'Olanda sul Giappone, quello messo a segno da Van Dijk, forse lì più angolato perché ha preso il paletto e poi è terminato sull'affondo, questa volta a mezza altezza, ma difficile la parata di Schubir perché Mekele ha avuto la possibilità di colpire da solo. Commentiamo con Massimo subito dopo questa azione di ripartenza da parte dell'Egitto, anche se ci sono ben 6 difensori del Belgio schierati, l'Egitto farà fatica a trovare spazi, questo è uno dei nuovi entrati, parliamo di Amza che va a terra, per l'arbitro non c'è niente, la punizione per il Belgio, grande occasione per il Belgio direi con questo colpo di testa di Mekele.
1: Ho un dubbio però, sai, Giuseppe, perché si sono guardati Mekele e Lukaku, non so se era un tiro in porta o
0: tentativo di assist,
1: sì, questo lo chiederemo magari a fine partita o o ce lo diranno loro. Fra l'altro oggi Courtois mi sembra veramente in una giornata di grande confusione, perché anche qui valuta male. È vero che poi dopo mette la palla in calcio d'angolo, però lo fa in un modo goffo e non è il solito. Vedi,
0: non guarda, dà grande potenza, in effetti non dà grande potenza al colpo di testa, come se volesse fare da sponda a Lukaku, però ne è nato un tiro e una bella parata di Shumir.
1: Bella parata, bravissimo Schobel, che Shumir che comunque leva la possibilità al Belgio di trovare un gol che sarebbe abbastanza clamoroso per quello che abbiamo visto. Mamma mia.
0: Sul calcio d'angolo, respinta corta della difesa del Belgio, tentativo da parte dell'Egitto esattamente con Zizzo, tiro che viene respinto dalla difesa belga, e adesso l'Egitto insomma vuole ricacciare indietro il Belgio, perché per come era iniziata la partita sarebbe una beffa subire la rimonta, ma per quello che stiamo vedendo adesso è il Belgio che sinceramente sta giocando meglio. 39esimo minuto e 1-1 a Seattle tra Belgio ed Egitto. Il rilancio, il pallone che arriva ancora dalle parti di Zizzo, che la mette a terra. Zizzo, lo scarico a destra per Ani, che va verso il fondo, palla che viene messa in fallo laterale da parte di un difensore della nazionale belga, e quindi la rimessa con le mani è in favore dell'Egitto sul fronte di destra dell'attacco della selezione nordafricana. E la pallone che viene messo ancora a terra, il tentativo da parte di Zizzo, che è entrato in campo al posto del suo quasi omonimo Zico. Il pallone che viene però allontanato dalla difesa belga con l'intervento di Raskin, giocatore comunque entrato bene in partita. Lukaku prova ad andarsene via sulla sinistra, tre su di lui, gli vanno a prendere il pallone, glielo vanno a mettere in fallo laterale, esattamente Lashin che ha messo il pallone in fallo laterale. Vedremo se dalle panchine ci saranno altre sostituzioni. La rimessa laterale, sì, c'è un doppio cambio nel Belgio che sarà quindi l'ultimo, 20 e 26, cioè Van Aken con la maglia numero 20 e un altro attaccante, Fernandez Porto, con la maglia numero 26, vanno a prendere il posto di Kevin De Bruyne, e quindi Van Aken, che è un centrocampista, prende il posto di De Bruyne. E poi abbiamo visto anche l'inserimento di Fernandez Pardo, che è anche lui è un attaccante con la maglia numero 26, che ha preso il posto di Doku. Direi che qui il cambio più che tattico è per il fatto che Doku ha dato tantissimo, Massimo.
1: Sì, è vero, però a te...
0: Sì, perché c'è un tentativo da parte dell'Egitto con Hamza che va a cambiare il gioco, niente da fare, l'uscita okay, di Courtois.
1: Ok, no, dicevo, è vero, stanchezza, c'è bisogno di freschezza, poi gli allenatori spesso indovinano i cambi, no? Quando meno te lo aspetti, però se io devo vincere la partita, Doku e De Bruyne non li levo.
0: Sì, in effetti, forse li ha visti, le condizioni anche ambientali, però sì, anche questo mi ha lasciato un po' perplesso. Vedremo questo Matthias Fernandez Pardo, questo attaccante del Belgio con la maglia numero 26, che tocca proprio adesso il primo pallone della sua partita, se magari non sia il classico coniglio dal cilindro. C'è Lukaku che da buona questa volta la mette alta, si dispera, e beh guarda, a volte è così. Questo era un cross calibrato di Meunier dalla destra, è andato a colpire però dal basso verso l'alto, altro era al limite dell'area piccola. Lukaku sul cross che veniva da destra, non di Meunier bensì di Raskin, il colpo di testa, palla alta, ma questa è un'occasione persa dal Belgio con Lukaku.
1: Sì, grande cross, fra l'altro i due centrali che si staccano dalla marcatura, e non puoi lasciare Lukaku, un campione del genere, tutto solo. Fortuna loro che colpisce male questa palla, perché non era neanche difficile, nel senso che non ha dovuto neanche staccare poi tanto, l'ha colpita solo dall'alto, dal basso verso l'alto, e questa è stata veramente una grande occasione. Bravi tutti e due, perché il cross è stato forte, tagliato, perfetto, e lui si è fatto trovare libero in mezzo all'area, è mancato solo il gol.
0: Rimessa dal fondo quindi per l'Egitto, quando il cronometro ci dice che mancano 2 minuti e mezzo al 90esimo, poi ci sarà il consueto ampio recupero, ed è 1-1 a Seattle tra Belgio ed Egitto. Ripetiamo il vantaggio nel primo tempo alla 29esimo dell'Egitto con il gol messo a segno da Schupp, e poi c'è stato il pareggio su autogol di Ani, e quindi il vantaggio di Ashur, il pareggio su autogol di Ani. Attenzione, si esauriscono i cambi, entrano Adel Ibrahim con la maglia numero 20 e Hafez Karim con la maglia numero 5. Vediamo quali giocatori lasceranno il campo. Uno è il numero 13 Fatou, che è stato a lungo a rischio espulsione visto che era già ammonito. Esce andando dall'altra parte, mandando un saluto da lontano al suo compagno che è un difensore, esattamente, che è entrato in campo, Karim Hafez. E queste sono quindi le sostituzioni operate, le ultime sostituzioni della partita. Si arriva quindi a quota 5 per parte, mentre c'è un blocco qui ai danni di un giocatore egiziano con proteste da parte del giocatore dell'Egitto. L'arbitro lo ha ritenuto regolare. Ancora un retropassaggio, ancora un pallone che viene recuperato dalla formazione egiziana. Fischi da parte del pubblico, volevano perlomeno un consulto VAR. Diciamo che il giocatore del Belgio si ferma, fa da blocco, e quello dell'Egitto un po' lo cerca, Massimo.
1: Sì, però io non ti dico calcio di rigore, perché anche se ero sulla linea, però il dribbling a rientrare era stato fatto e c'è stato un blocco, e forse il fallo dal limite dell'area ci poteva anche stare, però insomma non è uno scandalo che l'arbitro brasiliano abbia fatto correre. Fra l'altro il metro arbitrale è stato sempre così durante tutta la partita, devo dire che non è stata una partita difficilissima, però lui è stato, a me è piaciuto stasera.
0: Attenzione ancora all'Egitto che riceve il pallone con Ani che va a calciare, il pallone che incoccia nella schiena di De Kuyper. Ancora il Egitto in avanti, pericolosamente deve intervenire Mekele, che insomma al di là del colpo di testa che poco fa poteva portare in vantaggio il Belgio, però insomma rispetto al compagno di reparto Ngoi è colui che è un po' della retroguardia belga che non ha brillato, è forse stato il migliore.
1: Sì, credo che avrà parecchie indicazioni, no? Dopo questa... A te?
0: Sì, perché prova Lukaku, come viene anticipato, vai.
1: Dopo questa partita Rudy Garcia dovrà fare delle valutazioni, perché in difesa comunque Ngoi, stesso Castagne, ok, non è che una partita si può giudicare l'andamento di un mondiale, però ecco, sono sembrati giocatori in difficoltà, e quelli subentrati invece hanno dato molta più stabilità. Forse nelle prossime partite qualche cambio vedremo in difesa.
0: Siamo entrati nel recupero, 5 minuti concessi dall'arbitro brasiliano Abatti, 4 nel primo tempo, quindi 99 minuti salvo ulteriori prolungamenti. Devo dire che con i parametri utilizzati in questo mondiale e con la pausa rinfrescante, 5 non sono neanche tanti. Ecco, di solito nel campionato 4-5 sono la regola, in questo caso, a parte la pausa rinfrescante, 2 minuti in più, ci sono stati cambi che sono stati tutti, perché hanno superato Rudy Garcia, hanno raggiunto così come Ossam Hassan le 5 sostituzioni a testa, che possiamo anche riepilogare. Nel Belgio sono entrati Raskin, De Kuyper, Lukaku, Van Aken e Fernandez Pardo, e sono usciti Castagne, Onana, De Ketelare, De Bruyne e Doku. Per quel che riguarda l'Egitto sono entrati Rami, Zizzo, Hamza, Karim e Ibrahim, e sono usciti Zico, Fatou, Fatih, Attia, e poi è uscito l'autore del gol, Ashur. E quindi non ci saranno più sostituzioni, mentre c'è una protesta da parte del commissario tecnico egiziano Sam Hassan con il quarto uomo, che è un peruviano, Kevin Ortega. Riteneva che ci fosse un fallo ai danni di un suo giocatore che l'arbitro non ha comandato. Si riprende quindi a giocare con l'Egitto, che tiene palla sulla tre quarti campo, l'apertura a destra per Ani che poi va a servire ancora a destra per Zizzo rientra per Ani ancora lui in possesso, palla, la perde, può ripartire De Kuyper, pericolo, 4 contro 4 ancora il Belgio, che entra in area di rigore con il nuovo entrato Fernandez Pardo, ancora Lukaku costretto a uscire, il pallone però servito a sinistra, ancora il tocco per Tielemans, ancora l'intervento da parte di Van Aken, il tiro rimpallato da un difensore egiziano che termina in fallo laterale via metà del recupero. 2 minuti e mezzo su sui 5, il tocco ancora all'indietro per Tielemans che va lateralmente per il controllo di Ngoi, ci prova ancora il Belgio fino alla fine, palla per Mekele ancora per Van Aken la mette al centro, Lukaku ci arriva di testa, è una sponda, il tocco all'indietro per Meunier ancora per l'ottimo numero 23 Raskin, il pallone che viene servita ancora per Mekele forse fallo, no, l'arbitro lascia, no, ci pensa e poi da fallo, sembrava voler lasciare proseguire, poi da fallo anche davanti lì le proteste da parte della panchina belga, mentre quelli dell'Egitto non condividono questa decisione dell'arbitro brasiliano Ramon Abatti. Cronometro 3 minuti superati da 10 secondi, quindi meno di 2 minuti al termine di questa partita, è 1-1 a Seattle tra il Belgio e l'Egitto, un gol per tempo, vantaggio dell'Egitto, il pareggio con autogol Ashur per l'Egitto, l'autogol invece di Ani che ha portato in parità il Belgio, che adesso va con Tielemans a battere una punizione assolutamente da posizione interessante, perché siamo a una 15 di metri dallo spigolo sinistro dell'area di rigore, trattenuta in aria, poi Lukaku in aria si fa sentire, vediamo che lo accerchiano i giocatori dell'Egitto, come a dire, beh, insomma, lui basta che si muove un po' con il fisico inopponente che ha qualche problema o trova, poi adesso larga le braccia verso l'arbitro per dire guarda, non vedi che mi stanno tenendo, deviazione, pallonetto, palla che va a superare la parte superiore della traversa, ci ha provato proprio De Kuyper che si era portato in avanti, ha provato una deviazione, palla che è terminata sull'affondo, e insomma siamo entrati nell'ultimo e 5 minuti di recupero con questa deviazione che non era di De Kuyper ma ancora una volta di Mekele, giocatore molto molto sì, interessante, gioca in nell'Hans.
1: E sai cosa? Secondo me questo era uno schema, Giuseppe, perché chiaramente c'erano tre giocatori su Lukaku e Mekele si è inserito sul primo palo, all'altezza del primo palo, abbastanza solo, poi non era facile come deviazione, però insomma se l'avesse presa in un altro modo poteva anche entrare in porta, dunque per me è stato un veramente uno schema provato a Trossard, non palla su Lukaku che tutti se l'aspettavano, ma su Mekele che era tutto libero.
0: Suda e si asciuga il sudore Rudy Garcia, che comunque insomma per una partita che si era messa male per il suo Belgio sta arrivando il pareggio, che arriva in questo momento perché l'arbitro si fa consegnare il pallone. È finita la prima partita del gruppo B, Belgio 1 Egitto 1, il commento di Massimo Orlando.
1: Beh, risultato direi giustissimo, mai ho visto una partita dove il pareggio è così giusto, un buon Egitto che ha dimostrato di essere squadra, di essere anche con una certa qualità ben messa in campo, poi è venuta fuori un po' la qualità nel secondo tempo e soprattutto l'inserimento del Belgio, diciamo che in quanto a occasioni mi sembra che il pareggio sia il risultato più giusto. Certo, il Belgio che era la squadra favorita non è che ci sia piaciuto tanto, ci aspettiamo qualcosa in più, Giuseppe.
0: E allora è terminata 1-1, un gol per tempo, vantaggio dell'Egitto al 29esimo del primo con Ashur, anzi al 19esimo del primo con Ashur, il pareggio è avvenuto nella ripresa al 20esimo con un autogol di Ani nel tentativo di anticipare Lukaku che era entrato in campo da pochi secondi. Il gruppo C vedrà alle 3 ora italiana l'altra sfida, quella esattamente tra Iran e Nuova Zelanda, a Seattle invece è finita. È stato con noi al commento tecnico Massimo Orlando, a presto Orlando nel racconto dei nostri mondiali. E poi
1: ciao Giuseppe, a presto.
0: Perfetto, e allora io nel restituire la linea agli studi Radio Rai di Dallas ricordo solamente il finale, Belgio 1 Egitto 1, da Giuseppe Bisantis, buon proseguimento di serata.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
9: E noi da Dallas rientriamo giusto per darvi la buonanotte dopo questo pareggio al termine di una gara equilibrata, così come avevamo in parte previsto e preventivato. Dunque domani ci daremo appuntamento alle ore 20, perché sì, alle 21 ci sarà Francia-Senegal, il debutto, l'ingresso nella competizione dei vice campioni del mondo, ma noi cominceremo già alle 20, come dicevo, perché ci sarà un tutto il mondiale, non solo minuto per minuto, spazio anche al basket, gara 3 delle finali scudetto con Venezia-Olimpia-Milano, Olimpia-Milano avanti 2-0 nella serie, quindi possibile match point, ci racconterà tutto Massimo Barchesi, poi andremo al rimbalzo anche con Francia-Senegal per questo girone I. Appuntamento a domani con tutto il mondiale minuto per minuto. Francesco Pionaglieri, Daniele Antelmi, grazie alla nostra squadra romana, Ombretta Conti e tutti quelli che hanno lavorato al nostro fianco da Saxa Rubra. Arriva il GR1 dopo il segnale orario da Guido Ardone, grazie per averci seguito, ci risentiamo domani su Rai Radio 1, tutto il mondiale minuto per minuto.
10: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
11: La tua azienda ha un potenziale e noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro, perché siamo open all'innovazione, open a offrirti soluzioni sempre su misura per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: ore 23 e 2.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, Medio Oriente, in attesa della firma dell'accordo preliminare tra Stati Uniti ed Iran venerdì in Svizzera. Il premier Netanyahu commenta per la prima volta l'intesa in una conferenza stampa.
3: Abbiamo salvato Israele dalla minaccia dell'annientamento. L'Iran non avrà il nucleare, è la missione della mia vita. Netanyahu inizia il suo discorso con toni apocalittici per planare poi, più pragmaticamente, sulla presenza delle forze armate dello Stato ebraico che rimarranno nelle zone di sicurezza, garantisce, per tutto il tempo necessario. In realtà la sua è una lunga difesa. In Israele molti credono che l'accordo raggiunto ieri sia un inganno iraniano agli americani o perlomeno che Trump abbia totalmente bypassato Netanyahu mettendolo di fronte al fatto compiuto. È un amico, abbozza il premier israeliano, ma a volte abbiamo opinioni divergenti. La conclusione è scontata, mi ricandiderò alle nuove elezioni e spero di vincerle. Sul fronte opposto è l'Iran a non fidarsi degli Stati Uniti e del loro rapporto con Israele. Il presidente Pezeshkian chiarisce, l'intesa è importante ma non è l'accordo finale e il memorandum visto da Teheran è diverso da quello visto da Washington. Nello stretto di Hormuz l'offerta di un passaggio senza pedaggi vale solo per i primi 60 giorni e resta il nodo Libano che per l'Iran non deve più essere attaccato, ma gli israeliani hanno mostrato di non voler cambiare rotta colpendo oggi un'auto in un villaggio del sud e uccidendo l'uomo che si trovava alla guida. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Primo giorno del G7 di Evian, Donald Trump rivendica l'accordo con l'Iran e assicura la riapertura dello stretto di Hormuz entro venerdì. Sul contributo europeo alla sicurezza dell'area, Trump frena, non abbiamo bisogno di molto aiuto, e definisce Macron un grande amico. Il presidente francese afferma, Parigi è pronta a schierare da subito caccia, fregate e una portaerei, e Trump rilancia anche sul dossier Ucraina, mentre Zelensky propone un incontro negli Stati Uniti con Putin. Giorgia Meloni è arrivata a Evian, anche lei per il G7, in una dichiarazione con Regno Unito, Francia e Germania. L'Italia ha accolto con favore l'accordo tra Stati Uniti ed Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz. La Premier ha confermato la disponibilità a inviare navi italiane per le operazioni di sminamento previo via libera del Parlamento. Al vertice anche il dossier Ucraina con il sostegno italiano a Kiev. Incontro a Washington tra il segretario della difesa americano Hegseth e il ministro della difesa Crosetto, che parla di un rapporto solido tra Italia e Stati Uniti e rilancia il rafforzamento della NATO, sottolineando la necessità di una maggiore responsabilità europea per la sicurezza comune. Non ci sarà, ha detto il ministro, nessun disimpegno degli Stati Uniti dalle basi italiane e sul ruolo del nostro paese nel futuro di Hormuz, ha sostenuto.
4: Il segretario Hegseth era totalmente a conoscenza del fatto che l'Italia aveva già inviato a Gibuti due navi cacciamine, più una nave di sostegno logistica e una protezione, quindi è pronta dal punto di vista tecnico ad impegnarsi. Mancano le precondizioni, quelle esterne, che sono un accordo implementato e una volontà di tutte e due le parti di accettare questa missione, perché noi non mandiamo le navi a fare la guerra, ma a fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace. E dall'altra parte, per quanto riguarda a livello nazionale, l'autorizzazione del Parlamento.
2: Dopo le borse europee tutte positive, anche Wall Street.
5: Rai Radio 1 Sport.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Capo della Casa Bianca, un ottimo lavoro l'accordo con l'Iran. Venerdì Hormuz sarà riaperto. Il presidente francese pronto a fornire supporto. Con l'ok del Parlamento l'Italia farà la sua parte. Giorgia Meloni conferma la disponibilità a inviare navi cacciamine. Il memorandum per la Premier è un'occasione di pace da non sprecare. Sorelline scomparse in Abruzzo, ancora nessuna traccia di Sara e Alicia, l'ipotesi della fuga programmata. Social vietati agli under 16 in Gran Bretagna e si valuta un coprifuoco digitale notturno per i minorenni. Annuncio di Starmer, rendono i bambini infelici. 60 anni dopo torna in sala Django, il film cult di Sergio Corbucci, con Franco Nero al cinema restaurato. Mondiale di calcio, clamoroso ad Atlanta, Capoverde ferma la Spagna sullo 0-0, 1-1 tra Belgio ed Egitto e dopo il caos visti stanotte alle 3 l'esordio dell'Iran. Buonasera da Sonia Orange, salvia il G7 a Evian in Francia, dove sono arrivati i capi di Stato e di Governo da tutto il mondo. Protagonista Donald Trump, che non ha escluso la sua presenza per la firma dell'accordo preliminare con l'Iran venerdì in Svizzera. L'inviato Rai.
1: Emmanuel.
2: Dopo tante incomprensioni, Donald Trump definisce Emmanuel Macron un amico speciale, confermando che il vertice di Evian si apre con l'intenzione reciproca di riavvicinare le sponde dell'Atlantico, soprattutto dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran sulla fine della guerra. L'inquilino della Casa Bianca afferma che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un grande aiuto per sminare lo stretto di Hormuz, ma Trump sa già che i leader europei sono pronti a partecipare alla missione internazionale per riaprire lo stretto. Macron aveva già fatto sapere di essere pronto a partecipare alla missione entro un paio di giorni e oltre a Parigi si sono già impegnati l'Italia, la Gran Bretagna, la Germania e l'Olanda. Un sì a cui si aggiunge quello del premier canadese Carney. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, afferma Trump, a poche ore dalla riunione in cui il presidente americano incontrerà di nuovo il leader ucraino Zelensky dopo mesi di gelo. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
0: E anche la premier Meloni è arrivata a Evian nel tardo pomeriggio. Con Regno Unito, Francia e Germania, l'Italia ha accolto con favore l'accordo tra Stati Uniti e Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz. La nostra inviata.
3: Giorgia Meloni arriva in Alta Savoia nel tardo pomeriggio per la cena di benvenuto offerta da Macron. Nessun commento ai giornalisti sui due dossier pesanti del vertice, Ucraina e Medio Oriente. Il memorandum d'intesa fra Iran e Stati Uniti è visto dalla Premier come un'occasione di pace che non va sprecata, con l'auspicio, anzi, che porti stabilità a tutta la regione e dunque anche in Libano. E accanto all'omologa giapponese Takaichi, ricevuta in un bilaterale a Roma, Giorgia Meloni conferma la disponibilità italiana a inviare navi cacciamine per ripristinare la libertà di circolazione nello stretto, a condizione, chiarisce, del via libera del Parlamento italiano.
4: Soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione.
3: Anche il conflitto in Ucraina resta in primo piano, con Zelensky in arrivo a Evian. Inaccettabile per Giorgia Meloni l'aggressione russa alla cattedrale della Dormizione. Secondo la Premier, la fermezza del sostegno a Kiev e lo sforzo per la pace saranno elementi centrali del G7 e a Evian potrà esserci l'occasione per un chiarimento con Trump, anche se nell'agenda della Premier non ci sono bilaterali in programma. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
0: E sull'intesa per la fine della crisi in Medio Oriente parla per la prima volta il premier israeliano Netanyahu in una conferenza stampa.
5: Salvezza, minaccia di annientamento. Netanyahu inizia il discorso con toni apocalittici. L'Iran non potrà distruggerci, insiste, non avrà il nucleare, è la missione della mia vita. Poi scende su un piano più pragmatico, garantisce che l'esercito rimarrà nelle zone di sicurezza per tutto il tempo necessario. In realtà la sua è una lunga difesa. In Israele non pochi credono che l'accordo raggiunto ieri sia una trappola tesa dall'Iran, o quantomeno che Trump abbia bypassato Netanyahu mettendolo di fronte al fatto compiuto. Sul presidente degli Stati Uniti dice è una un amico, ma a volte abbiamo opinioni divergenti. La conclusione, scontata, è sulle elezioni. Mi ricandiderò e spero di vincerle. Sul fronte opposto è l'Iran a non fidarsi degli Stati Uniti. E mentre media iraniani segnalano nuove esplosioni nell'area dell'isola di Kashmir, il presidente Pezeshkian chiarisce l'intesa è importante, ma non è l'accordo finale. Nello stretto di Hormuz per Teheran, il passaggio senza pedaggi vale solo per i primi 60 giorni. Resta poi il nodo Libano. Per l'Iran non deve più essere attaccato, ma Israele ha già mostrato di non voler cambiare rotta, colpendo un'auto in un villaggio e uccidendo l'uomo che si trovava alla guida. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Il ministro della difesa Crosetto a Washington per incontrare il segretario alla guerra americano Hegseth ribadisce non c'è alternativa al rapporto atlantico e sul Medio Oriente conferma al suo omologo statunitense quanto sottolineato anche, lo avete sentito in precedenza, dalla premier Meloni. L'Italia è pronta a contribuire alla missione per la sicurezza di Hormuz.
1: Il segretario Hegseth era totalmente a conoscenza del fatto che l'Italia aveva già inviato a Gibuti due navi cacciamine più una nave di sostegno logistica e una protezione, quindi è pronta dal punto di vista tecnico ad impegnarsi. Mancano le precondizioni, quelle esterne, che sono un accordo implementato e una volontà di tutte e due le parti di accettare questa missione, perché noi non mandiamo le navi a fare la guerra, ma a fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace. E dall'altra parte, per quanto riguarda a livello nazionale, l'autorizzazione del Parlamento.
0: E molto si è dovuto sminare per arrivare all'ingresso negli Stati Uniti via Messico della nazionale di calcio dell'Iran, che fra poco meno di 3 ore farà il suo esordio ai mondiali americani contro la Nuova Zelanda.
6: Mezz'ora di volo da Tijuana in Messico, dove la nazionale guidata da Mir Galené è stata di fatto costretta a stabilire il proprio quartier generale, a Los Angeles, dove finalmente il pallone potrà rotolare, senza però cancellare mesi di tensioni, accuse incrociate, minacce di boicottaggio, solo visti temporanei, permessi lampo, il tempo di giocare, poi si ritornerà fuori dal territorio statunitense, a meno che l'evoluzione dello scenario geopolitico di queste ultime ore non porti a un cambio di rotta. Per noi è dura doverci spostare ogni volta dal Messico. Avrebbero dovuto garantirci un'atmosfera migliore. Il calcio potrebbe unire le persone, ha detto Galenei, affiancato in conferenza stampa dall'ex Inter Mehdi Taremi. Come se non bastasse, a complicare il tutto, nella megalopoli californiana vive la più ampia comunità della cosiddetta diaspora iraniana, i dissidenti che dopo la rivoluzione islamica hanno via via abbandonato il paese. Di qui l'anatema dei vertici della federazione. Sulle tribune vogliamo vedere solo la bandiera ufficiale. Insomma, una partita nella partita che rischia di oscurare ciò che accadrà in campo. Dalla scollaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone, GR1.
0: E l'accordo sul Medio Oriente, come la legge elettorale e l'economia, è al centro del confronto politico.
7: Soddisfazione a tutta la maggioranza per l'accordo tra Stati Uniti e Iran in vista della riapertura dello stretto di Hormuz. Grazie anche, sottolineo da Fratelli d'Italia, alla politica estera del governo. Roma sarà protagonista della nuova stagione in difesa della libertà di navigazione. Se ci sarà l'intesa anche Hormuz, assicura il ministro degli esteri Antonio Tajani. Dopo l'accordo, sollecita Forza Italia, occorre sostenere l'economia riducendo la pressione fiscale. E sulla spesa per la difesa, la Lega con Claudio Borghi chiarisce.
8: Non è mai stata contraria a investire in difesa e sicurezza. Ci sono dei limiti, basta non indebitarsi con l'Unione Europea e dare priorità agli aiuti ai cittadini contro il caro energia.
7: Bene, l'accordo di pace che si profila tra USA e Iran, ma è costato morti e bollette più alte, replica la segretaria del PD Elly Schlein, che poi attacca il governo. In un paese con gli stipendi più bassi d'Europa, la priorità degli italiani non è la legge elettorale, linea condivisa dalle altre opposizioni. I 5 Stelle sottolineano ancora una volta le mancate riforme del governo, plaudono all'intesa su Hormuz Verdi Sinistra, che però chiedono di fermare il nucleare. E Carlo Calenda, Azione.
9: Bene che ci sia un accordo, il problema è che il risultato è aver rafforzato l'Iran, lo sblocco dei fondi con cui l'Iran continuerà ad armarsi.
7: Alessandro Allegra, GR1.
0: Dopo le borse europee tutte positive, anche Wall Street festeggia l'accordo tra Stati Uniti e Iran. L'indice principale, il Dow Jones, guadagna l'1%, in discesa il petrolio, il Brent europeo è a $83 al barile, dopo aver toccato anche i $120 al barile nelle scorse settimane. Il gas è sceso a €42 a megawattora, ma resta ancora sopra del 30% rispetto ai prezzi precedenti all'attacco contro Teheran. Rai Radio 1, a 12:09, la cronaca, la vicenda delle sorelline scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Dopo 9 giorni di ricerche si rafforza l'ipotesi che qualcuno le abbia aiutate a scappare.
10: I carabinieri stanno cercando di dare un senso ai messaggi in codice trovati su alcuni biglietti all'interno della camera di Sara e Alisia. Erano accanto ai loro cellulari, abbandonati lì dalle due sorelline, che invece hanno portato con loro vestiti e trucchi, come se avessero organizzato la fuga, forse seguendo le indicazioni arrivate da chi quella notte potrebbe averle portate via in auto. È l'ipotesi che prende corpo dopo 9 giorni di ricerche infruttuose. Poco prima della scomparsa, la telecamera di un bar le aveva filmate per l'ultima volta, vestite di nero con ai piedi scarpe bianche. Gli inquirenti hanno ascoltato nuovamente anche il fidanzato di Alisia. Il 18enne sostiene che la madre delle ragazze aveva confidato loro l'intenzione di venirle a portare via.
11: Io un giorno vengo a prendere voi, anche per forza, non mi interessa, durante la notte qualche giorno vengo a prendere.
10: Accuse tutte da verificare. Intanto, dopo la denuncia del padre, i responsabili della casa famiglia sono ora indagati per abbandono di minore, ma respingono le accuse. Abbiamo sempre agito, dicono, con serietà e correttezza. Simone Zazzera, GR1.
0: Chat sessiste e passeggere riprese a loro insaputa, aperta un'inchiesta su un gruppo di autisti del trasporto pubblico milanese.
12: Denunciato l'uso improprio delle telecamere di bordo, ma quanto segnalato da una passeggera del tram numero 15 va molto oltre. Alcuni autisti si scambiavano su una chat di WhatsApp, accompagnandole con frasi sessiste e oscene, immagini di donne inquadrate nelle parti intime, rubate dal sistema di sorveglianza video dei mezzi pubblici. Le indagini sono in corso, quelle interne dell'ATM, l'azienda di trasporto milanese, e quelle degli inquirenti dopo gli esposti trasmessi alla procura e al garante della privacy. Non si tratta di goliardate, spiega Silvia Semenzin, sociologa digitale in prima linea per i diritti delle donne.
13: Non possiamo purtroppo sperare di sconfiggere il fenomeno se non diamo spazio a chi oggi denuncia queste forme di comportamento come una violenza di genere.
12: La chat sessista dei dipendenti dell'ATM è solo l'ultima di una serie di vicende inquietanti.
13: Fica.net l'anno scorso, i gruppi di Telegram o il gruppo di Facebook Mia Moglie in un qualche modo ritornano ad essere sempre più presenti, ma sotto nuove vesti.
12: Daniele Morgera, GR1.
0: Riprenderanno in mattinata le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote vicino a Venezia.
14: Sommozzatori, gommoni, droni e un elicottero. Diversi i mezzi impegnati nelle ricerche che sinora però non hanno dato esito. Oggi riparte la perlustrazione del Malgher, il canale che attraversa San Stino di Livenza, dove il 17enne ha confessato di aver gettato il corpo della zia, Chiara Guerra, sorella del padre, dopo averla coltellata a morte e averne trasportato il cadavere su una carriola coperto da alcuni teli. Il giovane, che tra 2 mesi sarà maggiorenne, è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Al momento, ha dichiarato il procuratore di Pordenone, non risulterebbe il coinvolgimento di altre persone nel delitto, ma di certo sarà oggetto di indagine come e perché i contrasti esistenti tra i due fratelli sul patrimonio di famiglia abbiano portato poi il nipote a uccidere la zia. All'ingresso della casa di campagna, intanto, gli omaggi degli studenti della scuola media dove insegnava Chiara Guerra, rinviati alla prossima settimana gli esami di chi non se la sentiva di affrontarli in questi giorni. Il 17enne è ora in una comunità per minori a Treviso. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Economia, l'avvertenza Electrolux. Dopo il confronto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con i sindacati, l'azienda sospende per 50 giorni i licenziamenti e chiusure.
15: I sindacati la definiscono una tregua armata, uno stop temporaneo alla scelta unilaterale di Electrolux di licenziare 1.700 persone negli stabilimenti di tutta Italia, chiudendo completamente quello di Cerreto Desi nelle Marche. Dal tavolo trapela il termine di 50 giorni per trovare soluzioni condivise, ma i sindacati FIOM, FIM e WILM negano che si sia stabilita una data di scadenza per trattare. Davide Sperti, segretario generale WILM.
16: Un primo passo avanti che possiamo raccogliere con cauto ottimismo, frutto delle mobilitazioni congiunte fatte in queste settimane. Questa avvertenza riguarda emblematicamente il futuro dell'industria in questo paese.
15: L'obiettivo sottolineato anche dal ministro delle imprese del Made in Italy Urso è quello di trovare soluzioni nuove insieme a Electrolux, senza penalizzare il lavoro, senza tagliare 1700 posti ritenuti dalla multinazionale degli elettrodomestici poco competitivi. Paola Nania, GR1.
0: 16 giugno per i proprietari di mobili, parliamo di seconde case, le prime sono esenti e l'ultimo giorno utile per il pagamento dell'acconto IMU. A dicembre è previsto il saldo. Chi dovesse pagare in ritardo rispetto alla scadenza odierna dovrà ricorrere al cosiddetto ravvedimento oneroso, a versare dunque una somma in più. L'anno scorso il gettito complessivo dell'imposta municipale sugli immobili è stato di circa 17 milioni. Social e minori. Londra accelera sulla stretta. Il premier Starmer annuncia il divieto di accesso alle piattaforme per gli under 16, seguendo la linea già adottata da altri paesi.
17: L'Australia resta il modello di riferimento. Dal 2025 ha introdotto il divieto di account social per gli under 16 con obblighi di verifica dell'età a carico delle piattaforme. Sulla stessa linea anche Indonesia e Malaysia. E con il piano annunciato oggi da Keir Starmer, il Regno Unito si aggiunge al gruppo dei paesi europei che si stanno muovendo in quella direzione, come Spagna, Norvegia e Francia. Marco Gui, presidente della Fondazione Patti Digitali, che coinvolge oltre 25.000 genitori.
18: Un tipo di limitazione per età che adesso ha annunciato di voler implementare il Regno Unito è un aiuto nel fare qualcosa che la stragrande maggioranza delle famiglie già vuole fare, che da sole non riescono a fare perché temono l'esclusione sociale del proprio figlio.
17: Una stretta normativa che si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione per la salute mentale degli adolescenti. Uno studio australiano effettuato su base decennale indica che già 2 ore al giorno sui social sono associate a un aumento del rischio di sintomi depressivi, con effetti più evidenti nella prima adolescenza e tra le ragazze. Mauro Zanda, GR1.
0: E ora il cinema torna nelle sale Django, il capolavoro di Sergio Corbucci che lanciò Franco Nero e contribuì a rendere lo spaghetti western un fenomeno mondiale.
19: La musica di Luis Bacalov ha 60 anni, come il film per il quale fu scritta. Django usciva nel 1966, fu la consacrazione di Sergio Corbucci come regista di spaghetti western e Franco Nero divenne un divo internazionale, come ricorda.
20: Beh, insomma, è un film che ha fatto storia, è un film incredibile. Io mi ricordo che ero andato a fare un musical dopo il film a Los Angeles, che era Camelot, e nello studio alla Warner ho fatto venire la coppia di Django. Tutti quanti, Steve McQueen, Paul Newman, tutti quanti volevano vedere il film.

0: conserverà cappotto e cappello, quelli che Django indossa sin dalla leggendaria sequenza iniziale in cui cammina nel fango trascinando una bara. Da oggi torna al cinema.
1: Apparve la misteriosa figura di un uomo dal volto triste ed impenetrabile.
0: Django! Miriam Mauti, GR1.
2: Ora la musica e il tour estivo di Nicolò Fabi ha toccato Roma. Per il ritorno nella sua città, Fabi ha ripercorso gli album della sua ormai ventennale carriera, riproponendo canzoni che non si sentivano da molti anni nei suoi live, accanto a titoli che non possono mancare come Lasciarsi un giorno a Roma, che state ascoltando e con il quale ha chiuso il concerto. E continuiamo con la musica. Mahmood conquista l'India, il cantante tra i protagonisti di uno dei brani più ascoltati del momento nel mondo di Bollywood ed è diventato virale. Si intitola Mashuka, che significa amata, fa parte della colonna sonora del film indiano Cocktail 2. La canzone alterna strofe in hindi e in italiano, scritte e interpretate da Mahmood, e racconta la storia di un amore non corrisposto. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Max Cammino e Stefano Catini. Restate con noi, ora c'è la pagina sportiva. Da Sonio Ranges, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.
3: GR1 Sport.
4: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. Conteso e discusso, è arrivato il momento dell'esordio della nazionale iraniana al mondiale americano a Los Angeles alle 3 di questa notte in Italia, dunque tra poco. Ne abbiamo già parlato all'interno del giornale. Veniamo alla prima mondiale con pareggio per Spagna e Belgio. Partiamo dall'1-1 del Belgio contro un ottimo Egitto, uno dei nostri inviati.
5: Parte male il Belgio, che si fa irretire da un ottimo Egitto per quasi un'ora. Nel primo tempo solo un tiro di De Bruyne di poco al lato, mentre c'entra la porta l'egiziana Schur con un tiro da fuori. Il Belgio è il solo De Ketelaere davanti, ma non è mai pericoloso, mentre l'Egitto a inizio ripresa si è reso insidioso con Salah e ancora con Schur. Il commissario tecnico belga Rudy Garcia comprende che davanti deve cambiare qualcosa e allora butta dentro Romelu Lukaku. Passano pochi secondi e Lukaku si tuffa in aria piccola per raccogliere una cross di Raskin. Lo anticipa Ani e fa autogol. Era il 20° minuto e da allora il Belgio ha fatto la partita, si è reso pericoloso con De Bruyne, che in precedenza aveva preso un palo su punizione, e con Mekele di testa. L'1-1 alla fine è il risultato più giusto, ma il Belgio è partito con il freno a mano tirato. Assistenza tecnica Francesco Pio Naieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
4: E ora il pareggio clamoroso della Spagna, 0-0 contro Capoverde.
6: Sognava un altro esordio la strafavorita Spagna, che invece non va oltre lo 0-0 contro i debuttanti di Capoverde. Ad Atlanta, nella casa dei Falcons, De La Fuente lascia in panchina Yamal e Nico Williams, reduci da lunghi stop e risparmiati per i prossimi impegni. La scelta del CT iberico però non paga e, complice un po' di sfortuna, il muro capoverdiano resiste.
7: Però quando non vuole entrare,
6: Quando non vuole entrare, non entra, mastica amaro De La Fuente, che chiude senza reti una partita dominata in lungo e largo con 27 conclusioni contro le 6 avversarie. Le speranze della Roja si infrangono sulla traversa colpita nel primo tempo da Ferran Torres e sui riflessi di Vosigna, il portiere quarantenne di Capoverde, tra i protagonisti del match. Nemmeno gli ingressi nella ripresa di Yamal, Dani Olmo e Nico Williams producono l'effetto sperato per una Spagna alla quale non resta che congratularsi con la squadra del tecnico bubista, che di fatto il suo mondiale l'ha già vinto. Francesco Albanese, GR1.
4: In corso, cominciata da pochissimo, Arabia Saudita-Uruguay alla 15°, il parziale è 0-0. Il Milan riparte da un altro portoghese, sarà il terzo degli ultimi 4 allenatori, con la sola eccezione di Max Allegri. Negli ultimi 2 anni sulla panchina del diavolo si sono infatti alternati Paolo Fonseca, Sergio Conceição e ora Ruben Amorim, bandiera del Benfica da calciatore, grande allenatore con lo Sporting. Il fallimento con lo United, esonerato a gennaio. Infine, un flash di tennis, sconfitto all'esordio nell'ATP 500 di Halle in Germania. Sull'erba, Flavio Cobolli vince 6-2 e 7-6, l'americano Francis Tiafo. Abbiamo concluso. Buonanotte e buon proseguimento di ascolto con Rai Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. E mezzanotte 23 in punto sulla statale 16 Adriatica, tratto chiuso per il ribaltamento di un mezzo pesante tra Alfonsine e Glorie. Sulla tangenziale nord di Torino, rallentamenti tra Caselle e Valli di Lanzo. Statale 36 del Lago di Como, altri rallentamenti per lavori in corso tra Briosco e Nibionno. A1, rallentamenti ma per un incidente tra Caianello e Capua in direzione di Napoli. Sulla statale 106 Ionica, rallentamenti per lavori in corso tra la stazione di Chiatona e Marina di Ginosa, siamo in Puglia. Infine sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, attenzione a un incendio che si è sviluppato tra Cosenza e Rogliano Grimaldi, siamo in Calabria. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

torna dove è nato, che fa il giro del mondo e ricomincia poi da capo, che hai vissuto qualcosa ma non ti ricordi niente, opaco, distante, come un giorno che eri assente. Ed io mi sveglio, mi guardo allo specchio e mi vedo un disastro. Sarà stato un brutto sogno che vomiti al mattino e passa tutto. Passa come una sbronza, con un mal di testa che ti spacca. Ma almeno stavolta non è colpa mia. Perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso, a parlare, scherzare, a fare l'amore, guardare un film, rifare l'amore più forte ancora, fino a nasconderci dal tempo. E come avremmo chiamato nostro figlio, sarebbe stato intelligente come te, o magari stronzo come me, chissà. Ma adesso cosa importa, adesso negheresti, adesso che tu non esisti.

pure quelle e lascia solo questo inverno. Si dice mai guardarsi indietro, il passato è già passato e gli errori sono umani, ma le tue mani sono errori che ho commesso e non mi pento, perché preferisco piangere che rimpiangere e stavolta non è colpa mia. Perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso a provarci di nuovo a scavare sul fondo con le mani, le unghie, per trovare una goccia soltanto e un po' di senso a questa vita incasinata e fuori moda, che avrei voluto non pagare mai il conto o magari chiedere uno sconto. E tu, invece tu ci provi, invece tu resisti, adesso che tu non esisti.

cielo, smonta pure le stelle, le musiche di sottofondo, togli pure quelle e lascia solo questo inverno. Si dice che tutto torna dove è nato, c'è chi fa il giro del mondo per dimenticare chi è stato, e poi ci sono due che si sono visti, che sembra già passato un secolo, e adesso tu non esisti.

0: tu non esisti.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. G7 al vertice francese. Trump rivendica l'accordo con l'Iran e assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz. Sul contributo europeo alla sicurezza dell'aria, il presidente americano frena: non abbiamo bisogno di molto aiuto. Poi definisce Macron un grande amico. Il presidente francese afferma: Parigi è pronta a schierare da subito caccia, fregato e una portaerei. Trump rilancia anche sul dossier Ucraina, mentre Zelensky propone un incontro negli Stati Uniti con Putin. Con l'ok del Parlamento, l'Italia farà la sua parte. Giorgia Meloni conferma la disponibilità italiana a inviare navi cacciamine. Il memorandum per la Premier è un'occasione di pace da non sprecare. E il memorandum tra Stati Uniti e Iran prevede 14 punti, tra cui lo sblocco dei 24 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati e lo stop ai bombardamenti israeliani sul Libano. Ma Trump spiega: se attaccata Tel Aviv può difendersi prima della firma di venerdì, colloqui preparatori a Doha. E all'indomani dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, in una conferenza stampa, Netanyahu ha dichiarato: abbiamo salvato Israele dalla minaccia dell'annientamento. L'Iran senza il nucleare è la missione della mia vita. Il premier israeliano ha anche aggiunto che la lotta non è ancora finita, sottolineando che le forze armate dello Stato ebraico rimarranno nelle zone di sicurezza per tutto il tempo necessario. Il Libano ha precisato poi: in Netanyahu abbiamo distrutto la maggior parte dei 150.000 missili di Hezbollah. Trump è un amico, ma a volte abbiamo opinioni divergenti, ed ha chiuso annunciando la sua ricandidatura alle prossime elezioni. Incidente aereo negli Stati Uniti, dove un B-52 è precipitato poco dopo il decollo dalla base aerea di Edwards, California. Secondo la CNN, si ritiene che gli 8 membri dell'equipaggio siano morti. Il processo per la morte di Fabio Ravasio, 52 anni, è avvenuto il 9 agosto 2024, è fatta passare con
1: Radio 1 Sport.

risorto. È successo così all'improvviso, lo scorso sabato mattina. Il mio cuore ha cessato di battere mentre giocavo la schedina. Sono atterrato sul pavimento, come da un platano cadono le foglie. Non ho nemmeno avuto il tempo di dare un ultimo bacio a mia moglie. L'ambulanza è arrivata in ritardo, quando non c'era più niente da fare, solo chiamare le pompe funebri e organizzare il mio funerale.

momento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare. Ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio. Girare il mondo con mia moglie. Lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo, al via il G7 Evian in Francia, dove sono arrivati i capi di Stato e di Governo da tutto il mondo. Giorgia Meloni con Regno Unito, Francia e Germania ha accolto con favore l'accordo tra Stati Uniti e Iran e la riapertura di Hormuz, sostenendo che l'Italia è pronta a contribuire alla missione per lo sminamento e la sicurezza dello stretto. Protagonista del vertice Donald Trump, che non ha escluso la sua presenza per la firma dell'accordo preliminare con l'Iran venerdì in Svizzera. L'inviato della RAI.
4: Dopo tante incomprensioni, Donald Trump definisce Emmanuel Macron un amico speciale, confermando che il vertice di Evian si apre con l'intenzione reciproca di riavvicinare le sponde dell'Atlantico, soprattutto dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran sulla fine della guerra. L'inquilino della Casa Bianca afferma che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un grande aiuto per sminare lo stretto di Hormuz, ma Trump sa già che i leader europei sono pronti a partecipare alla missione internazionale per riaprire lo stretto. Macron aveva già fatto sapere di essere pronto a partecipare alla missione entro un paio di giorni e oltre a Parigi si sono già impegnati l'Italia, la Gran Bretagna, la Germania e l'Olanda. Un sì a cui si aggiunge quello del premier canadese Carney. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, afferma Trump, a poche ore dalla riunione in cui il presidente americano incontrerà di nuovo il leader ucraino Zelensky dopo mesi di gelo. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
3: E nonostante l'ottimismo, l'accordo resta fragile. Prima della firma a Ginevra ci saranno i colloqui preparatori a Doha. La CIA si dice scettica sulle intenzioni di Teheran di concedere quanto chiesto da Trump sul nucleare. Il presidente americano intanto avverte: senza intesa su questo punto salta tutto. E l'Iran lancia a sua volta un monito sui bombardamenti israeliani in Libano: devono cessare. Ho detto a Trump di vederci con Putin negli Stati Uniti, lo ha fatto sapere Zelensky, che arriverà nelle prossime ore a Evian, sede del G7. Nelle ultime ore centinaia di raid russi che hanno colpito l'Ucraina, provocando almeno 11 morti e decine di feriti. Distrutta la cattedrale della Dormizione a Kiev, Mosca nega il suo coinvolgimento e accusa gli americani. Il monastero è stato colpito da un Patriot scaduto. In Italia, con la cronaca, la vicenda delle sorelline scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedene in Abruzzo. Dopo 9 giorni di ricerche si rafforza l'ipotesi che qualcuno le abbia aiutate a scappare.
5: I carabinieri stanno cercando di dare un senso ai messaggi